Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico se cammina per la strada fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Spuntava la primizia dei tuoi sensi.

quasi nuda, ossia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito per chi ti abbraccia come un suo vestito e non

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ecco il caffè.
1: Posso avere del latte caldo, per favore? Grazie.
2: E tu che cosa prendi?
3: With milk and sugar, please.
0: Va bene.

sarà più mio quel non amore, rimarrà tuo. Io me ne vado, è naturale. Non mi cercare, non fermarmi più. Portami il cuore, fallo per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Mi sono proprio divertita.
1: Oh, io non ci ho capito nulla.
0: Nemmeno io, caro. Ridevo perché ridevano tutti.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze, domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Le Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Buongiorno.
1: Nel silenzio generale, buongiorno Albani, buongiorno a tutti i radioascoltatori e quelli che ci seguono su Facebook. Buongiorno a voi. Questo è il Radio G Notizie di Radio G Giulianova. Al vostro servizio, sapete da quando? Quasi da 50 anni. Noi vi ringraziamo perché se siamo qua lo dobbiamo proprio grazie a voi ragazzi, tutti ragazzi. Fino a 87 anni ragazzi, poi non si offende gli 88 anni, là un po' di meno, va bene? Buongiorno a Loredana Ciaffoni, anche se non c'è, a Rita Ranalli, anche se non c'è, buongiorno a Betty Alm.
0: Buongiorno.
1: Dai, quelli che ti ricordi. Buongiorno a Gaetano Paolini che ci dice buon lavoro, che è importante.
0: Alle Ruggeri, che non sappiamo se sono parenti, però
1: se sono parenti, e poi naturalmente Paolo Cicconi l'abbiamo
0: detto. Ida Petrella.
1: Ida Petrella, cari. Di Federico, dove siete?
0: Vi aspettiamo.
1: Ovviamente il classicissimo Luigi Anni, buongiorno. Volevo dire che è stata una giornata di trionfi per Radio G, se tu non lo sai. Abbiamo cominciato con essere riusciti a far rimuovere il palo lì sulla piazza. Poi ho saputo, perché gli ascoltatori poi ci premiano, ci mandano la foto, che anche l'abbattuto segnale che indicava il cimitero, quindi verso sottoterra, è stato rimosso, non c'è più.
0: Quindi tu te le immagini gli strilli su in comune.
1: Esatto,
0: quando...
1: ma soprattutto, che devo sapere di che il merito, ieri hanno rifatto le strisce pedonali in via Orsini
0: alle
1: di
0: due,
1: notte.
0: Alle due ancora
1: facciamo. Vogliamo sapere di che il merito. Ma chiama Frangioni, vediamo se se lo assume. Perché così si fa. Posso farlo?
0: Perché non lo puoi fare?
1: Perché mi pare una cosa, perché abbiamo sempre sollecitato, ieri abbiamo ottenuto tutto, tutto in comune, due pali da rimuovere dopo anni, dopo mesi.
0: Le strelle sono sprecate.
1: Pronto? Vediamo, uno squillo. Lui che dirà, ma a quest'ora non c'era.
0: A proposito,
1: non c'era nessuna inaugurazione della... delle polemiche di Caliscendere, c'era Passacqua, però stava tranquillo davanti al suo regolare preciso, bello pulito, va là. Poi che abbiamo visto un sacco di persone, visto che conoscevamo, un sacco di saluti, ma non c'era per la prima volta, di quella non sponde mai, però che è. Nessun amministratore comunale c'era. Come mai tutto ciò? Vi siete imbauriti le polemiche?
0: 7:33.
1: A proposito di polemiche, ricordiamo che non finisce qui,
0: non
1: come
0: è abbassato.
1: Si dice, ho abbassato. Che non finisce qui, nel senso che domani Mastro Mauro fa una conferenza stampa, perché sono citato più volte, alle ore 10:30 con Azzurra. Vabbè, qui ti metti tranquillo, sta a posto. Vabbè. Prego, in attesa che ci richiami, se no lo chiamo, voglio sapere, vi voglio dare il merito di chi ha fatto fare i lavori in notturna per la prima volta giù a Nova, direi, sul via Orsini. Che è? C'è qualcuno?
0: Come non va su Facebook? Andrebbe, a parte che mi è iscritto su Facebook, quindi evidentemente va, ma non, in che senso? Non si sente la voce?
1: Sì, la telecamera. Avete ragione, sì, bravi. Che faccio? Questo è il consiglio comunale, la rivoluzione con indici bassi, siamo ripresi ieri soltanto nel finale. Ecco, grazie Gabriele, ma poi questi devono rimettere prima e poi spegnere, attenzione.
0: Vediamo qua. Se si sente, che vi devo dire.
1: Se ci fate, di quanta gente chiamate il bot. Vabbè. Oh ragazzi, ci fate sapere se vi sentite adesso abbiamo bisogno di saperlo. Comunque lo puoi sentire pure tu, io parlo adesso. Sto parlando, se il Radio G Notizie che rimedia una piccola defaianza iniziale.
0: Vediamo. No, ma pare di no.
1: Mannaggia la miseria.
0: E allora dobbiamo staccare e ripartire, signori.
1: Come nulla fosse successo, ma sicuro non sente niente, eh?
0: Sì, adesso si sente. Perché.
1: Sento o no?
0: Mi pare di sì, perché traduce, scrive sotto. Però io non lo sento.
1: Da uno che
0: ora c'è... ok, ecco.
1: No, grazie. La telecamera.
0: Beh, avanti 2 secondi che devo...
1: Buongiorno. Allora io vi do un po' di notizie intanto, però poi Frangioni non vede che se la cavi, eh. La cronaca, purtroppo, sapete, il 43enne di Pescara morto nello schianto contro l'auto dei carabinieri a Silvi. La famiglia contesta la dinamica, però si indaga per omicidio stradale. Non è lui che portava, le decisive le immagini sul mezzo dell'arma. Poi la tragedia che coinvolge anche Tortoreto per il sisma in Venezuela, padre e figlio morti nel sisma a Tortoreto, purtroppo, visto che non si trovano proprio dal giorno in cui c'è stato il terremoto, Tortoreto ha smesso di sperare. La cronaca vede un notaio teramano, il notaio Bracone, che è stato condannato per la vendita falsa, così si dice, di una villa a 4 anni e mezzo, coinvolti anche alcune persone anche di Giulianova. Poi piccoli tribunali, ora il governo promette rinforzi, ma secondo noi il destino è segnato. Altro drammatico fatto di cronaca, una teramana uccide il suo compagno e lo fa in trasferta a Civitanova. Arrestata una teramana di 33 anni che ha ucciso il suo compagno, che aveva il doppio praticamente, e dice: mi picchiava, mi sono difesa. Poi le buone notizie: gioca 10 euro e vince 2 milioni, è successo a Montesilvano. Ed ancora da segnalare che c'è questa bella notizia che riguarda il centro, che oggi festeggia 40 anni, lo fa con un inserto di 8 pagine. Congratulazioni e complimenti ai colleghi del centro e soprattutto al suo direttore Luca Telese. Torniamo alle notizie, parliamo di CUP, dove si fanno le prenotazioni per l'ospedale. Ora addirittura c'è il rischio dello sciopero perché non si mettono d'accordo e lo sciopero al CUP blocca tutte le prenotazioni. Già si fanno a 6 mesi, 7 mesi, 1 anno quando va tutto bene, però adesso c'è la possibilità di sciopero, speriamo di no. Poi abbiamo parlato a lungo ieri, abbiamo fatto la diretta, abbiamo poi messo i commenti sulla pagina Ferri. Il Consiglio Comunale ha dato via libera al piano delle opere pubbliche, parlando ovviamente di teatro che si farà al Cursal, anche se è stata questa apertura. Carboretti ha insistito, ma come, abbiamo fatto una riunione per parlare della possibilità di farlo all'ex ospizio marino. Il sindaco ha detto che nemmeno quella pista è stata abbandonata, però crediamo che si punti su questo perché ci sono anche i soldi per fare il teatro lì. E poi si è parlato anche di stadio, ci sono i soldi. Poi tra l'altro vi leggiamo precisa la dichiarazione del consigliere Montebello, che è delegato allo sport, che ha parlato del via libera ai lavori dei distinti. Anche là i soldi ci sono e si possono, i lavori potrebbero anche partire. E poi naturalmente si è parlato in prospettiva anche del Palazzetto dello Sport, che sarà un'opera, si potrà fare, anche se soltanto avviata, di fine legislatura, perché è una cosa che a Giulianova manca. Appunto, cominciamo con il teatro e poi magari andiamo avanti con il Palazzetto dello Sport, che non sia soltanto una struttura per lo sport, ma che dia anche spazio a tante altre cose che ci si possono fare, come convegni, concerti, come a volte si fanno, è successo anche al Palasport di Roseto. E poi si è parlato anche di polemiche per quanto riguarda la carenza di personale in comune. È intervenuta la consigliera Matoni, che ha detto che c'erano 8 interinali che scadono e ancora non vengono rinnovati nel loro posto di lavoro. Si è inserita anche il capogruppo di la Orsolani, che ha detto: è vero, sì, c'è questo conflitto sindacale. Giorgini ha replicato che non c'è nessun conflitto sindacale e poi ha precisato che nel comune di Giulianova negli ultimi tempi sono stati fatti più concorsi che negli altri, ma non tutti i concorsi avete fatto, non tutti, per la verità. Come mai tutto ciò? Vabbè, lo dirà, si saprà nei prossimi giorni. Poi ci torneremo su questo argomento, mentre intanto andiamo a sfogliare le altre pagine del quotidiano. L'approfondimento sulla morte di Ciarelli, la verità dei filmati, si indaga per omicidio stradale. Lui era accusato di aver ucciso un tifoso Rigante, fu il culmine dell'odio tra Rom e gli ultra, che prima invece erano alleati. L'avvocato della famiglia tende a precisare che non era Massimo alla guida. Si può andare avanti, perché passiamo all'altro omicidio, quello era un incidente. Uccide il compagno a coltellate, teramana in cella per omicidio. E noi facciamo gli auguri, perché su questo pezzo veniamo la firma di un'altra nostra ex collega del Messaggero, che è passata appunto al centro. Come mai tutto ciò? È Ania Cantagalli, alla quale facciamo gli auguri di bocca al lupo, che tra l'altro non ha cominciato con un articolo di sport, lei ha sempre seguito il termo, ma con un omicidio che sicuramente per cominciare è un atto di fiducia. Uccide compagna coltellate, teramana in cella per omicidio, e accusata di aver colpito con un manubrio da palestra il suo compagno, perché dice: era violente, mi sono difesa. Si può difendere anche senza uccidere, magari si può. Ora, ecco qua il titolo riportato in prima, padre e figlio morti nel terremoto, ormai non ci sono più speranze, e erano tutti e due di Tortoreto. Beh, adesso c'è stato l'assalto al Cavò in passato da 4,6 milioni, cioè quasi 9 miliardi. Bene, 24 persone a processo, sono stati svelati i ruoli. Poi lite per una cassa Bluetooth, poi le coltellate in strada, 18enne subito a giudizio. E anche qua, madonna, quando uccidete facilmente. Tentato omicidio a San Buceto. Caldo influisce?
0: Sì.
1: I famosi quattro tribunali che rischiano, il governo manda qualche rinforzo, così il governo frena sull'allarme, ma pare il destino segnato. I senatori di Girolamo 5 Stelle e Fina del PD firmano l'emendamento per ottenere la definitiva salvezza, almeno questo lo sperano. Telecamere, 1200 volontari, ecco il piano antincendio, mentre non abbiamo ancora notizie sul famoso piano calore. Poi l'Abruzzo dei pensionati esteri, la regione che ne accoglie di più, cioè vengono non solo pensionati ma vengono dall'estero. E dove vanno? Però comunque noi siamo al primo posto, poi ci seguono Puglia, Sicilia e Sardegna, e il gettito fiscale ammonta a 11,8 milioni di euro, non è poco. Questo te lo leggi tu, distretto aerospaziale.
0: Dallo spazio la sicurezza per l'Abruzzo, così il DAB sfrutta le costellazioni. Presentato all'Aquila il progetto innovativo per monitorare i rischi per il territorio. La due giorni di lavori prosegue oggi con l'accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Posso dire una cosa che non ti piace?
0: Dilla.
1: Investire questi soldi per trovare la medicina che guarisca i tumori, va bene?
0: Inferno.
1: Perché anche Mastella in lacrime, parlando al popolo degli elettori, ha detto: pregate per me perché sono malato di tumore. Inferno di bombe, succhi, e qua la guerra proprio siamo, proprio ormai, una volta che arrivi a Mosca è chiaro che non può bloccare più niente, ormai è così.
0: Palazzi rasi al suolo, l'attacco più grave dall'inizio del conflitto, almeno 21
1: questo
0: morti.
1: Questo delinquente farabutto mascalzone uccide la gente, 21 persone morte, morti bambini in passato. Non fate intervenire Trump, vedete se potete. Europa, quello con lo golf che si tira ogni volta, la von der Leyen, ma che speranza teniamo?
0: La rabbia per i raid su Mosca, Putin, non ci fermeremo.
1: Allora, la Lagarde valuta l'addio anticipato e noi ne ti saremmo molto grati, perché prima di te c'era un certo Draghi, che tutte le critiche gli fanno 5 Stelle, sai capire perché? Perché nel governo non c'era, però tu hai soltanto alzato i tassi, mentre invece Draghi non l'aveva mai alzato. È vero, si dirà che sono periodi diversi, difficili, ma pur se andava al Bani, che tra l'altro viene dalla Bocconi, che cosa fa? Ieri incontrato uno, come ha detto.
0: Sì. Ho
1: incontrato uno che mi ha detto: studiato alla Bocconi, ho pensato a te. E ha fatto cose di marketing, una cosa a Milano, insomma. E quindi pure tu dice: beh, alzo i tassi e metto tutto a posto per paura dell'inflazione. Quindi ci vuole uno che sta là via quanti miliardi pie questo qua. Vai.
0: Scontro politico, fondi safe alla difesa, arriva un nuovo no. Crosetto, potremmo usarli per finanziare gli impegni del 2027. Per le opposizioni si tratta di un'operazione pilatesca e ipocrita. I Migela Zarai si dimettono tutti, gesto dei rappresentanti dell'opposizione è stato subito imitato dagli avversari.
1: Lo sai che stanno scappando tutti, tutte le trasmissioni chiuse, se ne vanno tutti qua. Beh, il governo alla festa USA. Fertitta, l'Italia è amica, solo perché ti chiami Fertitta non sei attendibile. Ricordiamo che domani c'è appunto questa festa anche a Giulianova dell'Independence Day, e tra poco, quando tu avrai da fare, viene Dom Serafini. Mastella e lacrime, sono malato. C'è questa cosa adesso di dire tutti quando hanno una malattia, soprattutto quella, però purtroppo.
0: Le sanzioni della Santa Sede, la Chiesa ratifica lo scisma, scomunicati i sei vescovi.
1: Quelli là per il pieno di gender, per capire, pieno di gender. E chi è che guida tutti? Un italiano. Quando si sta le commedie, noi siamo sempre là.
0: Bastoni non andrà in procura, il calciatore interista si avvarrà della facoltà di non rispondere.
1: Sì, ma prima o poi, dovete rispondere prima o poi, soltanto qualche testo, sì, perché dice, vediamo bene le cause, che dice le carte testimonianti. Intanto Leone, 14, non se ne importa niente di quelli là dello scisma, e va a Lampedusa sulle orme di Papa Francesco, e fa molto bene, eccolo qua. Domani, prevost. Google,
0: l'Unione Europea conferma la maxi multa.
1: Poi andiamo su terra, ma qua ti voglio perché è roba nostra. La popolazione è stabile, ma tra costa e montagna aumentano le differenze, nonostante tutte le campagne e i soldi per i borghi come quelli dati a Prata d'Anzidonia.
0: Provincia attestata a 300.000 abitanti, 1.000 in meno rispetto al 2021. Teramo perde il 2,05%, più della media dei comuni di fascia collinare. È stata...
1: Teramo?
0: Stop ai cantieri autostradali.
1: Cioè, Teramo perde più dei comuni di Topre, dei collinari. Estate, stop ai cantieri autostradali, questa è una bella notizia, riunione in prefettura sulle misure antitraffico, ma poi ricominceranno perché i lavori... Oh, tu passi là, non vedi dove stanno a lavorare, non vedi nessuno, vedi solo...
0: Oh, atti falsi per vendere una villa, condannato il notaio Bracone, 4 anni e mezzo a professionista.
1: La villa Giulianova, so pure qual è. Ci vuoi venire a vedere?
0: Poi ci andiamo. Bene, da 4 anni a 8 mesi per gli altri 4 imputati. L'immobile sequestrato è la proprietà di un'anziana deceduta. Le indagini dopo la denuncia, ho capito.
1: Hai capito?
0: In pensione lo storico dirigente ASL
1: De Febis. Ha fatto i comunicati, tutte le foto, eccolo là.
0: Biodigestore, niente appalto, senza i fondi. Ciapanna chiarisce la procedura dopo l'esposto all'ANAC dell'Associazione Ambiente e Sicurezza.
1: Anche a Teramo, notte,
0: notte di saldi e musica, lume di candele in centro storico.
1: Ma abbiamo cosa adesso?
0: Servizi sanitari, CUP, fumata nera sull'avvertenza, dipendenti pronti allo sciopero. Poi musica per gli anziani della RSA di Casalena e andiamo avanti a Teramo.
1: Salutiamo Stefania per sentire un po' di musica là. Queste sono le pagine di Catacento, tutti quanti raccontano le loro esperienze, che raccontano, soprattutto parlano quelli che c'erano dall'inizio. E qualcuno che non c'è più viene ricordato. Vai avanti. Mio fratello e il suo sogno, lei ha fatto di tutto per fare in modo che il fratello andasse a fare il giornalista e poi ci è riuscito.
0: I funerali, la tragedia a Villa Zaccheo in 1000 per l'ultimo saluto ad Aquilani, poi torna all'isola pedonale a Villa Rosa, attiva tra le 21 e mezzanotte.
1: Da domani al 30 cade sulla strada e che fa?
0: E blocca il traffico.
1: Andiamo da noi, ne ho già parlato quando tu c'eri, comunque questo è il titolo principale tra poco.
0: Alba Adriatica, nuovi asfalti, appaltati i lavori, cantieri previsti in 20 strade.
1: Beh, da noi quasi. Bollettini, niente da fare, non sappiamo dove si trova la
0: No, non ce lo dice, non ce lo dice.
1: Sì, perché non dovete andare.
0: Perché cioè, zia mai ci vado tutti quanti quelli che ha invitato. Allora.
1: Stadio e teatro, c'è il via libera, niente stop, i nuovi caliscendi, poi siamo andati da ieri sera a vedere. Ufficio turistico, abbiamo fatto un pezzo ovviamente, se tu permetti, e abbiamo fatto che gli opuscoli restare al Cameli 1 e quindi al 1995. Poi abbiamo dato una paternità di alibi all'assessore Di Carlo, abbiamo fatto finta che non lo sapesse, quanto almeno lo sa, e quindi adesso che lo sa, se spende un po' di soldi il comune per mettere gli opuscoli nuovi. Perché ci stanno le 500 parcheggiate, tra l'altro parcheggiate sul lungomare.
0: Come era nel 1980.
1: Poi i pieni di casotti sulla spiaggia che non ci sono quasi più. E quindi è una Giulianova che anche il porto non è più quello di prima. Cioè, noi diamo ai turisti l'immagine di una Giulianova che non c'è più. Ed è grave non soltanto per quelli che vengono qua, che chiedono materiale magari per portarlo fuori, ma il materiale che noi portiamo fuori quando andiamo alle fiere sarà quello. E dice, però, come è rimasta bella questa città, andiamoci, è un po' diverso. Allora, ieri ho incontrato un milanese, anzi uno che è nato a Giulianova, che poi però si è trasferito a Brescia e è tornato. Io non potevo fare a meno e ho detto, senta, lei che è di fuori, che viene ogni tanto, come la trova Giulianova? Ha detto, in alcune cose meglio, in alcune cose no.
0: Vabbè.
1: Si è salvato così. Intanto attenzione, perché vanno in giro, la settimana scorsa andavano in giro a spacciare 20 euro, ieri invece qualcuno ha notato personaggi strani che spacciavano monete da 100 euro
0: addirittura,
1: che sono fatte così bene che soltanto un esperto poteva riconoscerla a volo, va bene? Quindi state attenti, che cosa fanno? O dici mi cambi i soldi e non, oppure compri una cosa che costa
0: poco e ti dai il resto,
1: attenzione, quindi fatevi pagare in contanti, oppure come si fa quella, con la carta?
0: Con la carta
1: e là sta tranquillo,
0: beh sì. comune, la nuova programmazione, piano urbanistico.
1: Guardate che c'era la foto, lo vedete.
0: Vola,
1: e vola Lupavone.
0: C'è la designazione per i nuovi tecnici chiamati a sostituire i professionisti non confermati.
1: Al mattatoio il liceo non ce lo vuole più nessuno. Che vi è quest'altro?
0: Il consiglio di quartiere di Roseto Centro è contrario al sito, non è idoneo, dicono il Saffo al mattatoio.
1: Si ascolta Laurenti che ci stanno ancora i consigli di quartiere Roseto.
0: Elezioni Italia Viva, non ci sono ancora accordi con Nunes.
1: Attenzione che
0: Silvi, arrivano sconti sulla Tari, sostegno ad attività e famiglia. Approvato il consiglio del piano delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, via anche alla rottamazione.
1: A Silvi.
0: Sì. L'assessore Valeriani, agevolazioni coperte con risorse di bilancio senza gravare su altri contribuenti.
1: E noi abbiamo 4 milioni di avanzo, abbiamo gli opuscoli del 95 e ne facevo la rottamazione. A proposito di là, c'era accusato ieri, ha fatto un video, ma non ce l'ho visto.
0: Chi?
1: D'Angelo. Attacchi per scordello, che ci avevano avvisato che c'era la situazione sotto controllo, che stava tutto bene, gliel'ha cantato. Capita.
0: Ex scuola da demolire, il cantiere ripartito ad Atri.
1: Un al giorno, è la Mambelli.
0: Che è la Mambelli?
1: La scuola. È un al giorno.
0: Quella con l'amianto, sì, poi c'è.
1: Ho capito,
0: sì, la Mambelli, sì. Strada Pineto Atri dissestata, c'è la protesta più o meno dal 2010 che è dissestata la strada fra Pineto ed Atri.
1: Pieno di cose, di bucheri, avvallamenti. Pescara.
0: Fece sparire oltre 1 milione di euro alla ex dirigente, 1 anno e 11 mesi.
1: Ma quando accadde?
0: Patrizia Sciarra patteggia.
1: Ma l'ha dovuto restituire oppure? Che se ne importa, patteggi, vedete, tenetemi 1 milione di euro.
0: Il risarcimento, sì.
1: Patteggi.
0: Il risarcimento della quasi totalità della somma sottratta. Che cosa mantenete?
1: Ha mantenuto
0: qualcosa.
1: Caccusetto.
0: Serraiocco chiede di spostare il processo alla prima udienza per la bancarotta fraudolenta. La difesa tenta la carta dell'incompetenza territoriale.
1: Questo è volontario, fu presidente Giuliano. Gioca 10 euro e vince 2 milioni.
0: Ecco.
1: Che gioco è?
0: Gratta e vinci, penso. Non so. È accaduto davanti ai suoi occhi del barista.
1: Quindi con lui il proprietario lì?
0: Sì. È scoppiata la festa anche a Moscufo, il fortunato porta a casa 250.000 euro. Un po' sfortunato per abitare a Moscufo, però poi...
1: Però rimedia così, ma si può trasferire.
0: Beh sì, Montesilvano, levata di scudi contro chi critica, non vi piace la città? Trasferitevi. Il post del sindaco è fianco ai social. L'appello di De Martini sul web divide cittadini e politica e il PD, ma questa è la democrazia. E lui replica, non ce l'ho con chi contesta l'amministrazione, ma con chi scredita il territorio.
1: Allora, noi proviamo a fare i complimenti a Matteo Frangioni se sono suoi meriti.
0: L'Aquila, Gran Sasso, sì, agli accessi irregolari, sconti in funivia per i residenti.
1: E chi viene da fuori no?
0: No, i sconti per i residenti, chi viene da fuori paga.
1: Violenta il compagno di cella.
0: A processo, a Chieti.
1: Perché tutto ciò?
0: Lanciano, primo arresto dopo la rissa a Santa Rita, un 43.
1: Ma questo lo risponde.
0: Sta a dormire.
1: Mi sta fare Matteo Frangione, Cristore?
0: O in palestra?
1: Dice che non è vero, infatti è vero, se tu lo guardi non vai in palestra. Ma lo dice lui, eh?
0: Sport. Dominio USA con la Bosnia, la Spagna stende l'Austria. Tutto facile per la minia Malcolm e compagni. Che calano il triste e passano il turno.
1: Pronto?
0: Salà trascina l'Egitto sognando.
1: Perché ti chiamiamo secondo te? Per una cosa positiva sei tua l'idea. Se non è tua devi dire la verità, no? Perché ridi. Però se non è stata tua l'idea devi dire non è mia. Volevo fare i complimenti perché dopo tanto anni, perché io abito, finalmente i lavori per le strisce pedonali sono stati fatti di notte. Chi la sta? Chi ha deciso? Sì, l'ufficio. Dai, fa lupo. Non c'era manca al bar, ci credo. Dai, su. E beh, siamo d'accordo, ma tutti i lavori, pure quelli che si
0: fanno. L'asfalto.
1: L'asfalto questa fa di notte. Vabbè, intanto tutto quello che puoi fare prometti che lo farei di notte? Quindi è stato lui, è modesto, dice che è stato gli uffici. Sempre gli uffici, c'è te, da buccia manca la gente, come può essere? Va bene, grazie, complimenti, ciao. Tre notti di strisce saranno, tre notti saranno. Bene.
0: Roma tra Tre Soldi e Greenwood, Leao via dal Milan.
1: Lei l'ha richiamato lui, però.
0: Chi è?
1: È lui. Dice, ma lo breve non è facile.
0: Serie
1: C. Bettella vuole il Pescara. Di Nardo ci buttate oggi la verità. Decidete su questi giocatori che dopo leggo. Well, Di Renzo, sappiate.
0: Pinetro, altro colpo è fatta per Di Renzo. Il centrale arriva a titolo definitivo dal Venezia dopo l'esperienza nelle Marche.
1: Intervistona a Rocco Pagano. Tu non eri nato.
0: Io, il Pescara, Maldini e Galeone. Come non ero nato?
1: Il mio era un calcio senza pensieri.
0: 87.
1: Appunto,
0: 11 anni.
1: Poteva correre Rocco Pagano, io purtroppo
0: no.
1: Sì.
0: Se Teramo pensa agli under, tra i pali resterà Torreggiani.
1: Portiere
0: classe 2007, sarà confermato per la seconda stagione biancorosso. Fronte mercato piace Scambai. Sondaggi per Diakité e Trotta in attacco.
1: L'Aquila, movimenti in entrata, un passo il difensore Magnani. Mm. Il notario scaffida la panchina al noto cantante Mazzocchetti.
0: Lui, quello lì, il cannone lirico. Poi si sente, quello in campo lo senti bene quando chiama il giocatore.
1: Quando li chiama sicuramente sì.
0: Tacco! Presidente Di Battista, pesca in casa. Promosso allenatore che ha guidato la Juniores Rosso Blu.
1: Cappellacci saluta la Sand, futuro resterò a casa.
0: Una risposta alla Cappellacci, una tipica risposta alla Cappellacci.
1: Ma non è vero, se pare che vada nelle Marche, dove gli stanno creando apposta una squadretta di promozione fatta per vincere il campionato.
0: Ah.
1: Va. Bello tranquillo, da Sant'Egidio che ci vuole.
0: Che ci vuole un attimo. Menna lascia il Pineto e apre alla Giulianova.
1: C'è anche Morri.
0: Difensore ha risolto il contratto con il club Megazzurro, per lui è vicino alla conferma in giallorosso.
1: Manca la firmetta, mentre invece Morri, come abbiamo anticipato,
0: è andato ad Ancona. Eccellenza. Il Chieti.
1: Tu ti ricorderai che stai vicino a me. Il più bel gol fatto dal Teramo, purtroppo, quella partita, quello di Messori. Messori poi si infortunò. Ti ricordi? È andato ad Ancona. E va detto che c'era stato un tentativo. Ce lo vuole sapere quando trattiamo i giocatori del Teramo. C'era stato un tentativo. Poi la cosa bella era questa. Sa, Messori aveva detto, sa, c'è un po' di paura dei tifosi. Alla domanda, ma che va detto dei tifosi del Teramo? Dicono, di tutte e due. E allora se l'avete bella ad Ancona, sta tranquillo là.
0: Chieti,
1: ci siamo.
0: Il cerchio si stringe, la giornata decisiva per la cessione al Russo.
1: Volevo dire che ieri sera ho incontrato Sisino e ho domandato, nessun arbitro teramano è stato promosso, solo un assistente, anche lui è stato tolto dai ranghi. Secondo me Sisino è basta a scrivere, sta a parlare, tutto non girebbe di là. Va bene.
0: Beh, così si concentra su Giulianova.
1: Oh, l'apro vasto, Bagica lupo vasto, postano in aria. Guardate la foto di chi è.
0: I biancorossi prendono il bomber Cesario, Scudieri guiderà i biancazzurri.
1: Ora Cesario è stato con disinvoltura tra l'apro vasto e la Bagica lupo, perché la Bagica lupo era allenato dal padre, che fu quello che lanciò. A proposito, come si chiamava? Non l'abbiamo visto più.
0: Chi è?
1: Quello bravo che piaceva a noi, che non giocava con Cappellacci, che segnava quando entrava. Mannaggia.
0: Ho capito.
1: Dai, tu c'hai memoria, sei più giovane, la memoria minuito. Come si chiamava, ragazzi, quel giocatore forte che Cappellacci non faceva giocare, che segnava
0: due o tre volte che è entrato con la palla dentro la porta,
1: entrava bravissimo, era
0: giovani portieri a lezione da Di Palma. Invece
1: io li manderei da Bifi, che è molto bravo.
0: Allora vabbè, andiamo sul messaggero.
1: Morto durante un inseguimento, scatta l'inchiesta della procura. Al momento non ci sono indagati per il decesso. L'altra sera, di Massimo Ciarelli. Montesilvano,
0: è incidentale, così messa lì l'altra sera, fra due virgole, nel sommario.
1: Perciò mi sono fermato, ma che vuoi? Avete acceso sto giornale, vabbè. Montesilvano, la dea bendata fa vincere 2 milioni di euro. Il gratta e vinci è stato venduto 2 settimane fa in un bar. Servizi sociali, stoppa i soldi alle famiglie, per quello serve, vabbè. Teramo, domani saldi al via, ma in diversi negozi ci sono già gli sconti.
0: Dovunque domani inizia i saldi, in tutta Italia.
1: Tanto
0: il Trentino Alto Adige, le province di Bolzano e Trento. che penso non già andiate a fare la spesa là, però
1: ira dei cittadini, Ortona senza acqua e scoppia la ma arrivi il ruzzo,
0: un attimo sul Mona,
1: una grande idea di sospiro,
0: danni alla piazza da una gang di minorenni,
1: qualcosina dobbiamo fare, ma ieri sta la cosa più grave, rapinato il fioraio dicendo 30 euro,
0: cioè, oggi il wrestling a Spoltore, una serata con le stelle, cosa ci mancava, il wrestling
1: di anni, ma manco tu ti ricordi come si chiamava quel giocatore che stava col cappellaccio che segnava, dai, ma
0: no, che non segnava, stava sempre in banchina,
1: sì, però quando entrava segnava sempre forte, veloce.
0: Caldo record a giugno, tra i mesi più secchi, e poi il piano a Campo Imperatore aumentano i controlli. Andiamo sul soppalco. Domani bolle all'Aquila, una città di grande bellezza.
1: Beh, pattinaggio.
0: Rolling Bosica, 8 medaglie nei campionati italiani. Cioè, vabbè. Serie C, Pescara trema, Mazzarri chiama Insigne in Grecia con la super offerta.
1: Aia. Lanciano, rissa tra Rom, l'auto era guidata da un minorenne. Preso.
0: Preso. Poi un giugno rovente in Abruzzo, sesto più caldo della serie storica. Morto nell'inseguimento, non si è fermato all'Alt perché senza patente.
1: Quindi aveva paura di tornare in carcere. Che sarà...
0: La famiglia dice: siamo distrutti, la ricostruzione non ci convince. Nominato un esperto di parte.
1: Le bici elettriche a tutto gas, fuori legge, una su... ha fatto un pezzo su questi. Su Pescara che ha scoperto tutte queste robe.
0: Controlli della polizia locale su 191 e-bike, fat bike controllate sono risultate irregolari,
1: sì, 35.
0: 35
1: a Pescara, quindi stanno sulla strada e hanno sequestrato e bloccato. Così si fa?
0: Ma che strilla?
1: Sì, vuoi strillare, ma faccio venire un mon.
0: Campo Imperatore, al via il piano estate, più controlli, sconti e accessi regolati.
1: Alla fontana luminosa c'è la criticità per la sicurezza, perché è molto poco luminosa. Iole, che dici tu? Ti piace sta questo simbolo aquilano? Poi, lotta agli incendi con 1200 volontari e media, ma il sindacato pompieri denuncia ritardi. Beh, ammette, 1200 persone non è facile. A Sulmona, come scrive il collega Patrizio Iavarone, che non lo invidio affatto, che ogni giorno deve fare cronaca, danneggiata la piazza da una gang di minori.
0: Hanno tra i 13 e i 15 anni, dopo aver messo a soqquadro il quartiere, hanno ricevuto una ramanzina senza essere stati identificati.
1: A Patrizio Iavarone che resiste. Orafo egiziano vittima di odio razziale, non accetto che mi massacriate così. Che ha fatto?
0: Ha deciso non riesce di più a vivere e lavorare.
1: Facetelo fare, dovrei fare. A Collarmeria e Avezzano le case altre diventano green. A settembre, dai, no, green.
0: Raddoppio del Palasport di Santa Filomena tra i primi atti di Legnini. Il comune partecipa al bando nazionale per ottenere 1 milione di euro per l'opera. Gli altri 150.000 euro li stanzia la Federazione Nazionale. Palla a mano.
1: Alessandro, resiste.
0: Violenza sessuale al compagno di cella. Finisce a processo un detenuto 48enne. In un caso il 30enne è stato picchiato per essersi rifiutato di accontentarlo. Tra le accuse anche l'estorsione. Compagnoni
1: alla guida 118 e tre soccorritori di Rigopiano. Te l'ho promosso. Città di nuovo senza acqua, bufera su Sasi, che dovrà appunto prendersi l'acqua del Ruzzo. L'avete capito?
0: Ortona.
1: L'avete capito che va a finire? Il Ruzzo sarà impoverito perché dovrà dare l'acqua che lui ha a questi che non ce l'hanno. È una grande idea di sospiri che noi non abbiamo mai condiviso e se del qua glielo diciamo.
0: Ma tanto da venire
1: evidentemente,
0: no?
1: Un motivo ci sarà. Non
0: dopo,
1: sappiamo quale.
0: Dopo la rottura, nessuna comunicazione, l'opposizione è una beffa per Ortona. Assalto al portavalori lungo la 14, via alle superperizie, 31 agli indagati.
1: A vasto che si decide?
0: Il futuro della Riviera, tutti i nodi del nuovo piano spiaggia.
1: Puoi andare tu come esperto?
0: Non già poi.
1: Terra, ma quello qua.
0: Saldi al via da domani, ma diversi negozi fanno già gli sconti.
1: Che quindi la critica.
0: Per stimolare gli affari ci saranno manifestazioni e aperture serali.
1: Quello è la carente, hanno tutti i saldi.
0: La Brecciosa punta a far tornare il centro, il salottino d'Abruzzo che era un tempo.
1: CUP, nostalgia. Oggi l'ultimo tavolo per evitare lo sciopero. Poi il comitato operativo viabilità si riunisce per i disagi estivi.
0: Il Braga porta musica ed emozioni agli ospiti della RSA di Casalena.
1: Dai, qualcosina.
0: C'è Sininda?
1: Da qua.
0: Roseto, via libera all'ampliamento della Radio Sanit.
1: Cioè, che è un privato. Beh, come sì. Vai? Vabbè.
0: Urbanistica.
1: In Pescara, Insigne valuta la Grecia. Io lo farei perché dopo le polemiche sul rigore, appena sbaglia un'altra cosa si mette male. Il grande.
0: Poi stupidaggine, il grande wrestling in Abruzzo. Notaresco, poi
1: Panghina, Mazzocchetti.
0: E il Teramo Sogna trotta per l'attacco.
1: Lo dice Porcella.
0: Messaggero.
1: Era l'ex di Ania Cantacalmi.
0: Ma poi non mandano Marcundari fatti qua, no.
1: Voluto
0: fatti
1: dire.
0: Privati, no, eviterei privati, fatti pubblici.
1: No, perché lei era passato il testimone all'ex, la legge dell'ex. Terremoto in vigilanza Rai, così apre il Messaggero la prima pagina nazionale.
0: Lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD 5 Stelle, Verdi Sinistra, Italia Viva, atto frutto della paralisi in corso. Conte, azienda occupata al 90%, la Russa. Mia mediazione respinta, Viale Mazzini dice noi andiamo avanti.
1: Praticamente cioè lui è andato là a fare la mediazione, la Russa, mannaggia.
0: Sì. Quindi, erano partiti già per non farlo. Cioè. Estate romana, la magia è tornata, poi pioggia di missili su Kiev, 23 morti, Zelensky, fatici produrre i Patriot. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche.
1: Ti ricordi quando ci fu la guerra del Golfo?
0: I Patriot che fermavano gli Scud iracheni.
1: Quella ha mandato sempre su Israele. Sì. La guerra era fatta là su Israele e i Patriot li intercettavano tutti quanti.
0: La guerriglia dei Maranza, notte di violenza al Colosseo, fuochi e coltelli, feriti 2 agenti, 4 arresti. La mancia dei laziali col governatore, la marcia, scusate, dei laziali col governatore Rocca e Tommaso Paradiso contro Lotito, hanno fatto la marcia fino allo stadio.
1: Perché Tommaso Paradiso è un
0: laziale, sì. Ah. Ennio Morricone, maestro di musica e di umiltà.
1: E basta, tu metti Paradiso qua.
0: Notte di note, John Legend conquista Roma.
1: Bene, andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti e andiamo
0: a salutare. Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, a Max Rastelli, a Davide Chionna.
2: Conosci il giocatore?
0: Si trova al Adriatica la pasticceria Bollettini. Chionna. Buongiorno a Eugenio Saporosi. Buongiorno ad Alfredo Di Federico. Buongiorno a Sandro Vagnoni, buongiorno a Betty Alma, a Loriana Ciccioni, a Loredana Ciaffoni, Paola Cicconi e Ivo Falà.
1: Allora fammi capire, dove sta la pasticceria? Cosa?
0: Ci ha detto?
1: Chi ce l'ha detto?
0: Davide Chionna.
1: Sì.
0: Ci dice che si trova ad Alba Adriatica. Poi abbiamo una telefonata.
1: Si accomodi, prego. Sì, intanto vediamo la telecamera. Pronto, buongiorno. Sì. Sì.
0: Ma non funzionano le telecamere, ovviamente, perché

0: È una cosa grave quello che sta dicendo. Sì, macelleria resta lì, poi. Sì, che ha chiuso. Ha detto che ci sta l'erba alta lungo Corso Garibaldi, cioè lungo la nostra via principale del paese. Cosa? Ma è gravissimo,
1: Cosa è successo?
0: C'è l'erba, è tutta l'erba, è andata sul corso principale, non la tagliano.
1: Ah.
0: Il Belvedere, vabbè, ma tutto schifo, vabbè. La signora protesta, ma lo segnaliamo.
2: C'è una palma da un pontombino qua al Lido.
0: Vabbè, grazie, ma lo abbiamo detto in diretta. Hai ragione, è vero. Grazie, buona giornata. E mo?
2: Mo non si vede perché abbiamo restaccata e riattaccata, si dovrebbe riavviare il computer. Quindi vabbè, ma fare la voce.
0: Puoi fare a video, sto senza video.
1: Come?
0: Puoi fare senza video.
1: Come vuoi tu?
2: Perché c'è qualche stacco adesso e dopo.
0: No, ci sta Dom. Bravo.
2: Vai.
0: Dom, buongiorno, siamo alla vigilia della famosissima.
1: Famosissima cosa?
0: Quello che fai domani.
1: Ah,
0: non è famosa, no, che quando ne hai fatte?
1: È un po' controversa la festa del 4 July, della dipendenza americana, che naturalmente è la festa che onora l'America che noi conosciamo e apprezziamo, non onora Trump. È solamente per l'America.
0: Poveretto, da quando ha deciso di fare questa cosa, ogni volta deve puntualizzare questo fatto, perché la gente pensa che sia l'America di Trump, è no, tutt'altro.
1: Francesco, io
0: sì,
1: ho fatto.
0: Insisti su questo.
1: Ho fatto la registrazione video, come lo farai tu questa volta,
0: sì,
1: del 1976, duecentesimo anniversario dell'indipendenza americana, a Long Island, nello stato di New York. A quel tempo non c'era nemmeno un presidente eletto, c'era Gerald Ford che era presidente,
0: Ford,
1: ma non eletto, cioè era stato nominato, ma non eletto, era stato nominato vicepresidente, non eletto, e dopo presidente, non eletto. Naturalmente c'era tanta controversia, come c'è adesso per quanto riguarda Trump, però questa è una festa non solo per l'America che noi conosciamo e apprezziamo, è il fatto che l'America si chiama America perché c'era l'italiano Amerigo Vespucci, ma anche per il fatto che.
0: Perché Colombo sbagliò, come sappiamo, Cristoforo Colombo non ha scoperto.
1: No, Colombo ha scoperto il nuovo continente, però quello che veramente.
0: È il nostro Amerigo Vespucci.
1: Amerigo Vespucci, ecco, l'America si chiama Amerigo Vespucci, nome datogli nel 1776. Adesso. Questa manifestazione di domani onora anche gli abruzzesi all'estero, non solo l'America che conosciamo, anche il sesto volume degli abruzzesi all'estero. Tu farai naturalmente la ripresa video, che sarà anche storica, perché come quella che feci io nel 200° anniversario, quest'anno la ripresa sarà fatta da te per il 250° e magari me la mandi e la distribuiamo.
0: Ma certo, no, ma bene, 250, ragazzi.
1: 250. Ci ricordo che ci sono due modi di vedere. L'America è un nuovo continente, molto nuovo, però allo stesso tempo la democrazia più vecchia del mondo, in continuazione, che continua da 250 anni. Quindi ci sono, anche lì c'è un po' di diversità. Più giovane e la più vecchia allo stesso tempo.
0: E allora a Corea dove si fa questa festa?
1: Beh, la facciamo come al solito
0: al Circolo Nautico,
1: al
0: Migliori.
1: Di Giulianova, ed è l'unica festa per l'indipendenza in Abruzzo, non ci sono altre. Ci saranno altre.
0: Ma siamo chiesto, che edizione è la tua? Da quanti anni la fai?
1: Questo è il secondo anno.
0: Ma no, abbiamo fatto anche altre.
1: Le altre erano solamente per promuovere il
0: libro. Sì, ma insomma tutte le manifestazioni che abbiamo fatto insieme là, alcune.
1: Sì, sono sei libri per gli abruzzesi all'estero, abbiamo fatto almeno otto.
0: Almeno otto.
1: Al minimo otto, no? Ma questo è il secondo anno per il 4 giugno, secondo anno. Ed è l'unica manifestazione che si terrà in Abruzzo.
0: Sì.
1: Ci saranno altre a Napoli, a Milano, Roma naturalmente è stata fatta.
0: Quindi ieri. Ma comunque in grandi città si fa.
1: Dove ci sono i consolati. L'Abruzzo non ha un consolato, però abbiamo Giulianova.
0: Abbiamo Giulianova e abbiamo Dom Serafini che pensa tutto quanto.
1: Cercherò, vero? Di fare il mio meglio.
0: Come sempre fatto, naturalmente.
1: Grazie.
0: Ci sarà qualche ospite del tuo libro?
1: Sono stati invitati tutti, però non so quali potranno arrivare il 4 luglio.
0: Se c'è qualcuno che sta qua è tornato magari per...
1: Sì, per esempio Stefano Marchese, un docente universitario di musica, che farà, canterà gli inni nazionali, sia quello americano che quello italiano, sarà ospite. Abbiamo anche un'altra ospite, per adesso non ricordo il nome, anche di New York, che ci darà una mano a salutare gli ospiti americani che noi non conosciamo. Alessandra, che verrà, anche lei sarà ospite. Dopo avremo anche una presentazione, più o meno un appello per i nostri abruzzesi in Venezuela, che sarà fatto da Ippolito, il presidente nato a Caracas, che farà un appello per la raccolta fondi per i nostri venezuelani che sono dispersi o sono in difficoltà
0: dopo il
1: terremoto in Venezuela. Quindi avremo tante attività collegate al, non solo al 4 luglio, ma anche alla promozione del sesto volume degli abruzzesi all'estero, che sarà, tra l'altro, sarà parte del giornale del centro, verrà venduto assieme al centro a partire da domani per tutto il mese di luglio e agosto.
0: Che tu ancora non hai?
1: No, lo vedrò oggi perché adesso vado a Pescara, sì, e per la festa del 40°.
0: Vorrei vederlo domattina però un po'.
1: E domani attualmente vengo da qua,
0: come si chiama questo famoso? Sergio?
1: No, Sergio.
0: No, come si chiama?
1: Mauro. No, Mauro.
0: Nome
1: stava... Maurizio.
0: Maurizio.
1: Ecco.
0: Maurizio, no, Sergio.
1: Dopo Paolo dal paese.
0: Paolo Totaro.
1: Verrà al centro. Portando i libri e i giornali per coloro che vorrebbero acquistare.
0: Ma quando? Domani?
1: Domani allo stesso, quando presenteremo il libro. Paolo presenterà, sarà lì.
0: Ma quindi sarà venduto solo col centro?
1: Sarà venduto solo
0: non andrà
1: centro.
0: Mai in una libreria?
1: No, sono tutte le edicole, ma non in libreria, perché parte del centro. E quindi sarà a disposizione.
0: Mi vedi come ha fatto carriera? Altri anni pubblicava lui, te l'ha pagato il centro questo.
1: Come?
0: Ha contribuito il centro a stampare, sì.
1: Hanno fatto tutto, infatti ancora non lo vedo. Ieri mi ha chiamato.
0: Non dico materialmente.
1: Materialmente, ieri mi aveva chiamato Luca Telesi.
0: Luca, certo, Luca.
1: Per dirmi, no, vieni a prendere una copia, ma io ero impegnato con il giornale New York, non sono, però ho detto guarda, vengo oggi perché c'è la festa.
0: New York.
1: New York oggi. Mio figlio è appena ritornato a New York, mi ha detto che fa un caldo tremendo. Prima era bellissimo, adesso invece fa molto caldo, è arrivato a 91 Fahrenheit. Mentre da noi sta un po' diminuendo la temperatura, per fortuna.
0: Ma riprenderà?
1: Non lo so.
0: L'estate, siamo appena all'inizio di luglio.
1: Beh, vabbè, non dovrebbe arrivare sui 40 gradi, magari se si mantiene sui 30-32.
0: Ma perché noi
1: contenti.
0: Siamo a quella cifra, arriviamo? No.
2: 35 è stato la settimana scorsa.
0: 35, quindi era giugno. Era un giugno molto caldo estate, insomma.
1: Io sono arrivato il 16 giugno, però era a Milano. Sono arrivato qua la settimana dopo. Il caldo era tollerabile, non come è stato in seguito, no? Però era tollerabile.
0: Ma New York.
1: Ma per esempio ieri doveva piovere, però a Milano c'è stato un nubifragio.
0: Ma pure a Teramo.
1: E niente a Giulianova.
0: Meno male, sì.
1: No, è strano a Giulianova. Certo,
0: cosa casa bene.
1: Sento, ascoltando la tua radio, il tuo programma, sento che a Pescara c'è il nubifragio, c'è la neve, specialmente d'inverno. Chiamo mia zia per assicurarmi che sia a posto. Mi ha detto, no, qui a Giulianova c'è un po' di vento, ma è bello. Cioè,
0: noi siamo di una cappa di casa, della forma di formaggio, siamo
1: incredibile, cioè c'è neve a Pescara e qui c'è solamente un po' di vento.
0: Pescare il capoluogo però.
1: Il microclima.
0: E anche microcriminalità, qualcosa.
1: Sì, sì, infatti ho letto il tuo articolo. Beh, che qui a Piazza Roma sì, c'è stato una
0: rissa, povero Grimi. Invitato Grimi, viene?
1: Chi?
0: Grimi.
1: No, sì, sì, ma ha promesso che
0: verrà.
1: Gianluca verrà, sì.
0: Gianluca è bravo.
1: Ci sono alcuni
0: amici,
1: rappresentanti delle istituzioni. Comunque è strano cosa che leggo sul giornale, che ci sono tanti che rubano in casa, tante
2: furti in casa,
1: in casa, e i titoli dei giornali che questi qua presi dai carabinieri, dalla polizia, poi rischiano l'arresto, cioè non vengono arrestati, l'arresto.
0: Quindi lui è in America, accade.
1: Beh, in America vengono subito messi in carcere, però anche lì dopo magari ci sono criminali che magari hanno un record di 4-5.
0: Allora, sì, ma è vero che si fanno quei processi veloci?
1: Beh, relativamente vero, dipende dallo Stato veramente. Lo Stato di New York è molto più lenient che quello per esempio del Texas. Dipende dallo Stato. L'America è come l'Europa, ci sono tanti stati,
0: sì,
1: c'è l'Italia, c'è la Francia, c'è il Belgio, e lì ci sono stati come New York.
0: No, perché vero, fanno i processi 24 ore, 2 giorni dopo l'arresto, però ci prendono la testimonianza dei carabinieri.
1: Ma Francesco, dipende da quale stato,
0: sì,
1: dipende dallo stato, per esempio in Florida oppure nel North Carolina, in Virginia, è diverso da quello da New York e in California.
0: Che si prevede per queste elezioni
2: midterm?
1: Beh, speriamo che i democratici riacquistino il congresso, però dipende da loro, perché se spingono programmi di estrema sinistra, gli americani sono centristi.
0: Cioè la vecchia democrazia cristiana, se vogliamo.
1: Sì, esattamente, non sono né estremisti di sinistra.
0: Puoi stare là, tranquillo, ma ci prendete, ho capito, un classico.
1: Cioè ci sono, però
0: di minoranza.
1: Una minoranza, per esempio solamente il 30% degli americani approva Trump. Se i democratici si mantengono in centro con un programma che interessa la maggioranza, specialmente gli indipendenti, perché

0: Soli e lo Ius Soli e...
1: Però dipende adesso dal congresso per risolvere alcune faccende, specialmente con la NATO, è un problema enorme che l'America...
2: Ma lui è attaccato anche oggi alla NATO, il giornale.
1: È un problema enorme, cioè la NATO è importante sia per l'America che per l'Europa, non solo per l'Europa, certo, ma anche per l'America. Quindi è un problema che bisognerà risolvere, che potrà risolvere solamente il congresso.
0: E si scandalizzano poco per il conflitto di interessi gigantesco che ha questo presidente? Non sono scandalizzati in America?
1: Beh, sì,
0: il fatto che lui continui a fare affari e soldi facendo il presidente.
1: Ormai il 30% degli americani, il 70% non approva Trump, il 30% lo approva. Quindi ha un'approvazione molto...
0: Cioè è arrivato a manipolazioni della borsa veramente schifose. Cioè.
1: Ma a me non sorprende, perché naturalmente il suo programma era molto chiaro, divento presidente per diventare ricco, è quello che ha fatto.
2: È vero.
1: No, l'aveva detto in anticipo, cioè non è che è una sorpresa, non è che bisogna sorprendere il fatto che lui sia diventato miliardario, perché non era miliardario prima,
0: era milionario, era
1: miliardario adesso per il fatto che è presidente. Beh, l'aveva detto, quindi non, per me non è una sorpresa.
2: Va bene.
1: Ok,
0: io devo scappare pure. Chiamo Casalena,
2: ti ringrazio, ci vediamo domani.
1: Ci vediamo naturalmente domani.
2: Buona a che ora ricordiamo? Alle 18.
1: Alle 18, per questa videoregistrazione storica.
2: Sì.
1: E quindi.
0: Dove? Dove si fa?
1: Si fa al centro nautico.
2: Circolo nautico.
1: Al Club Nautico o Centro Nautico?
2: Circolo nautico. Vabbè, non ti preoccupare, è uguale, non si capisce qua. Ce ne sta uno, Vincenzo Migliori. Va bene?
1: Okay. Signore, vi ringrazio.
2: Grazie a te. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
2: A domani.

La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy.

0: Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
3: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
4: E tra poco andremo con il quiz, ovviamente, di ogni mattina che facciamo per darvi vincere 6 corsi, 12 biglietti gratis, 12 perché sono due blocchetti, ogni blocchetto 6 corse, gratis per andare a portare i figli, se siete genitori o nonni, nipote, a Luna Park. E adesso noi invece, prima di andare al quiz, dobbiamo ottemperare a un altro impegno, e cioè quello di chiamare per Luigi Casalena. Per sapere anche in questo caso tutto, ma proprio tutto, sulle previsioni del tempo, è importante perché siamo ragazzi al fine settimana e quindi ci deve dire che cosa ci attende. Se è capito, dopo il tempo di ieri che non è stato manco brutto, che cosa accadrà? Ci torna il bel tempo, ma lo sentiremo direttamente dalla sua voce, da Pierluigi Casalena, che speriamo sia in linea. Suonare suona, morbido, a vedere se risponde. Perché è a Rimini, ci ha detto che è a Rimini, a interpretare la seconda edizione del film Rimini Rimini, quello con Villaggio, Serena Grandi, tutta quella gente là. Vieni, a Rimini, sta pensando, noi a Rimini, sta a Rimini lui, e ad altri livelli, insomma, sta. A alti livelli sta. Ci riproviamo tra un po', ragazzi,
0: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:30. Ti aspettiamo! A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
4: Il Casalena c'è, a sorpresa c'è lui, buongiorno. Ma è tutto Rimini? Oh! Allora, previsioni del tempo, non a Rimini ma a Giulianova, che saranno uguali, credo, eh? Sì.
5: Beh sì, il tempo è soleggiato, quindi c'è un'alta pressione che ha ripreso in mano le redini del gioco. Ieri è piovuto poco, dove è piovuto è soprattutto su zone interne, appenninica.
4: E tu avevi indovinato, ti posso dare atto che avevi indovinato che sì. Non era, avevi detto solo il collinare interno, qualcosina sulla pioggia, infatti qualche goccia, ma niente di più. Ma invece sì. Qualcuno ha fatto l'allerta meteo.
5: No, non c'erano gli estremi, nel senso il passaggio era molto rapido e soprattutto il circoletto depressionario era veramente piccolo, quindi insomma non era nemmeno tanto cattivo.
4: Ma perché dovete andare a prendere a livello nazionale? Anche il sindaco ha fatto l'allertamento, chiamate Casalena, scusa, lo chiama Panichi, tutti quanti lo chiamano, chiamate lui. Cioè tu chiami il sindaco, rispondi, ti senti in grado di dare notizie precise, lo rischi oppure no?
5: Sì, poi il meteo è sempre un po' particolare.
4: Ho capito, però ha messo allerta meteo, parchi chiusi, tutte queste cose, venti, tempesta, uragano.
5: Non c'è stato niente,
4: meglio così. Oh, e quindi sarà così per il fine settimana e anche fino a?
5: Sì, anche per quasi tutta la prossima settimana le temperature saranno più basse rispetto a quello che abbiamo registrato nei scorsi giorni, quindi farà un po' meno caldo, ci sarà meglio. Anche se poi la struttura invecchiando da metà settimana prossima inizierà a entrare dentro il solito circoletto dell'APA legata appunto all'umidità che cresce, e quindi da metà settimana un po' di caldo lo risentiremo nuovamente, però per il momento sono un fine settimana caldo ma abbastanza asciutto e ventilato sulla costa.
4: È estate, va bene, grazie, grazie. Allora devo dire qualcosa, scusa.
5: Ah no, niente, ieri sera il Portogallo insomma partita molto contestata con la Croazia, probabilmente meritavano di più i croati di vincere, due gol annullati, forse uno era pure regolato. La Svizzera vince facile con l'Algeria e vince anche la Spagna facile con l'Austria, quindi insomma stasera si allineano tutti gli ottavi di finale, quindi vedremo un po' poi dalla prossima settimana si farà sul serio.
4: Come sono questi arbitraggi?
5: Abbastanza scandalosi.
4: Vabbè.
5: Come sempre.
4: Vabbè, va bene. Abbiamo sopportato Moreno, non ricordare.
5: Sì, sì, avete fatto ieri sera in Portogallo, grazie, è successo di tutto, non ho dato un gol al 118, insomma, che pareva regolare.
4: Con tutto il VAR?
5: con tutto il VAR, 10 minuti di contestazione, poi c'è stato anche un altro gol annullato a Sucic della Croazia. Direi che il Portogallo ieri sera è stato abbastanza trascinato, sarà perché forse è l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo.
4: Esatto, sì, l'hanno portato. Va bene, grazie, buona vacanza, noi ci sentiamo e ti ringraziamo per la puntualità della rubrica, anche se sei fuori città. Grazie, saluto a Edmondo e a tutta la compagnia, ciao, ciao. Allora, la domanda del quiz per vincere i biglietti per il Luna Park sono due blocchetti da 6 corse, quindi 12, si divertono i bambini, 12 corse gratis, non ridotti, biglietti gratis. Chi è il delegato allo sport del comune di Giulianova? Questa è la domanda. Può essere facile per chi segue, per chi non segue no, però ve la dobbiamo fare anche per cambiare. Chi è il delegato allo sport del comune di Giulianova? Chiamate, chiamate all'870-10 e vincete queste belle corse per portare i vostri figli, fate una bella figura, o i nipoti. A volo, a Luna Park. Buongiorno, chi è? No. Telefono sbagliato. No, io non devi rispondere qua. 870-10, va bene? Prego, prego, sennò poi non va in diretta e non è regolare. Quindi aspettiamo che la signora ritelefoni. Buongiorno. Niente. Vabbè, non mi meraviglia affatto. Che ritaglia è? Ecco qua. Pronto, buongiorno, chi è?
6: Diana da Monciano, volevo partecipare.
4: Diana da Monciano, buongiorno. Chi è? Beh, tu sai chi è il delegato allo sport del comune Giulianova da Monciano, lo sai?
6: Federico Montebello?
4: Sì, è lui. Perché lo sai? Perché lo sai?
6: Perché sono una sportiva e seguo molto lo sport.
4: Perché una sportiva e seguo molto lo sport. Bravo, ci fa piacere Diana. Allora sai dove siamo, la radio Giulianova, sì?
6: Io lo so, davanti al parcheggio lì alla stazione.
4: Beh, esattamente, grazie, buona complimenti.
6: Grazie mille a voi.
4: Ciao, la chiamata, per sapere chi era Federico Montebello, delegato allo sport dei comuni di Giulianova. Allora, kermesse.
7: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza.
8: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
9: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
10: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
11: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Sci, preciso, Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
4: Dobbiamo andare a vedere qualcosa da fare per gli auguri.
12: Come no? Mar Caffè?
4: Sì.
13: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
14: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
13: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
15: Mar Caffè? È nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
13: Mmm, che buono è!
15: È Marcaffè!
4: Gabriele, è salita la... Salve. La Serranda. Dobbiamo ancora rimediare con il santo del giorno.
12: Ah.
4: In senso qua, quindi scusate.
12: Finché non avrai voglia di... Sì, ne leggo dopo. Allora, santo del giorno. Oggi San Tommaso.
4: San Tommaso.
12: Mamma santissima.
4: Abbiamo, avete qualcuno?
12: Tommaso.
4: Sì.
12: Sicuro?
4: Sì.
12: Beh, che fa? Allora... Che sì, attendo, mettere via i piaci per
4: sì,
12: strano, per cortesia. Allora, Tommaso, chiamato Didimo, che significa gemello, era giudeo. Ebbe il privilegio di seguire Gesù, che lo chiamò all'apostolato fin dai primi tempi della sua vita pubblica. Supplì al difetto di istruzione col candore, la semplicità della sua anima e con l'amore al suo maestro. Poi ricorderete il fatterello della mano nel costato. Bene. E auguri a tutti quelli che si chiamano Tommaso, per chi se ne conoscete portategli i nostri auguri da Radio G. Oggi 3 luglio facciamo tanti auguri di buon compleanno. Mi vedi se ci sono defunti per cortesia? Poi...
4: Dal latino defungere, qual è 3 luglio?
12: Sì.
4: Buon compleanno a Mauro Battistelli.
12: Auguri.
4: A Simone Tiberi.
12: Auguri.
4: Ad Annalisa Caschera.
12: Auguri.
4: Ad Andrea Massetti.
12: Auguri.
4: Ci siamo Gianni Cipolletti.
12: Auguri.
4: Antonio Di Marco.
12: Auguri.
4: Marcello Marcellini.
12: Auguri.
4: A Francesca De Sandis.
12: Auguri.
4: Alla grande Giorgia Cistarelli, l'ottima Giorgia. E a Gianmarco Piric, che è il figlio di Rodolfo.
12: Auguri, auguri, auguri. Nonostante il figlio di Rodolfo, auguri lo stesso.
4: Anzi, doppio, perché la nostra solidarietà. Grazie e buona giornata. Che devono fare perché gli auguri vengano?
12: Vi ricordiamo che per errore o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
4: L'almanacco del giorno,
12: a cura
4: di Vincenzo Iaconi, che è puntualmente arrivato. Eccolo qua, sta già in elenco. Poveretto, 2 ore di lavoro al giorno. Noi non sempre apprezziamo.
12: Noi apprezziamo sempre.
4: Apprezziamo, addirittura chiediamo approfondimenti. Si parte con la Hold It Parade, stiamo andando avanti con gli anni.
12: Meno male.
4: Ci sta.
12: 1983, cioè 7 anni.
4: Allora, Dario Baldamembo è 8º, ma in 10ª posizione c'è Gazzemo con I Like Chopin, solo quella fatta. Poi abbiamo
12: Greg King Band con Jeopardy.
4: Sì, poi l'8ª posizione Dario Baldamembo e Katrina Caselli in Amico E, mette tutte e due, ma sono 2 edizioni diverse.
12: 7ª posizione Umberto Tozzi, Nell'aria c'è.
4: Polvere di te, Spiagge di Renato Zero, molto bello.
12: In 6ª.
4: Poi David Bowie, va bene.
12: Let's Dance.
4: Traduci.
12: Balliamo,
4: è tanto tempo che non lo facciamo. Miguel Bosé, Noi siamo, non siamo soli. Poi in 3ª posizione
12: Robin Gibb con Juliette.
4: In 2ª posizione
12: Culture Club. Do you really want Culture Club?
4: Club
12: è uguale.
4: No, decidetevi.
12: Club.
4: Vabbè. con
12: Do You Really Want to Hurt Me? Cioè, poi l'ascolteremo.
4: No, vuoi sapere
12: tu vuoi veramente farmi del male? Vuoi veramente farmi del male?
4: Ma è interrogativa?
12: In teoria sì, però non ci sta.
4: C'era Michael Jackson in prima posizione
12: con Billie Jam.
4: Apposta, va tutto bene.
12: Il 3 luglio è ufficialmente la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, riconosciuta a livello globale e promossa da organizzazioni ambientaliste come Zero Waste Europe e Gaia, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto devastante della plastica monouso e promuovere l'uso di alternative riutilizzabili. L'origine della ricorrenza, la giornata è nata grazie all'iniziativa dell'associazione ambientalista catalana Rezero. Successivamente si è trasformata in un movimento di portata globale con il supporto di reti internazionali come Gaia e Zero Waste Europe. L'obiettivo iniziale era spingere l'Unione Europea e i singoli governi ad adottare leggi restrittive contro la plastica monouso, una battaglia che ha portato a importanti traguardi normativi come la direttiva europea contro la plastica monouso. Sempre perché i sacchetti di plastica sono un problema?
4: Ah, sacchetto, perché gli animali si mangiano e muoiono gli animali.
12: Il sacchetto di plastica viene utilizzato in media solo per 25 minuti prima di essere gettato. Una volta disperso in ambiente impiega fino a 500 anni per decomporsi. Milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari frammentandosi in microplastiche, uccidendo pesci, uccelli e tartarughe marine che le scambiano per cibo. La loro produzione richiede l'impiego massiccio di risorse fossili non rinnovabili come partecipare al cambiamento. Ognuno può fare la differenza adottando semplici abitudini quotidiane per ridurre l'impronta ecologica: usare borse di tessuto o cotone riutilizzabile, scegliere reti lavabili per la frutta e la verdura ai supermercati, evitare i prodotti con imballaggi eccessivi e preferire il vetro o materiali compostabili. Negli Stati Uniti è anche oggi il giorno dell'indipendenza. Almanacco,
4: vabbè, lo festeggiamo domani.
12: Almanacco nel dettaglio,
4: ricordiamo questa sera. Sì. Torna Giardino d'estate, e diventa itinerante.
12: Dove lo fate? Dove lo
4: facciamo? Sulla terrazza, che si chiama in altro modo, a me mi piace chiamarlo Roof Garden, che tradotto vorrebbe dire Roof Garden, Giardino d'estate.
12: No, terrazzo.
4: Terrazzo, vabbè.
12: E giardino o terrazzo?
4: Vabbè, questo, dal Hotel Umami, che è molto bello da visitare indipendentemente dal sito, bisogna andarci. Allora, gli ospiti, abbiamo Italia Calabrese, una psicoterapeuta, anche perché le chiederò, Gabriele, della famiglia del Bosco, che sarà meglio se all'inizio...
12: Ne hanno parlato tutti, poi parliamone pure noi.
4: No, ma per sapere da lei se si poteva risolvere magari tutte, evitando tutte le polemiche. Poi abbiamo Fabrizio Ferrandi, presidente dell'Endeporto, che parla di Caliscendi, ma anche dei Caliscendi, con tutte le polemiche che si sono scatenate in questa settimana. Ricordiamo che domani c'è a 10:30 una conferenza stampa di Mastro Mauro, che sto citato più volte, quindi è tre. Poi abbiamo i coniugi Francesco Cirilli e Fabrizio Cuffari, che sono in Giulianova e vengono a parlare. La musica è offerta dal maestro Raffaele Di Nicola del Suono, che ha fatto un ottimo saggio nei giorni scorsi al CURS. Tutto questo in diretta, da non perdere, dalle ore 18 dalla terrazza di Umami. Da facci?
12: Può essere.
4: E ti butto sotto, però. Non lo farei mai, non posso perdere un collaboratore così prezioso, anche se vuole andare al comune, capite? Ci vuole lasciare. Poi dice di no, vuole prendere il posto della sorella.
12: Temperatura in atto a Giulianova alle 7:51, era di 26,2 gradi.
4: L'umidità quant'era?
12: 65%, il clima caldo, il vento a 15 orari, la massima sarà di 29 gradi. La qualità dell'aria, l'indice 36, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:29, tramonta alle 20:48, il culmine è alle 13:08, la durata del giorno è 15 ore e 19 minuti. La luna sorge alle 22:59, tramonta alle 9:43 domani, gibbosa, calante, visibile al 76%.
4: Calante?
12: Sì. Nati oggi, può passare il volume.
4: Allora, alle 3:40 di questa notte, squadra di vigili del fuoco sono intervenuti in un magazzino di una ditta dolciaria a Piane Pomano di Colledara. Sono sul posto impegnate 20 unità operative con 7 automezzi antincendio. L'incendio di 4.000 metri quadrati, un deposito di 15.000 metri quadrati, ma distrutto un'impresa dolciaria, insomma, e i vigili in qualche modo hanno limitato i danni. Questo è
12: 3 luglio 1876, Ralph Barton Perry, filosofo, iniziatore del neorealismo filosofico, premio Pulitzer nel 1936. 3 luglio 1961, 65 anni fa, Vince Clark Martin, tastierista e compositore britannico dei Depeche Mode. Poi ascolteremo Just Can't Get Enough. 3 luglio 1971, 55 anni fa, Julian Assange, giornalista, programmatore, attivista, fondatore di WikiLeaks. Fatti nella storia. 3 luglio 1886, 140 anni fa, la prima automobile della storia, la Patent Motor Wagon, effettua la sua prima uscita ufficiale percorrendo alcune decine di metri sulla circonvallazione di Mannheim, dove ha sede l'azienda del suo inventore Carl Benz. Il triciclo con motore a scoppio desta reazioni contrastanti nei passanti. 3 luglio 1966, 60 anni fa, al debutto il programma radiofonico Gran Varietà, bellissimo, lo spettacolo domenicale condotto da Johnny Dorelli con musica e scene comiche che vedranno protagonisti negli anni i nomi più noti dello spettacolo italiano. 66.
4: Vedi.
12: 3 luglio 1971, 55 anni fa, il cantante del gruppo musicale americano The Doors, Jim Morrison, viene trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi. La causa della morte è di attacco cardiaco, che potrebbe essere stato causato da un miscuglio di droghe e alcol. Aveva 27 anni. Che
4: Tutta questa roba sul cuore.
12: Però pure Mick Jagger, Zac Efron, è arrivato a 80 anni.
4: Un cuore di 27 anni.
12: 3 luglio 2011, 15 anni fa, la Svizzera
4: che fa?
12: Congela 27 milioni di franchi depositati presso le sue banche da esponenti del clan del presidente siriano Bashar al-Assad, in esecuzione della sanzione decretata per la feroce repressione attuata nel paese contro la popolazione civile.
4: Per l'affare, lo porto in Svizzera, poi si arrangono e quelli l'hanno. Cioè, sono delle frasi
12: famose. Questo è Julian Assange. Mi sono dichiarato colpevole di giornalismo. Assange lo afferma nel suo primo discorso d'uomo libero al Consiglio d'Europa, ribadendo che la sua attività era giornalismo protetto dal primo emendamento. Il governo degli Stati Uniti ha criminalizzato il giornalismo. Accusa diretta a Washington, attuale, pronunciata nella sua prima apparizione pubblica dopo il rilascio. Julian Paolo Assange. Nato Julian Paul Hawkins, nato il 3 luglio del 1971 a Townsville.
4: Famosissima Townsville.
12: Che poi si è tradotta cittadina. È un programmatore, attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell'organizzazione WikiLeaks. Grazie Vincenzo. Sì. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. Noi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
4: E ci dedichiamo ai tantissimi che ci ascoltano per radio.
12: Per radio.
4: La signora Iole Tentarelli.
12: Tanti saluti.
4: Posso salutare la signora Iole Tentarelli che ci ascolta per radio.
12: Devi.
4: E che ieri sera è stata bravissima in uno dei punti dei Caliscendi, molto brava.
12: Allora andiamo.
4: 800 persone per la prima serata.
12: Vabbè. Allora, ma non è appurato perché non sono andati gli
4: amministratori. Non sono andati, non c'era per la prima volta nessun amministratore. E non si fa dopo tutte le polemiche, uno stava là tranquillo a dire ecco siamo qua, non ci sono problemi.
12: Ecco, ascoltiamo adesso
4: la comunicazione.
12: C'è manca. Il Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me.
4: A proposito, cambiate gli opuscoli allo yacht.
12: Per piacere, per pietà, fatelo per.
4: Per la povera Marilena Andrea. Sono merda, tu vuoi col cavaliere che sfondo.
12: Ho speso 40.000 euro il piano marketing.
4: Ciao
12: Marilena.

0: E adesso?
1: Adesso la pagina degli
0: No,
1: auguri.
0: la seconda,
1: Ah,
0: che pagina 2,
1: ecco.
0: pagina questa,
1: È passata la pagina degli auguri.
0: la seconda proposta musicale di Vincenzo, che vi ho lasciato alla fine perché quella è un po' più movimentata, come sempre mi dà.
1: Siccome, no, se poi ci torniamo sugli auguri, metto sull'avviso azzurro perché domani c'è lei
0: Va
1: sugli
0: bene,
1: errori.
0: verifichiamo se ci sono errori.
1: E omissioni potete telefonare.

0: E con questa, con i Depeche Mode, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon venerdì, un buon fine settimana.
1: Ricordate, Giardino d'Estate alle 18, Facebook, seguite tutto da lì, dalla terrazza.
0: Mi raccomando, ci raccomandiamo, ci raccomandiamo. Bene, ciao. Sigla, noi ci sentiamo domattina con Azzurra 7.30 sul canale.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: quella sfida e poi la porto su da me.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo e ancora nel reparto alimentari linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i i nostri servizi. Cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day.

0: Buongiorno.
1: Nel silenzio generale, buongiorno Albani, buongiorno a tutti i radioascoltatori e quelli che ci seguono su Facebook. Buongiorno a voi. Questo è il Radio G Notizie di Radio G Giulianova. Al vostro servizio, sapete da quando? Quasi da 50 anni. Noi vi ringraziamo perché se siamo qua lo dobbiamo proprio grazie a voi ragazzi, ragazzi, tutti i ragazzi, fino a 87 anni ragazzi, poi non si offende gli 88enni, là un po' di meno, va bene? Buongiorno a Loredana Ciaffoni, anche se non c'è, a Rita Ranalli, anche se non c'è, buongiorno a Betty Alm.
0: Buongiorno.
1: Dai, quelli che ti ricordi, buongiorno a Gaetano Paolini che ci dice buon lavoro, che è importante.
0: Alle Ruggeri, che non sono parenti, però
1: Antonio Merzi sono parenti, e poi naturalmente Paolo Cicconi l'abbiamo...
0: Ida Petrella,
1: cari. Di Federico, dove siete?
0: Vi aspettiamo.
1: Ovviamente il classicissimo Luigi Anni, buongiorno. Volevo dire che è stata una giornata di trionfi per Radio G, se tu non lo sai. Abbiamo cominciato con essere riusciti a far rimuovere il palo, lì sulla piazza. Poi ho saputo, perché gli ascoltatori poi ci premiano, ci mandano la foto, che anche l'abbattuto segnale che indicava il cimitero, quindi verso sottoterra, è stato rimosso, non c'è più.
0: Quindi tutte le immagini, gli strilli su in comune.
1: Esatto,
0: quando...
1: ma soprattutto, una che devo sapere di che il merito, ieri hanno rifatto le strisce pedonali in via Orsini
0: alle
1: di notte.
0: Due, alle due ancora
1: facciamo. Vogliamo sapere di che il merito. Ma chiama Frangioni, vediamo se se lo assume. Perché così si fa. Posso farlo?
0: Perché non lo puoi fare?
1: Perché mi pare una cosa, perché abbiamo sempre sollecitato, ieri abbiamo ottenuto tutto, tutto in comune, due pali da rimuovere dopo anni, dopo mesi.
0: Di strella è stato sprecato.
1: Pronto? Vediamo, uno squillo, lui che dirà, ma a quest'ora non c'era.
0: A
1: proposito, non c'era nessuna inaugurazione della... delle polemiche di Caliscendere, c'era Passacqua, però stava tranquillo davanti al suo regolare preciso, bello pulito, va là. Poi che abbiamo visto un sacco di persone, visto che conoscevamo, un sacco di saluti, ma non c'era per la prima volta, di quella sponde mai, però che è. Nessun amministratore comunale c'era. Come mai tutto ciò? Che siete imbauriti le polemiche?
0: 7:33.
1: A proposito di polemiche, ricordiamo che non finisce qui,
0: non
1: come si dice, ho abbassato. Che non finisce qui, nel senso che domani Mastro Mauro fa una conferenza stampa, perché sono citato più volte, alle ore 10:30 con Azzurra. Vabbè, qui ti metti tranquillo, sta porta bene. Prego, in attesa che ci richiami, se non lo chiamo, voglio sapere, vi voglio dare il merito di chi ha fatto fare i lavori in notturna per la prima volta a Giulianova, direi, sul via Orsini, che è? C'è qualcuno?
0: Come non va su Facebook? Andrebbe, a parte che mi è iscritto su Facebook, quindi evidentemente va, ma non, in che senso? Non si sente la
1: voce?
0: La voce?
1: Sì, la telecamera! Avete ragione, sì, bravi! Che faccio? Questo è il consiglio comunale, la rivoluzione è. Con indici bassi, siamo ripresi ieri soltanto nel finale. Grazie Gabriele, ma poi questo deve rimettere prima e poi spegnere, attenzione.
0: Vediamo ma... se si sente, che vi devo dire.
1: Se ci fate, di quando gente chiamato il bot. Vabbè. Oh ragazzi, ci fate sapere se vi sentite adesso abbiamo bisogno di saperlo. Comunque lo puoi sentire pure tu, io parlo adesso. Sto parlando, se il Radio G Notizie che rimedia una piccola defaianza iniziale. Defiance iniziale.
0: Vediamo. No, mi pare di no.
1: Mannaggia la miseria.
0: E allora dobbiamo staccare e ripartire, signori.
1: Come nulla fosse successo, ma sicuro non sente niente,
0: Sì, adesso si sente. Perché...
1: Sente o no?
0: Mi pare di sì, perché traduce, scrive sotto. Però io non lo sento.
1: Da uno che
0: ora c'è... ok, ecco.
1: No, grazie. La telecamera.
0: Beh, ma di due secondi.
1: Buongiorno. Allora io vi do un po' di notizie intanto, però poi Frangioni non vede che se la cavi, La cronaca purtroppo, sapete, il 43enne di Pescara morto nello schianto contro l'auto dei carabinieri a Silvi. La famiglia contesta la dinamica, però si indaga per omicidio stradale. Non è lui che portava, le decisive le immagini sul mezzo dell'arma. Poi la tragedia che coinvolge anche Tortoreto per il sisma in Venezuela, padre e figlio morti nel sisma a Tortoreto, purtroppo, visto che non si trovano proprio dal giorno in cui c'è stato il terremoto, Tortoreto ha smesso di sperare. La cronaca vede un notaio teramano, il notaio Bracone, che è stato condannato per la vendita falsa, così si dice, di una villa a 4 anni e mezzo, coinvolti anche alcune persone anche di Giulianova. Poi piccoli tribunali, ora il governo promette rinforzi, ma secondo noi il destino è segnato. Altro drammatico fatto di cronaca, una teramana uccide il suo compagno e lo fa in trasferta a Civitanova, arrestata una teramana di 33 anni che ha ucciso il suo compagno che aveva il doppio praticamente e dice mi picchiava, mi sono difesa. Poi le buone notizie, gioca 10 euro e vince 2 milioni, è successo a Montesilvano ed ancora da segnalare che c'è questa bella notizia che riguarda il centro che oggi festeggia 40 anni, lo fa con un inserto di 8 pagine. Congratulazioni e complimenti ai colleghi del centro e soprattutto al suo direttore Luca Telese. Torniamo alle notizie, parliamo di CUP dove si fanno le prenotazioni per l'ospedale, ora addirittura c'è il rischio dello sciopero perché non si mettono d'accordo e lo sciopero al CUP blocca tutte le prenotazioni, già si fanno a 6 mesi, 7 mesi, 1 anno quando va tutto bene, però adesso c'è la possibilità di sciopero, speriamo di no. Poi abbiamo parlato a lungo ieri, abbiamo fatto la diretta, abbiamo poi messo i commenti sulla pagina Ferri, il Consiglio Comunale ha dato via libera al piano delle opere pubbliche, parlando ovviamente di teatro che si farà al Cursal, anche se è stata questa apertura, che il Boletti ha insistito, ma come abbiamo fatto una riunione per parlare della possibilità di farlo all'ex ospizio marino, il sindaco ha detto quella, nemmeno quella pista è stata abbandonata, però crediamo che si punti su questo perché ci sono anche i soldi per fare il teatro lì. E poi si è parlato anche di stagio, ci sono i soldi, poi tra l'altro vi leggiamo precisa la dichiarazione del consigliere Montebello che è delegato allo sport, che ha parlato del via libera, i lavori dei distinti, anche là i soldi ci sono e si possono, i lavori potrebbero anche partire. E poi naturalmente si è parlato in prospettiva anche del Palazzetto dello Sport, che sarà un'opera che si potrà fare, anche se soltanto avviata, di fine legislatura, perché è una cosa che a Giulianova manca. Appunto, cominciamo con il teatro e poi magari andiamo avanti con il Palazzetto dello Sport, che non sia soltanto una struttura per lo sport, ma che dia anche spazio a tante altre cose che ci si possono fare, come convegni, concerti, come a volte si fanno, è successo anche al Palasport di Roseto. E poi si è parlato anche di polemiche per quanto riguarda la carenza di personale in comune, è intervenuta la consigliera Matone che ha detto che c'erano 8 interinali che scadono e ancora non vengono rinnovati nel loro posto di lavoro, si è inserita anche il capogruppo di la Ortolani che ha detto è vero, sì c'è questo conflitto sindacale, Giorgini ha replicato che non c'è nessun conflitto sindacale e poi ha precisato che nel Comune di Giulianova negli ultimi tempi sono stati fatti più concorsi che negli altri, ma non tutti i concorsi avete fatto, non tutti per la verità, come mai tutto ciò? Vabbè, lo dirà, si saprà nei prossimi giorni, poi ci torneremo su questo argomento mentre intanto andiamo a sfogliare le altre pagine del quotidiano. L'approfondimento sulla morte di Ciarelli, la verità dei filmati, si indaga per omicidio stradale. Lui era accusato di aver ucciso un tifoso Rigante, fu il culmine dell'odio tra Rom e gli ultra che prima invece erano alleati. L'avvocato della famiglia tende a precisare che non era Massimo alla guida. Si può andare avanti perché passiamo all'altro omicidio, no, quello era un incidente. Uccide il compagno a coltellate, teramana in cella per omicidio e noi facciamo gli auguri perché su questo pezzo veniamo la firma di un'altra nostra ex collega del Messaggero che è passata appunto al centro, come mai tutto ciò? E Ania Cantagalli alla quale facciamo gli auguri di bocca al lupo che tra l'altro non ha cominciato con un articolo di sport, lei ha sempre seguito il termo ma con un omicidio che sicuramente per cominciare è un atto di fiducia. Uccide compagna coltellata e teramana in cella per omicidio e accusata di aver colpito con un manubrio da palestra il suo compagno perché dice era violente, mi sono difesa. Si può difendere anche senza uccidere magari, si può. Ora, ecco qua il titolo riportato in prima, padre e figlio morti nel terremoto, ormai non ci sono più speranze, e erano tutti e due di Tortoreto. Beh, adesso c'è stato l'assalto al Cavò in passato, da 4,6 milioni, cioè quasi 9 miliardi. Bene, 24 persone a processo, sono stati svelati i ruoli. Poi lite per una cassa Bluetooth, poi le coltellate in strada, 18enne subito a giudizio. E anche qua, madonna, quando uccidete facilmente, tentato omicidio a San Buceto, caldo influisce?
0: Sì.
1: I famosi quattro tribunali che rischiano, il governo manda qualche rinforzo, così il governo frena sull'allarme, ma pare il destino segnato. I senatori di Girolamo 5 Stelle e Fine del PD firmano l'emendamento per ottenere la definitiva salvezza, almeno questo lo sperano. Telecamere, 1200 volontari, ecco il piano antincendio, mentre non abbiamo ancora notizie sul famoso piano calore. Poi l'Abruzzo dei pensionati esteri, la regione che ne accoglie di più, cioè vengono non solo pensionati ma vengono dall'estero. E dove vanno? Ah no, dove vanno no, però comunque noi siamo al primo posto, poi ci seguono Puglia, Sicilia e Sardegna, e il gettito fiscale ammonta a 11,8 milioni di euro, non è poco. Questo te lo leggi tu, distretto aerospaziale.
0: Dallo spazio la sicurezza per l'Abruzzo, così il DAB sfrutta le costellazioni, presentato all'Aquila il progetto innovativo per monitorare i rischi per il territorio. La due giorni di lavori prosegue oggi con l'accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Posso dire una cosa che non ti piace?
0: Dilla.
1: Investire questi soldi per trovare la medicina che guarisca i tumori, va bene?
0: Inferno.
1: Perché anche Mastella in lacrime, parlando al popolo degli elettori, ha detto: pregate per me perché sono malato di tumore. Inferno di bombe su Kiev, qua la guerra proprio ormai si sbassa. Una volta che arrivi a Mosca è chiaro che non può bloccare più niente ormai, così.
0: Palazzi rasi al suolo, l'attacco più grave dall'inizio del conflitto. Almeno 21
1: questo
0: morti.
1: Questo delinquente farabutto mascalzone uccide la gente, 21 persone morte, morti bambini in passato. Non fate intervenire Trump, vedete se potete. Europa, quello con lo golf che si tira ogni volta, la von der Leyen, ma che speranze teniamo?
0: La rabbia per i raid su Mosca, Putin, non ci fermeremo.
1: Allora, la Lagarde valuta l'addio anticipato e noi ti saremmo molto grati, perché prima di te c'era un certo Draghi, che tutte le critiche gli fanno 5 Stelle, sai capite perché? Perché nel governo non c'era, però tu hai soltanto alzato i tassi, mentre invece Draghi non l'aveva mai alzato. È vero, si dirà che sono periodi diversi, difficili, ma pur se andava al Bani, che tra l'altro viene dalla Bocconi, che cosa fa? Io ero incontratore, come ha detto.
2: Sì, lavori
1: prosegue oggi con l'accordo. Uno che mi ha detto: studiato alla Bocconi, ho pensato a te. E ha fatto cose di marketing, una cosa a Milano. Insomma. E quindi pure tu dice: beh, alzo i tassi e metto tutto a posto per paura dell'inflazione. Quindi ci vuole uno che sta alla PIA quanti miliardi pie questa qua. Vai.
0: Scontro politico, fondi safe alla difesa, arriva un nuovo no. Crosetto, potremmo usarli per finanziare gli impegni del 2027 per le opposizioni. Si tratta di un'operazione pilatesca e ipocrita. I Migela Zarai si dimettono tutti, gesto dei rappresentanti dell'opposizione è stato subito imitato dagli avversari.
1: Lo sai che stanno scappando tutti, tutte le trasmissioni chiuse, se ne vanno tutti qua. Beh, il governo alla festa USA, Fertitta, l'Italia amica, solo perché ti chiami Fertitta non sei attendibile. Ricordiamo che domani c'è appunto questa festa anche a Giulianova dell'Independence Day, e tra poco, quando tu avrai da fare, viene Dom Serafine. Mastella e lacrime, sono malato. C'è questa cosa adesso di dire tutti quando hanno una malattia, soprattutto quella. Però, purtroppo.
0: Le sanzioni della Santa Sede, la Chiesa ratifica lo scisma, scomunicati i sei vescovi.
1: Quelli là, però è pieno di gender, hai capito? Pieno di gender. E chi è che guida tutti? Un italiano. Quando ci sta le commedie, noi siamo sempre là.
0: Bastoni non andrà in procura, il calciatore interista si avvarrà della facoltà di non rispondere.
1: Sì, ma prima o poi, dovete rispondere prima o poi, soltanto qualche testo, perché dice, vediamo bene le cause, che dice le carte testimonianti. Intanto Leone, 14 anni, non se ne importa niente di quelli là dello scisma, e va a Lampedusa sulle orme di Papa Francesco, e fa molto bene, eccolo qua. Domani, prevost. Google,
0: l'Unione Europea conferma la maxi multa.
1: poi andiamo su Teramo, qua ti voglio perché è roba nostra. La popolazione è stabile, ma tra costa e montagna aumentano le differenze, nonostante tutte le campagne e i soldi per i borghi come quelli dati a Prata d'Anzidonia.
0: Provincia attestata a 300.000 abitanti, 1.000 in meno rispetto al 2021. Teramo perde il 2,05%, più della media dei comuni di fascia collinare. È stata...
1: Teramo?
0: Stop ai cantieri autostradali.
1: Cioè, Teramo perde più dei comuni di Sopra, dei collinari. Estate, stop ai cantieri autostradali, questa è una bella notizia, riunione in prefettura sulle misure antitraffico, ma poi ricominceranno perché i lavori... Oh, tu passi là, non vedi dove stanno a lavorare, non vedi nessuno, vedi solo...
0: Oh, atti falsi per vendere una villa, condannato il notaio Bracone, 4 anni e mezzo a professionista.
1: La villa Giulianova, so pure qual è. Ci vuoi venire?
0: Poi ci andiamo. Bene, da 4 anni a 8 mesi per gli altri 4 imputati. L'immobile sequestrato è la proprietà di un'anziana deceduta. Le indagini dopo la denuncia, ho capito. In pensione lo storico dirigente ASL
1: De Febis. Ha fatto i comunicati, tutte le foto, eccolo là.
0: Biodigestore, niente appalto, senza i fondi, Ciapanna chiarisce la procedura dopo l'esposto all'ANAC dell'Associazione Ambiente e Sicurezza.
1: Anche a Teramo, notte,
0: notte di saldi e musica a lume di candele in centro storico.
1: Ma abbiamo cosa adesso?
0: Servizi sanitari, CUP, fumata nera sulla vertenza, dipendenti pronti allo sciopero. Poi musica per gli anziani della RSA di Casalena e andiamo avanti a Teramo.
1: Salutiamo Stefania per sentire un po' di musica là. Queste sono le pagine di Catalcentro, tutti quanti raccontano le loro esperienze, che raccontano, soprattutto parlano quelli che c'erano dall'inizio. E qualcuno non c'è più, viene ricordato. Vai avanti. Mio fratello e il suo sogno, lei ha fatto di tutto per fare in modo che il fratello andasse a fare il giornalista e poi ci è riuscito.
0: I funerali, la tragedia a Villa Zaccheo in 1.000 per l'ultimo saluto ad Aquilani, poi torna all'isola pedonale a Villa Rosa, attiva tra le 21 e mezzanotte.
1: Da domani al 30 cade sulla strada e che fa?
0: E blocca il traffico.
1: Andiamo da noi, ne ho già parlato quando tu c'eri, comunque questo è il titolo principale tra poco.
0: Alba Adriatica, nuovi asfalti, appaltati i lavori, cantieri previsti in 20 strade.
1: Beh, da noi quasi. Bollettini, niente da fare, non sappiamo dove si trova la
0: no, non ce lo dice, non ce lo dice.
1: Perché non dovete andare.
0: Perché cioè, zia mai ci vado tutti quanti quelli che ha invitato. Allora.
1: Stadio e teatro, c'è il via libera, niente stop, i nuovi caliscendi, poi siamo andati da ieri sera a vedere. Ufficio turistico, abbiamo fatto un pezzo ovviamente, se tu permetti, e abbiamo fatto che gli opuscoli risalgono al Cameli 1 e quindi al 1995. Poi abbiamo dato una paternità di alibi all'assessore Di Carlo, abbiamo fatto finta che non lo sapesse, quanto almeno lo sa. E quindi adesso che lo sa, se spende un po' di soldi il comune per mettere gli opuscoli nuovi, perché ci stanno le 500 parcheggiate, tra l'altro parcheggiate sul lungomare.
0: Come era nel 1980.
1: Poi i pieni di casotti sulla spiaggia che non ci sono quasi più, e quindi è una Giulianova che anche il porto non è più quello di prima, cioè noi diamo ai turisti l'immagine di una Giulianova che non c'è più, ed è grave non soltanto per quelli che vengono qua, che chiedono materiale magari per portarlo fuori, ma il materiale che noi portiamo fuori quando andiamo alle fiere sarà quello. E dice, però, come è rimasta bella questa città, andiamoci, un po' diverso. Allora, ieri ho incontrato un milanese, anzi uno che è nato a Giulianova, che poi però si è trasferito a Brescia e è tornato. Io non potevo stare a meno e ho detto, senta, lei che è di fuori, che viene ogni tanto, come la trova Giulianova? Ha detto, in alcune cose meglio, in alcune cose no.
0: Vabbè.
1: Si è salvato così. Intanto attenzione, perché vanno in giro, la settimana scorsa andavano in giro a spacciare 20 euro, ieri invece qualcuno ha notato personaggi strani che spacciavano monete da 100 euro.
0: Addirittura.
1: Che tra l'altro fatte così bene che soltanto un esperto poteva riconoscerla a volo, va bene? Quindi state attenti, che cosa fanno? O dice mi cambi i soldi, oppure compri una cosa che costi
0: poco e ti dai il resto.
1: Attenzione, quindi fatevi pagare in conto, oppure come si fa quella? Con la carta.
0: Con la carta.
1: E là sta tranquillo.
0: Beh sì. Comune, la nuova programmazione, piano urbanistico.
1: Guardate che c'era la foto, lo vedete. Vola, e vola Lupavone.
0: C'è la designazione per i nuovi tecnici chiamati a sostituire i professionisti non confermati.
1: Al mattatoio il liceo non ce lo vuole più nessuno. Chi vi è quest'altro?
0: Il consiglio di quartiere di Roseto Centro è contrario al sito, non è idoneo, dicono. Dio il Saffo Dio, al mattatoio.
1: Se si ascolta Laurenti che ci stanno ancora i consigli di quartiere Roseto.
0: Elezioni Italia Viva, non ci sono ancora accordi con Nunes.
1: Attenzione che
0: Silvi, arrivano sconti sulla Tari, sostegno ad attività e famiglia. Approvato in consiglio il piano delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, via anche alla rottamazione.
1: A Silvi.
0: Sì. L'assessore Valeriani, agevolazioni coperte con risorse di bilancio senza gravare su altri contribuenti.
1: E noi abbiamo 4 milioni di avanzo, abbiamo gli opuscoli del 95 e ne facevo la rottamazione. A proposito di là, c'era l'accusato ieri, ha fatto un video, ma non ce l'ho visto. D'Angelo. Attacchi per scordello che ci hanno avvisato che c'aveva la situazione sotto controllo, che stava tutto bene, gliel'ha cantato.
0: Ex scuola da demolire, il cantiere
1: la Mambelli,
0: ripartito ad Atri.
1: Un al giorno, è la Mambelli.
0: Che è la Mambelli?
1: La scuola. Beh, un al giorno.
0: Quella con l'amianto, sì, piace.
1: Ho capito,
0: sì, la Mambelli, sì. Vabbè, vedete che te la fa. Strada Pineto Atri dissestata, c'è la protesta più o meno dal 2010 che è dissestata la strada fra Pineto ed Atri,
1: pieno di cose, di bucheri, abballamenti. Pescara
0: fece sparire oltre 1 milione di euro alla ex dirigente, 1 anno e 11 mesi.
1: Ma quando accadde?
0: Patrizia Sciarra patteggia.
1: Ma l'ha dovuto restituire oppure? Che se ne importa, patteggi, tenetemi 1 milione di euro.
0: Risarcimento, sì.
1: Patteggi.
0: Il risarcimento della quasi totalità della somma sottratta. Che cosa mantenete?
1: Ha mantenuto
0: qualcosa.
1: Caccusetto.
0: Serraiocco chiede di spostare il processo alla prima udienza per la bancarotta fraudolenta. La difesa tenta la carta dell'incompetenza territoriale.
1: Questo è Volumberiero, fu presidente Giuliano. Gioca 10 euro e vince 2 milioni. Ecco. Che gioco è?
0: Gratta e vinci, penso. Non so. È accaduto davanti ai suoi occhi del barista.
1: Quindi con lui il proprietario lì?
0: Sì. È scoppiata la festa anche a Moscufo. Il fortunato porta a casa 250.000 euro. Un po' sfortunato per abitare a Moscufo, però poi.
1: Però rimedia a cosa? Ma si può trasferire.
0: Beh, sì. Montesilvano, levata di scudi contro chi critica. Non vi piace la città? Trasferitevi. Il post del sindaco è fianco ai social. L'appello di De Martini sul web divide cittadini e politica e il PD, ma questa è la democrazia. E lui replica, non ce l'ho con chi contesta l'amministrazione, ma con chi scredita il territorio.
1: Allora, noi proviamo a fare i complimenti a Matteo Frangioni se sono suoi meriti.
0: L'Aquila, Gran Sasso, sia gli accessi irregolari, sconti in funivia per i residenti.
1: E chi viene da fuori no?
0: No, i sconti per i residenti, chi viene da fuori paga.
1: Violenta il compagno di cella.
0: A processo, a Chieti.
1: Perché tutto ciò?
0: Lanciano, primo arresto dopo la rissa a Santa Rita, un 43.
1: Ma questo non risponde.
0: Sta a dormire.
1: Mi sta fanno Matteo Frangione, Cristore?
0: O in palestra.
1: Dice che non è vero, infatti è vero, se tu lo guardi non vai in palestra. Ma lo dice lui,
0: Sport.
1: Sport.
0: Dominio USA con la Bosnia, la Spagna stende l'Austria, tutto facile per la mini Malcolm e compagni che calano il tris e passano il turno.
1: Pronto?
0: Salà trascina l'Egitto sognando.
1: Perché ti chiamiamo secondo te? Per una cosa positiva sei tua l'idea, se non è tua devi dire la verità, no perché ridi, però se non è stata tua l'idea devi dire non è mia. Volevo fare i complimenti perché dopo tanto anni, perché io abito finalmente i lavori per le strisce pedonali sono stati fatti di notte. Chi la sta? Chi ha deciso? Sì, l'ufficio. Dai, fa l'uppo. Non c'era manca al bar, ci credo. Dai, su. E beh, siamo d'accordo, ma tutti i lavori, pure quelli che si
0: fanno.
1: L'asfalto questa fa di notte. Vabbè, intanto tutto quello che puoi fare prometti che lo farai di notte? Quindi è stato lui, modesto, dice che è stato gli uffici. Sempre gli uffici, c'è te, da pugia manca la gente, ma può essere. Va bene, grazie, complimenti, ciao. Sì. 3 notti di strisce, sarà 3 notti saranno. Bene.
0: Roma tra Tre Soldi e Greenwood, Leao via dal Milan.
1: Lei l'ha richiamato a lui, però.
0: Chi è?
1: È lui. Quando... Dice, ma il problema non è facile.
0: Serie C.
1: Bettella vuole il Pescara. Di Nardo ci buttate oggi la verità. Decidete su questi giocatori che dopo leggo. Well, Di Renzo, sappiate.
0: Pinetro, altro colpo è fatta per Di Renzo. Il centrale arriva a titolo definitivo dal Venezia dopo l'esperienza nelle Marche.
1: Intervistona a Rocco Pagano. Tu non eri nato.
0: Io, il Pescara, Maldini e Galeone. Come non ero nato?
1: Il mio era un calcio senza pensieri.
0: 87.
1: 11 anni. Poteva correre Rocco Pagano, io purtroppo
0: no.
1: Sì.
0: Se Teramo pensa agli under, tra i pali resterà Torreggiani.
1: Si portiere, parla d'altro adesso. Si
0: portiere
1: d'altro.
0: Classe 2007 sarà confermato per la seconda stagione biancorosso. Fronte mercato piace Scambai. Sondaggi per Diakité e Trotta in attacco.
1: L'Aquila, movimenti in entrata, un passo il difensore Magnani. Mm. Il notario scaffida la panchina al noto cantante Mazzocchetti.
0: Lui, quello è lì, il cannone lirico. Sì, poi si sente, quello in campo lo senti bene,
1: sì,
0: quando chiama i
1: quando
0: giocatori.
1: Quando li chiama sicuramente sì.
0: Tacco! Presidente Di Battista pesca in casa, promosso allenatore che ha guidato la Juniores Rosso Blu.
1: Cappellacci saluta la Sand, futuro resterò a casa.
0: Una risposta alla Cappellacci, una tipica risposta alla Cappellacci.
1: Ma non è vero, se pare che vada nelle Marche, dove gli stanno creando apposta una squadretta di promozione fatta per vincere il campionato. No. Va. Bello tranquillo, da Sant'Egidio che ci vuole.
0: Che ci vuole, un attimo. Menna lascia il Pineto e apre alla Giulianova.
1: C'è anche Morri.
0: Difensore ha risolto il contratto con il club Megazzurro, per lui è vicino alla conferma in giallorosso.
1: Manca la firmetta, mentre invece Morri, come abbiamo anticipato,
0: è andato ad Ancona. Eccellenza. Il Chieti.
1: Tu ti ricorderai che stai vicino a me. Il più bel gol fatto dal Teramo, purtroppo, quella partita con i Messori.
0: Sì.
1: Messori poi si infortunò. Ti ricordi? È andato a
0: Ancona.
1: Ad Ancona. E va detto che c'era stato un tentativo, ce lo vuole sapere quando trattiamo i giocatori del Teramo. C'era stato un tentativo. Poi la cosa bella era questa. Sa, Messori aveva detto, sa, c'è un po' di paura dei tifosi alla domanda. Ma che va detto dei tifosi del Teramo? Dicono di tutte e due. E allora se l'avete bella ad Ancona, sta tranquillo là.
0: Chieti,
1: ci siamo.
0: Il cerchio si stringe, la giornata decisiva per la cessione al Russo.
1: Ah, volevo dire che riserva ha incontrato Sisino e ho domandato, nessun arbitro teramano è stato promosso, solo un assistente. Anche lui è stato tolto dai ranghi. Secondo me Sisino basta scrivere, sta parlando. Dice letto, ma lo dice tutto non girebbe di là. Va bene.
0: Ma così si concentra su Giulianova.
1: Oh, la Pro Vasto, Bagica Lupo Vasto, posto in aria. Guardate la foto di chi è.
0: I biancorossi prendono il bomber Cesario, Scudieri guiderà i biancazzurri.
1: Ora Cesario è stato con disinvoltura tra la Pro Vasto e la Bagica Lupo, la Bagica Lupo era allenato dal padre, che fu quello che lanciò. A proposito, come si chiamava? Non l'abbiamo visto più.
0: Chi è?
1: Quello bravo che piaceva a noi, che non giocava con Cappellacci, che segnava quando andava. Mannaggia.
0: Ho capito.
1: Dai, tu abbiamo sei più giovane la memoria minuito. Come si chiamava, ragazzi, quel giocatore forte che Cappellacci non faceva giocare, che segnava
0: due o tre volte che è entrato con la palla dentro la porta.
1: Entrava bravissimo, era
0: giovani portieri a lezione da Di Palma. Invece
1: io li manderei da Bifi, che è molto bravo.
0: Allora vabbè, andiamo sul messaggero.
1: Morto durante un inseguimento, scatta l'inchiesta della procura. Al momento non ci sono indagati per il decesso. L'altra sera, mamma mia, di Massimo Ciarelli. Montesilvano,
0: incidentale così messa lì l'altra sera fra due virgole. Nel sommario.
1: Perciò mi sono fermato, ma che avete acceso sto giornale? Vabbè. Montesilvano, la dea bendata fa vincere 2 milioni di euro. Il gratta e vince è stato venduto 2 settimane fa in un bar. Servizi sociali, stoppa i soldi alle famiglie, beh, per quello serve. Vabbè. Teramo, domani saldi al via, ma in diversi negozi ci sono già gli sconti.
0: Dovunque domani inizia i saldi, in tutta Italia.
1: Tutti...
0: Tanto il Trentino Alto Adige, provincia di Bolzano e Trento. che pensano già andiate a fare la spesa là, però
1: ira dei cittadini, Ortona senza acqua e scoppia la ma arrivi il ruzzo,
0: un attimo sul Mona,
1: una grande idea di sospiro,
0: danni alla piazza da una gang di minorenni,
1: qualcosina dobbiamo fare. Ma ieri sta la cosa più grave, rapinato il fioraio di 130 euro.
0: C'è oggi il wrestling a Spoltore, una serata con le stelle, cosa ci mancava, il wrestling
1: Gianni, ma manco tu ti ricordi come si chiamava quel giocatore che stava col cappellaccio che segnava, dai, ma
0: no, che non segnava, stava sempre in banchina.
1: Sì, però quando entrava segnava sempre, forte, veloce.
0: Caldo record a giugno, tra i mesi più secchi, e poi il piano a Campo Imperatore aumentano i controlli. Andiamo sul soppalco. Domani bolle all'Aquila, una città di grande bellezza.
1: Beh, pattinaggio.
0: Rolling Bosica, 8 medaglie nei campionati italiani. Cioè, vabbè. Serie C, Pescara trema. Mazzarri chiama Insigne in Grecia con la super offerta.
1: Aia. Lanciano, rissa tra Rom, l'auto era guidata da un minorenne. Preso.
0: Preso. Poi un giugno rovente in Abruzzo, sesto più caldo della serie storica. Morto nell'inseguimento, non si è fermato all'Alt perché senza patente.
1: Quindi aveva paura, la ringrazio che sarà.
0: La famiglia dice siamo distrutti, la ricostruzione non ci convince, nominato un esperto di parte.
1: Le bici elettriche a tutto gas, fuori legge, una su... ha fatto un pezzo su questi, su Pescara che ha scoperto tutte queste robe.
0: Controlli della polizia locale su 191 bike, fat bike controllate sono risultate irregolari,
1: sì,
0: 35.
1: 35 a Pescara, quindi si hanno sulla strada e hanno sequestrato e bloccato. Come siete fa? Eh?
0: Ma chi strilla?
1: Sì, vuoi strillare, ma faccio venire un mon.
0: Campo Imperatore, al via il piano estate, più controlli, sconti e accessi regolati.
1: Alla fontana luminosa c'è la criticità per la sicurezza, perché è molto poco luminosa. Viole, che dici tu? Ti piace sta questo simbolo aquilano? Poi, lotta agli incendi con 1200 volontari e media, ma il sindacato pompieri denuncia ritardi. A mettere 1200 persone non è facile. A Sulmona, come scrive il collega Patrizio Iavarone, che non lo invidio affatto, che ogni giorno deve fare cronaca, danneggiata la piazza da una gang di minori.
0: Hanno tra i 13 e i 15 anni, dopo aver messo a soqquadro il quartiere, hanno ricevuto una ramanzina senza essere stati identificati.
1: A Patrizio Iavarone che resiste. Orafo egiziano vittima di odio razziale, non accetto che mi massacriate così. Chi ha fatto?
0: Ha deciso di denunciare, non riesce più a vivere e lavorare.
1: Facetelo fare, a Collarmeli e Avezzano le case altre diventano green. A settembre, dai, no, green.
0: Raddoppio del Palasport di Santa Filomena tra i primi atti di Legnini. Il comune partecipa al bando nazionale per ottenere 1 milione di euro per l'opera, gli altri 150.000 euro li stanzia la Federazione Nazionale, palla a mano.
1: Alessandro, resiste.
0: Violenza sessuale al compagno di cella, finisce a processo un detenuto 48enne. In un caso il 30enne è stato picchiato per essersi rifiutato di accontentarlo, tra le accuse anche l'estorsione. Compagnoni
1: alla guida 118 e 3 soccorritori di Rigopiano. Te l'ho promosso. Città di nuovo senza acqua, bufera su Sasi, che dovrà appunto prendersi l'acqua del Ruzzo, l'avete capito?
0: Ortone.
1: L'avete capito che va a finire, il Ruzzo sarà impoverito perché deve dare l'acqua che lui ha a questi che non ce l'hanno. È una grande idea di sospiri che noi non abbiamo mai condiviso e se del qua glielo diciamo.
0: Ma tanto
1: evidentemente un motivo ci sarà. Non
0: dopo,
1: sappiamo quale.
0: Dopo la rottura nessuna comunicazione, l'opposizione è una beffa per Ortona. Assalto al portavalori lungo la 14, via alle superperizie, 31 gli indagati.
1: Al vasto che si decide?
0: Il futuro della Riviera, tutti i nodi del nuovo piano spiaggia.
1: Puoi andare tu come esperto?
0: Non già poi.
1: Tiera, ma quello qua.
0: Saldi al via da domani, ma diversi negozi fanno già gli sconti.
1: Che quindi la critica.
0: Per stimolare gli affari ci saranno manifestazioni e aperture serali.
1: Quella è la carente, hanno dato dei saldi.
0: La Brecciosa punta a far tornare il centro, il salottino d'Abruzzo che era un tempo.
1: CUP, oggi l'ultimo tavolo per evitare lo sciopero. Poi il comitato operativo viabilità si riunisce per i disagi estivi.
0: Il Braga porta musica ed emozioni agli ospiti della RSA di Casalena.
1: Dai, qualcosina.
0: C'è Sininda?
1: Da qua.
0: Roseto, via libera all'ampliamento della Radio Sanit.
1: Cioè, che è un privato. Beh, come vai? Beh. Vabbè.
0: Urbanistica.
1: In Pescara Insigne valuta la Grecia, Io lo farei perché dopo le polemiche sul rigore, appena sbaglia un'altra cosa, si mette male. Il grande.
0: Beh, stupidaggine, il grande wrestling in Abruzzo.
1: Notaresco, poi Panghina, Mazzocchetti.
0: E il Teramo Sogna, Trotta per l'attacco.
1: Lo dice Forcella.
0: Messaggero.
1: Era l'ex di Ania Cantagalli.
0: Ma poi non ci mandano Marcundali fatti guarda, no, no. Fatti privati, no, eviterei privati, fatti pubblici.
1: No, perché lei l'ha passato il testimone all'ex, la legge dell'ex. Terremoto in vigilanza Rai, così apre il Messaggero, la prima pagina nazionale.
0: Lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD 5 Stelle, Verdi Sinistra, Italia Viva, atto frutto della paralisi in corso. Conte, azienda occupata al 90%, la russa, mia mediazione respinta. Viale Mazzini dice, noi andiamo avanti.
1: Praticamente cioè lui è andato là per la mediazione, la russa. Mannaggia.
0: Sì. Erano partiti già per non farlo. Cioè. Estate romana, la magia è tornata. Poi pioggia di missili su Kiev, 23 morti. Zelensky, fatici produrre i Patriot. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo. Amicizia più forte delle polemiche.
1: Ti ricordi quando ci fu la guerra del Golfo?
0: I Patriot che fermavano gli Scud iracheni.
1: Quella ha mandato sempre su Israele. Sì. La guerra era fatta là su Israele e i Patriot li intercettavano tutti quanti.
0: La guerriglia dei Maranza, notte di violenza al Colosseo, fuochi e coltelli, feriti 2 agenti, 4 arresti. La mancia dei laziali col governatore, la marcia, scusate, dei laziali col governatore Rocca e Tommaso Paradiso contro Lotito, hanno fatto la marcia fino allo stadio.
1: Perché Tommaso Paradiso è un laziale.
0: Sì, sì. Ah. Ennio Morricone, maestro di musica e di umiltà.
1: E basta, tu metti Paradiso qua.
0: Notte di note, John Legend conquista Roma.
1: Bene, dai, andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti e andiamo
0: a salutare. Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, a Max Rastelli, a Davide Chionna.
1: Conosci il giocatore?
0: Si trova al Adriatica la pasticceria Bollettini. Chionna. Buongiorno a Eugenio Saporosi. Buongiorno ad Alfredo Di Federico. Buongiorno a Sandro Vagnoni, buongiorno a Betty Alma, a Loriana Ciccioni, a Loredana Ciaffoni, Paola Cicconi e Ivo Falà.
1: Allora fammi capire, dove sta la pasticceria? Cosa?
0: Ci ha detto?
1: Chi ce l'ha detto?
0: Davide Chionna.
1: Sì.
0: Ci dice che si trova ad Alba Adriatica. Poi abbiamo una telefonata.
1: Si accomodi, prego. Sì, intanto vi diamo la telecamera. Pronto, buongiorno. Sì. Sì.
0: Ma non funzionano delle camere, ovviamente, perché

0: È una cosa grave quello che stai dicendo. Sì, macelleria da stellini, poi? Sì, che ha chiuso. Ha detto che ci sta l'erba alta lungo Corso Garibaldi, cioè lungo la nostra via principale del paese. Cosa Ma è gravissimo.
1: Cosa è successo?
0: C'è l'erba, è tutta l'erba, è nata sul corso principale, non la tagliano. Il Belvedere, vabbè, ma tutto schifo, vabbè, la signora protesta. Ma lo segnaliamo.
2: C'è una palma da un pontombino qua, al Lido.
0: Vabbè, grazie, ma lo abbiamo detto in diretta. Hai ragione, è vero. Grazie, buona giornata. E mo?
2: Mo non si vede perché abbiamo restaccato e riattaccato, si dovrebbe riavviare il computer. Quindi vabbè, ma fare la voce.
0: Puoi fare la video, sto senza video.
1: Come?
0: Puoi fare senza video.
1: Come vuoi tu?
2: Facciamo qualche stacco adesso e dopo...
0: No, ci sta Dom. Bravo.
2: Vai.
0: Dom, buongiorno. Siamo alla vigilia della famosissima...
1: Famosissima cosa?
0: Quello che fai domani. Non è famosa? Quando ne hai fatte?
1: Ma è un po' controversa. La festa del 4th of July, della dipendenza americana, che naturalmente è la festa che onora l'America che noi conosciamo e apprezziamo, non onora Trump, è solamente per l'America.
0: Poveretto, da quando ha deciso di fare questa cosa ogni volta deve puntualizzare questo fatto, perché la gente pensa che sia l'America di Trump, è tutt'altro.
1: Francesco, io
0: sì,
1: ho fatto
0: insisti su questo.
1: Ho fatto la registrazione video, come lo farai tu questa volta,
0: sì,
1: del 1976, 200° anniversario dell'indipendenza americana, a Long Island, nello stato di New York. A quel tempo non c'era nemmeno un presidente eletto, c'era Gerald Ford che era presidente,
0: Ford,
1: ma non eletto, cioè era stato... nominato ma non eletto, era stato nominato vicepresidente non eletto e dopo presidente non eletto. Naturalmente c'era tanta controversia come c'è adesso per quanto riguarda Trump, però questa è una festa non solo per l'America che noi conosciamo e apprezziamo, il fatto che l'America si chiama America perché c'era l'italiano Amerigo Vespucci, ma anche per il fatto
0: che... Perché Colombo sbagliò, come sappiamo, Cristoforo Colombo non ha scoperto...
1: No, Colombo ha scoperto il nuovo continente, però quello che è veramente...
0: È il nostro Amerigo Vespucci.
1: Amerigo Vespucci, ecco, l'America si chiama Amerigo Vespucci. Nome datogli nel 1776. Adesso... questa manifestazione di domani onora anche gli abruzzesi all'estero, non solo l'America che conosciamo, anche il sesto volume degli abruzzesi all'estero. Tu farai naturalmente la ripresa video, che sarà anche storica, perché come quella che feci io nel 200° anniversario, quest'anno la ripresa sarà fatta da te per il 250° e magari me la mandi e la distribuiamo.
0: Ma certo, no, una bella 250.
1: Ti ricordo che ci sono due modi di vedere. L'America è un nuovo continente, molto nuovo, però allo stesso tempo la democrazia più vecchia del mondo, in continuazione, che continua da 250 anni. Quindi ci sono, anche lì c'è un po' di diversità. Più giovane e la più vecchia allo stesso tempo.
0: E allora a Corea dove si fa questa festa?
1: Beh, la facciamo come al solito
0: al Circolo Nautico, al Migliori.
1: Di Giulianova, ed è l'unica festa per l'indipendenza in Abruzzo, non ci sono altre. Ci saranno altre.
0: Grazie, avevo chiesto che edizione è la tua, da quanti anni la fai?
1: Questo è il secondo anno.
0: Ma no, abbiamo fatto anche altre.
1: Le altre erano solamente per promuovere il
0: libro. Sì, ma insomma tutte le manifestazioni che abbiamo fatto insieme là, alcune.
1: Sì, sono sei libri per gli abruzzesi all'estero, abbiamo fatto almeno otto.
0: Almeno otto.
1: Al minimo otto, no? Ma questo è il secondo anno per il 4th of July, secondo anno. Ed è l'unica manifestazione che si terrà in Abruzzo.
0: Sì.
1: Ci saranno altre a Napoli, a Milano, Roma naturalmente è stata fatta.
0: Quindi ieri, ma comunque in grandi città si fa.
1: Dove ci sono i consolati. L'Abruzzo non ha un consolato, però abbiamo Giulianova.
0: Abbiamo Giulianova e abbiamo Dom Serafini che pensa tutto quanto.
1: Cercherò, vero? Di fare il mio meglio.
0: Come sempre fatto, naturalmente.
1: Grazie.
0: Ci sarà qualche ospite del tuo libro?
1: Sono stati invitati tutti, però non so quali potranno arrivare il 4 luglio.
0: Naturalmente se c'è qualcuno che sta qua e è tornato magari per...
1: Sì, per esempio Stefano Marchese, un docente universitario di musica, che farà, canterà gli inni nazionali, sia quello americano che quello italiano, sarà ospite. Abbiamo anche un'altra ospite, adesso non ricordo il nome, anche di New York, che ci darà una mano a salutare gli ospiti americani che noi non conosciamo. Alessandra, che verrà, anche lei sarà ospite. Dopo avremo anche una presentazione, più o meno un appello per i nostri abruzzesi in Venezuela, che sarà fatto da Ippolito, il presidente nato a Caracas, che farà un appello per la raccolta fondi per i nostri venezuelani che sono dispersi o sono in difficoltà
0: dopo il
1: terremoto in Venezuela. Quindi avremo tante attività collegate al, non solo al 4 luglio, ma anche alla promozione del sesto volume degli abruzzesi all'estero, che sarà tra l'altro sarà parte del giornale, del centro. Verrà venduto assieme al centro a partire da domani per tutto il mese di luglio e agosto.
0: Che tu ancora non hai?
1: No, lo vedrò oggi perché adesso vado a Pescara, sì, e per la festa del 40°.
0: Vorrei vederlo domattina però un po'.
1: E domani attualmente vengo da qua, vado da...
0: Come si chiama questo famoso? Sergio!
1: No, Sergio.
0: Come si chiama?
1: Mauro. No, Mauro.
0: Il nome sta...
1: Maurizio.
0: Ecco. Maurizio, non Sergio.
1: Dopo Paolo dal paese.
0: Paolo Totaro.
1: Verrà al centro per portando i libri e i giornali per coloro che vorrebbero acquistare.
0: Ma quando? Domani?
1: Domani allo stesso quando presenteremo il libro. Paolo presenterà sarà lì.
0: Ma quindi sarà venduto solo col centro?
1: Sarà venduto solo
0: non andrà
1: centro.
0: Mai in una libreria?
1: No, sono tutte le edicole, ma non in libreria, perché parte del centro. E quindi sarà a disposizione.
0: Invece come ha fatto carriera, altrimenti li pubblicava lui, te l'ha pagato il centro questo.
1: Come?
0: Ha contribuito il centro a stampare, sì, fatto.
1: Sì, hanno fatto tutto, infatti ancora non lo vedo. Ieri mi ha chiamato.
0: Non dico materialmente.
1: Materialmente, ieri mi aveva chiamato Luca Telesi.
0: Luca, no, testo Luca.
1: Per dirmi, no, vieni a prendere una copia, ma io ero impegnato con il giornale New York, non sono, però ho detto guarda, vengo oggi perché c'è la festa.
0: New York.
1: New York, oggi mio figlio è appena ritornato a New York, mi ha detto che fa un caldo tremendo. Prima era bellissimo, adesso invece fa molto caldo, è arrivato a 91 Fahrenheit. Mentre da noi sta un po' diminuendo la temperatura, per fortuna.
0: Ma riprenderà.
1: Non lo so,
0: l'estate, siamo appena all'inizio di luglio.
1: Beh, vabbè, non dovrebbe arrivare sui 40 gradi, magari se si mantiene sui 30-32.
0: Perché noi contenti. Siamo a quella cifra, arriviamo? No.
2: 35 è stato la settimana scorsa.
0: 35, quindi era giugno, ma era un giugno molto caldo estate, insomma.
1: Beh, io sono arrivato il 16 giugno, però era a Milano, sono arrivato qua la settimana dopo. Il caldo era tollerabile, non come è stato in seguito, no? Però era tollerabile.
0: Ma beh, New York.
1: Ma per esempio ieri doveva piovere, però a Milano c'è stato un nubifragio.
0: Ma pure a Teramo.
1: E niente a Giulianova.
0: Meno male, sì.
1: No, è strano Giulianova.
0: Certo, proprio Casalena.
1: Sento, ascoltando la tua radio, il tuo programma, sento che a Pescara c'è il nubifragio, c'è la neve, specialmente d'inverno. Chiamo mia zia per assicurarmi che sia a posto. Mi ha detto, no, qui a Giulianova c'è un po' di vento, ma è bello. cioè,
0: noi siamo di una cappa di cassola, della forma di formaggio, siamo all'interno.
1: Incredibile, cioè c'è neve a Pescara e qui c'è solamente un po' di vento.
0: Pescare il capoluogo però.
1: il microclima.
0: E anche microcriminalità, qualcosa.
1: Sì, sì, infatti ho letto il tuo articolo. Beh, che qui a Piazza Roma, sì, c'è stata una
0: rissa, povero Grimi, rissa. Povero Grimi. È invitato Grimi, viene?
1: Chi?
0: Grimi.
1: No, sì, sì, ma ha promesso che
0: verrà.
1: Gianluca verrà, sì.
0: Gianluca è bravo.
1: Ci sono alcuni
0: amici,
1: rappresentanti delle istituzioni. Comunque è strano cosa che leggo sul giornale, che ci sono tanti che rubano in casa, tante
2: furti in casa,
1: in casa, e i titoli dei giornali che questi qua presi dai carabinieri, senti, dalla polizia. Poi rischiano l'arresto, cioè non vengono arrestati, non rischiano, no, l'arresto.
0: Senti, lui è in America, che accade?
1: Per l'America vengono subito messi in carcere, però anche lì dopo magari ci sono criminali che magari hanno un record di 4, 5, 8.
0: Beh, allora. Sì, ma è vero che si fanno quei processi veloci?
1: Totalmente vero, dipende dallo Stato veramente. Lo Stato di New York è molto più lenient che quello per esempio del Texas. Dipende dallo Stato. L'America è come l'Europa, ci sono tanti stati,
0: sì,
1: c'è l'Italia, c'è la Francia, c'è la Belgio, e lì ci sono stati come New York,
0: no, perché è vero, fanno i processi 24 ore, due giorni dopo l'arresto, però si parla della testimonianza dei carabinieri, dei vigili.
1: Ma Francesco, dipende da quale stato,
0: sì,
1: dipende dallo stato, per esempio in Florida oppure nel North Carolina, in Virginia, è diverso da quello da New York e in California.
0: Che si prevede per queste elezioni
1: midterm? Beh, speriamo che i democratici riacquistano il congresso, però dipende da loro, perché se spingono programmi di estrema sinistra, gli americani sono centristi.
0: C'è la vecchia democrazia cristiana, se vogliamo.
1: Sì, esattamente, non sono né estremisti di sinistra.
0: Può stare là, tranquilli, ma ci vendete, ho capito, un classico.
1: Cioè, ci sono, però...
0: Però di minoranza.
1: Una minoranza, per esempio, solamente il 30% degli americani approva Trump.
0: Sì,
1: comunque, se i democratici si mantengono in centro, con un programma che interessa la maggioranza, specialmente gli indipendenti, perché molti americani sono indipendenti, non sono iscritti a un partito. Io per esempio non sono iscritto a nessun partito, sono indipendente, quindi voto il personaggio più che il partito e il programma che hanno. Quindi se c'è un programma interessante per gli indipendenti e quelli che nel centro, vinceranno i democratici, riacquisteranno il congresso. Adesso per fortuna che il tribunale, la corte non è tanto favorevole a Trump. Però,
2: sì, gli ha dato un paio di giudizi contro, molto, lo Ius Soli e... lo Ius Soli e...
1: Però dipende adesso dal congresso per risolvere alcune faccende, specialmente come la NATO. È un problema enorme che l'America...
0: E lui ha attaccato anche oggi la NATO, il giornale.
1: È un problema enorme, cioè la NATO è importante sia per l'America che per l'Europa, non solo per l'Europa,
0: certo,
1: ma anche per l'America. Quindi è un problema che bisognerà risolvere, che potrà risolvere solamente il congresso.
2: E si scandalizzano poco per il conflitto di interessi gigantesco che ha questo presidente? Non sono scandalizzati in America?
1: Beh, sì,
2: il fatto,
1: sì,
2: che lui continui a fare affari e soldi facendo il presidente?
1: Solamente il 30% degli americani, il 70% non approva Trump, il 30% lo approva. Quindi ha un'approvazione molto...
2: Cioè è arrivato a manipolazioni della borsa veramente schifose. Cioè.
1: Ma a me non sorprende, perché naturalmente il suo programma era molto chiaro, divento presidente per diventare ricco, è quello che ha fatto.
0: È vero.
1: No, l'aveva detto in anticipo, cioè non è che è una sorpresa. Non è che bisogna sorprendere il fatto che lui sia diventato miliardario, perché non era miliardario prima,
2: era milionario
1: adesso,

0: Circolo nautico, va bene, non ti preoccupare, è uguale, non si capisce quello, ce ne sta uno, Vincenzo Migliori, va bene?
1: Okay. Signore, vi ringrazio.
0: Grazie a te, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Ciao. A domani.

0: la bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
3: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere.

0: Le 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: E tra poco andremo con il quiz, ovviamente, di ogni mattina che facciamo per darvi vincere 12 biglietti gratis, 12, perché sono due blocchetti, ogni blocchetto 6 corse, gratis per andare a portare i figli, se siete genitori o nonni, nipote, a Luna Park. E adesso noi invece, prima di andare al quiz, dobbiamo ottemperare a un altro impegno, e cioè quello di chiamare per Luigi Casalena. Per sapere anche in questo caso tutto, ma proprio tutto, sulle previsioni del tempo, è importante perché siamo ragazzi al fine settimana, e quindi ci deve dire che cosa ci attende. Se capito, dopo il tempo di ieri che non è stato manco brutto, che cosa accadrà? Ci torna il bel tempo, ma lo sentiremo direttamente dalla sua voce, da Pierluigi Casalena, che speriamo sia in linea. Suonare suona, ma bisogna vedere se risponde. Perché è a Rimini, ci ha detto che è a Rimini, a interpretare la seconda edizione del film Rimini Rimini, quello con Villaggio, Serena Grandi, tutta quella gente là. Niente. A Rimini, sta pensando, noi a Rimini, no, sta a Rimini lui, ed altri livelli, insomma, sta. A alti livelli sta. Ci riproviamo tra un po', ragazzi,
0: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:30. Ti aspettiamo! A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Casalena c'è, a sorpresa c'è lui, buongiorno. Ma è tutto Rimini? Oh! Allora, beh, previsioni del tempo, non a Rimini ma a Giulianova, che saranno uguali credo, eh? Sì.
2: Beh sì, il tempo è soleggiato, quindi c'è un'alta pressione che ha ripreso in mano le redini del gioco, ieri è piovuto poco, dove è piovuto è soprattutto su zone interne.
1: E tu avevi indovinato, ti posso dare atto che avevi indovinato che non era, avevi detto solo il collinare interno, qualcosina sulla pioggia, infatti qualche goccia, ma niente di più. Ma invece qualcuno ha fatto l'allerta meteo.
2: No, non c'erano gli estremi, nel senso il passaggio era molto rapido, soprattutto il circoletto depressionario era veramente piccolo, quindi insomma. Non era nemmeno tanto cattivo.
1: Ma perché dovete andare a prendere a livello nazionale? Anche il sindaco ha fatto l'allerta meteo. Chiamate Casalena, scusa, lo chiama Tanichi, tutti quanti lo chiamano, chiamate lui. Se tu chiami il sindaco, rispondi, ti senti in grado di dare notizie precise, rischi oppure no?
2: Sì, poi il meteo è sempre un po' particolare.
1: Ho capito, però ha messo allerta meteo, parchi chiusi, sai, tutte queste cose, venti, tempesta, uragano.
2: Non c'è stato niente. Non c'è stato niente.
1: Meglio così. Oh, e quindi sarà così per il fine settimana e anche fino a?
2: Sì, anche per quasi tutta la prossima settimana le temperature saranno più basse rispetto a quello che abbiamo registrato nei scorsi giorni, quindi farà un po' meno caldo, ci starà meglio, anche se poi la struttura invecchiando la metà settimana prossima inizierà a entrare dentro il solito circoletto dell'APA legata appunto all'umidità che cresce. E quindi da metà settimana un po' di caldo lo risentiremo nuovamente, però per il momento insomma un fine settimana caldo ma abbastanza asciutto e ventilato sulla costa.
1: È estate, va bene, grazie. Allora ti vuoi dire qualcosa, scusa?
2: Ma no, niente, ieri sera il Portogallo insomma partiva molto contestata con la Croazia, probabilmente meritavano di più i croati di vincere, due gol annullati, forse uno era pure regolare. La Svizzera vince facile con l'Algeria e vince anche la Spagna facile con l'Austria, quindi insomma stasera si allineano tutti gli ottavi di finale, quindi vedremo un po', poi dalla prossima settimana si farà sul serio.
1: Come sono questi arbitraggi?
2: Abbastanza scandalosi.
1: Vabbè.
2: Come sempre.
1: Vabbè, va bene. Abbiamo sopportato Moreno, non discordare.
2: Sì, sì, no, devo dire, se ne portava la Croazia, è successo di tutto, non ho dato un gol al 118esimo, insomma, che pareva regolare. Insomma.
1: Con tutto il VAR?
2: Con tutto il VAR, 10 minuti di contestazione, poi c'è stato anche un altro gol annullato a Sucic della Croazia. Direi che il Portogallo ieri sera è stato abbastanza trascinato, sarà perché forse è l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo.
1: Esatto, insomma. Sì, l'hanno portato. Va bene. Grazie, buona vacanza, noi ci sentiamo e ti ringraziamo per la puntualità della rubrica anche se sei fuori città. Grazie, saluto Edmondo e a tutta la compagnia, ciao, ciao. Allora, la domanda del quiz per vincere i biglietti per il Luna Park sono due blocchetti da 6 corse, quindi 12, si divertono i bambini, 12 corse gratis, non ridotti, biglietti gratis. Chi è il delegato allo sport del comune di Giulianova? Questa è la domanda. Può essere facile per chi segue, per chi non segue no, però ve la dobbiamo fare anche per cambiare. Chi è il delegato allo sport del comune di Giulianova? Chiamate all'800 70 10 e vincete queste belle corse per portare i vostri figli, fate una bella figura, o i nipoti, a volo a Luna Park. Buongiorno, chi è? Telefono sbagliato. No, io non devi rispondere qua. 870-10, va bene? Prego, prego, sennò poi non va in diretta e non è regolare. Quindi aspettiamo che la signora ritelefoni. Buongiorno. Niente.
3: Buongiorno oggi pomeriggio.
1: Vabbè, non mi meraviglia affatto, che l'Italia è. Ecco qua. Pronto, buongiorno, chi è?
4: Diana da Mociano, volevo partecipare.
1: Diana da Mociano, buongiorno. Chi è? Ma tu sai chi è il delegato allo sport del comune Giulianova da Mociano, lo sai?
4: Federico Montebello?
1: Sì, è lui. Perché lo sai? Perché lo sai?
4: Perché sono una sportiva, seguo molto lo sport.
1: Perché sono una sportiva, seguo molto lo sport. Bravo, ci fai piacere Diana. Allora sai dove siamo, la radio Giulianova, sì?
4: Io lo so, davanti al parcheggio della stazione.
1: Beh, esattamente, grazie, buona complimenti.
4: Grazie mille a voi.
1: Siamo ciao, a chiamare, posso chiedere Federico Montebello, delegato allo sport dei comuni di Giulianova. Allora, kermesse.
0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
1: Dobbiamo andare a vedere qualcosa da fare per gli auguri.
8: Come no, Marcaffè?
1: Sì.
9: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
10: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
9: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
11: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
9: Mmm, che buono è!
11: È Marcaffè!
1: Gabriele, è salita la... Sale, a Serranda. Dobbiamo ancora rimediare con il santo del giorno, in senso qua, quindi scusate.
8: Finché non avrai voglia di... Sì, ne leggo dopo. Allora, santo del giorno. Oggi San Tommaso.
1: San Tommaso.
8: Mamma Santissima.
1: Abbiamo, avete qualcuno?
8: Tommaso.
1: Sì.
8: Sicuro,
1: sì.
8: Beh, che fa? Allora, che sì, attendo, non mettere piedi piaci per, sì, strano, sì, per cortesia. Allora, Tommaso, chiamato Didimo, che significa gemello, era giudeo. Ebbe il privilegio di seguire Gesù, che lo chiamò all'apostolato fin dai primi tempi della sua vita pubblica. Supplì al difetto di istruzione col candore, la semplicità della sua anima e con l'amore al suo maestro. Poi ricorderete il fatterello della mano nel costato. Bene, e auguri a tutti quelli che si chiamano Tommaso. Per chi se ne conoscete, portategli i nostri auguri da Radio G. Oggi 3 luglio, facciamo tanti auguri di buon compleanno. Mi vedi se ci sono defunti, per cortesia?
1: Dal latino defungere. Qual è 3 luglio?
8: Sì.
1: Buon compleanno a Mauro Battistelli.
8: Auguri.
1: A Simone Tiberi.
8: Auguri.
1: Ad Annalisa Caschera.
8: Auguri.
1: Ad Andrea Massetti.
8: Auguri.
1: Ci siamo Gianni Cipolletti.
8: Auguri.
1: Antonio Di Marco.
8: Auguri.
1: Marcello Marcellini.
8: Auguri.
1: A Francesca De Sandis.
8: Auguri.
1: Alla grande Giorgia Cistarelli, l'ottima Giorgia. E a Gianmarco Piric, che è il figlio di Rodolfo.
8: Auguri, auguri, auguri. Nonostante il figlio di Rodolfo, auguri lo stesso.
1: Anzi, doppio, solidarietà. Grazie e buona giornata. Che devono fare perché gli auguri vengano?
8: Vi ricordiamo che per errore o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
1: L'almanacco del giorno
8: a cura
1: di Vincenzo Iaconi, che è puntualmente arrivato. Eccolo qua, sta già in elenco, poveretto, 2 ore di lavoro al giorno, noi non sempre apprezziamo,
8: noi apprezziamo sempre,
1: apprezziamo ma addirittura chiediamo approfondimenti. Si parte con la hold it parade, stiamo andando avanti con gli anni,
8: 1900, meno male
1: ci stavi,
8: 1983 basta. Cioè 7 anni.
1: Allora Dario Baldambembo è 8º, ma in 10ª posizione c'è Gazzemo con I Like Chopin. Solo quella fatta. Poi abbiamo
8: Greg King Band con Geopardy.
1: Sì, poi l'8ª posizione Dario Baldambembo e Katrina Caselli in Amico è, mette tutte e due, ma sono 2 edizioni diverse.
8: 7ª posizione Umberto Tozzi, Nell'aria c'è.
1: Polvere di te, Spiagge di Renato Zero, molto bello.
8: In 6ª.
1: Poi David Bowie,
8: Let's Dance.
1: Traduci.
8: Balliamo,
1: è tanto tempo che non lo facciamo. Miguel Bosé, Noi siamo, non siamo soli. Poi in 3ª posizione
8: Robin Gibb con Gibb con Juliet.
1: In 2ª posizione
8: Culture Club. Do you really want
1: Culture Club
8: è uguale.
1: No, decidetevi.
8: Club.
1: Vabbè. Con
8: Do you really want to ask me?
1: Cioè,
8: poi l'ascolteremo.
1: No, vuoi sapere cosa?
8: Tu vuoi veramente farmi del male? Vuoi veramente farmi del male?
1: Ma è interrogativa?
8: In teoria sì, però non ci sta.
1: C'era Michael Jackson in prima posizione.
8: Con Billy Jam.
1: Apposta, va tutto bene.
8: Il 3 luglio è ufficialmente la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, riconosciuta a livello globale e promossa da organizzazioni ambientaliste come Zero Waste Europe e Gaia, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto devastante della plastica monouso e promuovere l'uso di alternative riutilizzabili. L'origine della ricorrenza, la giornata è nata grazie all'iniziativa dell'associazione ambientalista catalana Re Zero.
12: Io sono per le bottiglie plastiche.
8: Successivamente è trasformata in un movimento di portata globale con il supporto di reti internazionali come Gaia e Zero Waste Europe. L'obiettivo iniziale era spingere l'Unione Europea e i singoli governi ad adottare leggi restrittive contro la plastica monouso, una battaglia che ha portato a importanti traguardi normativi come la direttiva europea contro la plastica monouso. Sempre perché i sacchetti di plastica sono un problema?
1: Gli animali si mangiano e muoiono gli animali.
8: Il sacchetto di plastica viene utilizzato in media solo per 25 minuti prima di essere gettato. Una volta disperso in ambiente, impiega fino a 500 anni per decomporsi. Milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari frammentandosi in microplastiche, uccidendo pesci, uccelli e tartarughe marine che le scambiano per cibo. La loro produzione richiede l'impiego massiccio di risorse fossili non rinnovabili come come partecipare al cambiamento. Ognuno può fare la differenza adottando semplici abitudini quotidiane per ridurre l'impronta ecologica: usare borse di tessuto o cotone riutilizzabili, scegliere reti lavabili per la frutta e la verdura ai supermercati, evitare prodotti con imballaggi eccessivi e preferire il vetro o materiali compostabili. Negli Stati Uniti è anche oggi il giorno dell'indipendenza. Almanacco.
1: Vabbè, festeggiamo domani.
8: Almanacco nel dettaglio.
1: Ricordiamo questa sera. Sì. Torna Giardino d'estate, e diventa itinerante.
8: Dove lo fate? Dove
1: lo facciamo? Sulla terrazza, che si chiama in altro modo, a me mi piace chiamarlo Roof Garden, che tradotto vorrebbe dire Roof Garden, Giardino d'estate.
8: No, terrazzo.
1: Terrazza, vabbè.
8: E giardino invece, terrazza.
1: Vabbè, questo, dal Hotel Umami, che è molto bello da visitare indipendentemente dal sito, bisogna andarci. Allora, gli ospiti, abbiamo Italia Calabrese, la psicoterapeuta, anche perché le chiederò, Gabriele, della famiglia Del Bosco, che sarà meglio se all'inizio...
8: Ne hanno parlato tutti, poi parliamone pure noi.
1: No, ma per sapere da lei se si poteva risolvere magari tutte, evitando tutte le polemiche. Poi abbiamo Fabrizio Ferrandi, presidente dell'Endeporto, che parla di Caliscendi, ma anche dei Caliscendi, con tutte le polemiche che si sono scatenate in questa settimana. Ricordiamo che domani c'è alle 10:30 una conferenza stampa di Mastro Mauro, che ci l'ha citato più volte, quindi è Reba. Poi abbiamo i coniugi Francesco Cirilli e Fabrizio Cuffari, che sono in Giulianova e vengono a parlare. E la musica è offerta dal maestro Raffaele Di Nicola del Suono, che ha fatto un ottimo saggio nei giorni scorsi al Curso. Tutto questo in diretta, da non perdere, dalle ore 18 dalla terrazza di Umami. Da facci?
8: Può essere.
1: E ti butto sotto. Non lo farei mai, non posso perdere un collaboratore così prezioso, anche se vuole andare al comune, capite? Ci vuole lasciare. Poi dice di no, vuole prendere il posto della sorella.
8: Temperatura in atto a Giulianova alle 7:51, era di 26,2 gradi.
1: Quant'era?
8: 65%, il clima caldo, il vento a 15 orari, la massima sarà di 29 gradi. La qualità dell'aria, l'indice 36, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:29, tramonta alle 20:48, il culmine è alle 13:08, la durata del giorno è 15 ore e 19 minuti, la luna sorge alle 22:59, tramonta alle 9:43 domani, gibbosa, calante, visibile al 76%.
1: Calante?
8: Sì. Nati oggi, può bastare il volume.
1: Allora, alle 3:40 di questa notte, squadra di vigili del fuoco sono intervenuti in un magazzino di una ditta dolciaria a Piane Pomano di Colledara. Sono sul posto impegnate 20 unità operative con 7 automezzi antincendio. L'incendio di 4.000 metri quadrati, un deposito di 15.000 metri quadrati, ma distrutto un'impresa dolciaria, insomma, e i vigili in qualche modo hanno limitato i danni. Questo è
8: 3 luglio 1876, Ralph Barton Perry, filosofo, iniziatore del neorealismo filosofico, premio Pulitzer nel 1936. 3 luglio 1961, 65 anni fa, Vince Clark Martin, tastierista e compositore britannico dei Depeche Mode. Poi ascolteremo Just Can't Get Enough. 3 luglio 1971, 55 anni fa, Julian Assange, giornalista, programmatore, attivista, fondatore di Wikileaks. Fatti nella storia. 3 luglio 1886, 140 anni fa, la prima automobile della storia, la Patent Motor Wagon, ha effettuato la sua prima uscita ufficiale percorrendo alcune decine di metri sulla circonvallazione di Mannheim, dove ha sede l'azienda del suo inventore Carl Benz. Il triciclo con motore a scoppio desta reazioni contrastanti nei passanti. 3 luglio 1966, 60 anni fa, il debutto del programma radiofonico Gran Varietà,
1: bellissimo,
8: lo spettacolo domenicale condotto da Johnny Dorelli con musica e scene comiche che vedranno protagonisti negli anni i nomi più noti dello spettacolo italiano. 66.
1: Vedi.
8: 3 luglio 1971, 55 anni fa, il cantante del gruppo musicale americano The Doors, Jim Morrison, viene trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi. La causa della morte è di attacco cardiaco, che potrebbe essere stato causato da un miscuglio di droghe e alcol. Aveva 27 anni. Che
1: è? Tutta questa roba sul cuore.
8: Però pure Mick Jagger, che ha fatto, è arrivato a 80 anni.
1: Un cuore di 27 anni.
8: 3 luglio 2011, 15 anni fa, la Svizzera
1: che fa?
8: Congela 27 milioni di franchi depositati presso le sue banche da esponenti del clan del presidente siriano Bashar al-Assad, in esecuzione della sanzione decretata per la feroce repressione attuata nel paese contro la popolazione civile.
1: Per l'affare, lo porto in Svizzera, per essere tranquillo, quelli l'hanno. Cioè, sono delle frasi.
8: Frasi famose, queste sono Julian Assange. Mi sono dichiarato colpevole di giornalismo. Assange lo afferma nel suo primo discorso d'uomo libero al Consiglio d'Europa, ribadendo che la sua attività era giornalismo protetto dal primo emendamento. Il governo degli Stati Uniti ha criminalizzato il giornalismo. Accusa diretta a Washington, pronunciata nella sua prima apparizione pubblica dopo il rilascio. Julian Paolo Assange, nato Julian Paul Hawkins, nato il 3 luglio del 1971 a Townsville.
1: Famosissima Townsville.
8: Che poi si è tradotta cittadina. È un programmatore, attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell'organizzazione WikiLeaks. Grazie Vincenzo. Sì. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. Noi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
1: E ci dedichiamo ai tantissimi che ci ascoltano per radio.
8: Per radio.
1: La signora Iole Tentarelli.
8: Tanti saluti.
1: Posso salutare la signora Iole Tentarelli che ci ascolta per radio.
8: Devi.
1: E che ieri sera è stata bravissima in uno dei punti dei Caliscendi, molto brava.
8: Allora andiamo.
1: 800 persone per la prima serata.
8: Vabbè. Allora, ma non è appurato perché non sono andati gli
1: amministratori. Non c'era per la prima volta nessun amministratore. E non si fa dopo tutte le polemiche, uno stava là tranquillo a dire ecco siamo qua, non ci sono problemi.
8: Ecco, ascoltiamo adesso
1: la comunicazione.
8: Ci manca. I Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me.
1: Ma per voi cambiate gli opuscoli allo yacht.
8: Per piacere, per pietà, fatelo per
1: la povera Marilena Andreana. Non so la merda, tu vuoi quel cavaliere che sfondo.
8: Ho speso 40.000 euro il piano marketing.

0: Adesso,
1: adesso la pagina degli auguri.
0: No, la seconda, perché la pagina 2, la seconda proposta musicale di Vincenzo, che vi ho lasciato alla fine perché quella è un po' più movimentata, come sempre vi dà.
1: No, poi ci torniamo sugli auguri, metto sull'avviso azzurro perché domani c'è lei.
0: Va bene, verifichiamo se ci sono errori.
1: E omissioni potete telefonare.

0: E con questa, con i Depeche Mode, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon venerdì, un buon fine settimana. Vi
1: ricordate, Giardino d'Estate alle 18, Facebook, seguite tutto da lì, dalla terrazza.
0: Mi raccomando, ci raccomandiamo. Bene, ciao. Sigla, noi ci risentiamo domattina con Azzurra 7.30 sul canale.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

lasciami il tuo silenzio, spegni la voce.

tutti i nostri amici, eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento di Un'estate fa. Che cos'è Un'estate fa? È il nostro appuntamento musicale dedicato ai grandi tormentoni del passato, i tormentoni naturalmente estivi che hanno segnato gli anni 90 e poi l'inizio degli anni 2000. Ci siamo lasciati con il 1992 e quindi oggi è ora di esplorare il 1993. Vi avverto subito che sono tantissimi pezzi e molti appunto li ascolterete, che sono ancora oggi tra i pezzi più nostalgici che ogni tanto andiamo a ripescare e a ritrovare. Sicuramente gli anni 90, come abbiamo detto già nelle passate edizioni, furono l'era del boom della dance, quindi nacquero le prime discoteche e nacquero così anche i primi pezzi veri e propri dance. Prima internazionali, poi italiani, qualcuno infatti ne ritroveremo, ma quell'anno c'era un tormentone fantastico, una canzone che entrava nella testa e non andava più via. Il pezzo è What Is Love, il brano è degli Hathaway ed è diventato un tormentone intramontabile. Nata nel maggio del 1993, la canzone è stata eseguita anche sul palco del famosissimo Festival Bar. Sono passati 26 anni dalla sua uscita, ma il pezzo continua ad essere una delle hit più ballate in discoteca. Fu realizzato nel 92 dai produttori Tony Hendrick e Junior Torello e in Italia il brano è rimasto primo in classifica per ben 3 settimane di fila, di successo che nel 1993 è diventato anche la sigla del programma musicale estivo Festival Bar. Ma lo riascoltiamo con molto piacere, tra l'altro qualche tempo fa anche il DJ appunto David Guetta, DJ francese, lo aveva ripreso con il titolo di Baby Don't Hurt Me, perché però poi questa frase viene ripresa più volte proprio all'interno del pezzo, e l'aveva riproposto come un nuovo singolo proprio quest'anno, 1993. Iniziamo proprio dal pezzo più ascoltato, più ballato, più intramontabile di quell'anno, Hathaway con What Is Love.

E quell'anno la fanno da padroni anche gli 883 che partecipano al Festival Bar e al Cantagiro con un pezzo contenuto nell'album Fortunatissimo Nord, Sud, Ovest, Est, che appunto si chiamava Sei un mito. Il singolo è stato edito in formato maxi singolo e vinile in Italia, ma anche una versione tedesca esiste, non lo sapevo, invece esiste appunto. Nel videoclip, tra l'altro, c'era una bellissima supermodella, la canadese Yasdin Grauri. Il brano è contenuto anche in Remix 94, Gli anni, Mille grazie, Tutto Max, Max Live, Max 20, dove addirittura è interpretato in una versione con Fiorello e poi le canzoni alla radio. Ma noi oggi ci becchiamo il pezzo ufficiale. Sei un mito, 883.

Eccoli qua, erano gli 883, loro sempre presenti negli anni 90, non potevano essere così, nel 93 con questo pezzo Sei un mito. Vi parliamo adesso di una canzone controversa, nel senso che quando uscì fece diverso scalpore. Il pezzo si chiamava Delusa e fu un pezzo scritto da Vasco Rossi. Ma che cosa aveva di particolare? Il pezzo recita: se tu sei tu che balli così in televisione, chissà com'è orgoglioso di te il tuo papà. Cantava così appunto Vasco Rossi in Delusa, canzone inclusa nell'album Gli spari sopra, tutta dedicata al mondo di Nonella Rai. Il programma sconvolse l'opinione pubblica, le ragazzine innocenti che ballavano sulla fascia oraria del pomeriggio, quella in cui va in onda Uomini e Donne, facevano girare la testa ai ragazzini, ma soprattutto ai loro papà. Vasco Rossi comprese subito il fenomeno e scrisse un pezzo pungente, soprattutto nei confronti di quel buon compagni lì. Le critiche, le polemiche che partirono proprio dal brano di Vasco Rossi furono rispedite al mittente dallo stesso Boncompagni, chiamato in causa anche nel testo. Il programma rispose anche con una sigla, Affatto Deluse si chiamava, in onda nella quarta ed ultima stagione del programma, in cui si invitava chi non fosse interessato al programma di cambiare canale. Anche Ambra cantava spesso Delusa durante la trasmissione, cambiando la menzione a Boncompagni con quel Vasco Rossi lì. Cosa ti fa? Era questo appunto il testo. Nel giorno della maratona nella Rai, 14 ore filate appunto, la canzone venne poi riproposta. Ma fatto sta che questa è la storia di un pezzo che qualche tempo dopo venne ripreso anche da un gruppo che fece della dance veramente quegli anni qualcosa di innovativo. Loro erano gli Usura e chiesero a Vasco Rossi di poter remixare questo pezzo facendone un pezzo da discoteca che ascoltiamo.

Amici, è davvero il tempo adesso di un'altra hit strepitosa. Loro sono il gruppo svedese dei Next of Base e nel 92 pubblicano un singolo che poi entra nella top 10 dei singoli più ascoltati di quell'estate, dell'estate successiva del 93, raggiungendo la vetta in molte classifiche in tutto il mondo. La canzone è scritta da Jonas Berggren e Ulf Ekberg e il titolo iniziale del brano, che era Mr. Ace, includeva il testo di Lynn Bergen, il quarto membro appunto del gruppo, ma poi diventò quella che conosciamo e amiamo, ovvero All That She Wants. Eccola qua.

Questi erano Gianna Nannini e Giovanotti con la loro Radio Paccano, e questa è Un'estate fa, 1993. È il tempo di parlare adesso di giganti della musica come appunto i Duran Duran. Nel 1993 ci fu un po' di maretta, insomma, la popolarità della band era un po' scemata. Il loro precedente album Liberty e i due singoli estratti erano stati un fiasco commerciale sia in America che in Gran Bretagna, ma quando nell'autunno del 92 la EMI distribuì Ordinary World a una radio della Florida, l'interesse per loro si riaccese improvvisamente. Il singolo ebbe tanto di quel gradimento che la casa discografica dovette anticiparne sia l'uscita americana per dicembre che poi quella internazionale. Ed eccoli qua, Duran Duran con Ordinary World. Bye.

Ricordo nitidamente quando la radio passava questo brano, Ghost Go West, appunto, sono i Pet Shop Boys, e a me piaceva tantissimo, tantissimo, tantissimo. L'abbiamo ritrovato anche qui tra i tormentoni internazionali di questo 1993. Che i Pet Shop Boys fossero più arguti del resto del mondo pop si capiva anche da un ascolto distratto, erano quelli che parlavano in discoteca di divisioni di classe oppure dei meccanismi del successo, nonché quelli che avevano mixato l'inno alla città di Dio scritto dagli U2. Perciò quando nel 93 apparve il video di Go West con quell'immaginario da arte sovietica esagerato rivisto in stile videogame con i colori sparati degli anni 80, sembrava un commento beffardo e sagace a quanto accadeva nel mondo, in particolare in Europa, ovvero il movimento fisico e concettuale di gente dell'est, dei regimi comunisti appena caduti dell'occidente e delle opportunità del capitalismo maturo e trionfante. Persino la statua di Lenin nel video indica quella direzione, e per di più una melodia che sembrava costruita sulle note dell'inno sovietico, solo cambiate di durata, ad esempio. E questi erano i Pet Shop Boys che abbiamo ritrovato con Go West, un pezzo che io ricordo nitidamente, avevo 10 anni più o meno, quasi 10 anni quando uscì, a me piaceva tantissimo quando passava in radio, quindi lo ascoltavo con piacere. È il tempo adesso di un gruppo musicale statunitense famosissimo, un gruppo tutto al femminile, sono le Four Non Blondies, che nel 1993, esattamente il 23 giugno di quell'anno, pubblicarono un singolo di grandissimo successo dal loro primo album in studio, Bigger, Better, Faster, More. Il pezzo si chiamava appunto What's Up. Eccolo qua, ve lo ricordate sicuramente.

anche in quest'estate 1993 ritroviamo Gianni Morandi, un Gianni Morandi più moderno, quello degli anni 90. L'abbiamo ascoltato nel 90 con Signora e poi nel 93 con questo pezzo, diciamo, molto da ritmi molto latini, Banane Lampone, che abbiamo ritrovato qui sulla frequenza di Radio G Giulianova. Tra l'altro leggevo, ecco, tra i vari articoli, che effettivamente questo pezzo di Gianni Morandi è un po' l'emblema del patriarcato, del maschilismo, ma era un'altra epoca, insomma, lo sappiamo, quest'uomo geloso che mette in dubbio che la compagna sia uscita con le amiche, ma che invece sia andata appunto con l'amante. Però, insomma, io dico, prendiamo le canzoni anche per quello che sono, alla fine le canzoni ci raccontano delle storie e comunque sono a volte l'emblema di un'epoca che era diversa da quella che oggi viviamo, quindi non accusiamo adesso Gianni Morandi per averla scritta, ecco. Vabbè. Allora, andiamo adesso avanti, finalmente li posso includere appunto tra i tormentoni di quell'estate 93, ma in realtà di tormentoni ne avevano fatti già tantissimi, i Queen, sì, per l'esattezza, ma in realtà Freddie Mercury, perché era un periodo appunto da solista, e questo pezzo era la nona traccia del suo primo album da solista, per l'appunto, dal titolo Mr. Bad Guy. Il pezzo, l'album era datato 85, ma il pezzo esce poi ufficialmente nelle radio appunto nel 93 e nella versione appunto remix, per l'esattezza. Il pezzo si chiama Living on My Own, e il video, questa è la curiosità, fu girato durante la festa del 39esimo compleanno di Freddie Mercury nel locale Anderson Club di Monaco, e venne arredato per l'occasione secondo il personale stile del cantante. La festa di compleanno fu in maschera con tema bianco e nero e vi parteciparono oltre 300 amici dell'artista. E nel 93 appunto arriva questa versione remixata in chiave dance dai No More Brothers, e inserita nella compilation Remixes. Altre versioni poi furono pubblicate anche qualche anno dopo. Noi ascoltiamo proprio quella, Freddie Mercury, Living on My Own, nella versione remixata del 1993.

0: E in questo appuntamento non solo ritroviamo Gianni Morandi, che ricordiamo sarà a Giulianova il 18 agosto con un super concerto, ma in realtà ritroviamo anche un altro artista che sarà il nostro protagonista esattamente il 13 con un concerto in occasione della festa della Madonna del Porto Salvo. Stiamo parlando di Raff, che nel 1993 pubblica il fortunato album Cannibali, che contiene 10 tracce tutte scritte dal cantautore pugliese insieme a Cheope, nome d'arte di Alfredo Rapetti, figlio di Giulio, ovvero Mogol, che quell'anno vince proprio il Festival Bar con Il Battito Animale, un grande successo di Raff. La canzone, lo ricordiamo, parla dell'istinto primordiale che risiede in ognuno di noi e che torna a pulsare quando vi è qualcosa che ci circonda e che non ci piace. In un mondo che ha dimenticato i valori importanti e sembra perdere l'essenza della vita, l'autore invita ad ascoltare quella voce interna e a non tarparne le ali. Vivere distinto ogni attimo della vita terrestre determina qualche rischio, ma è adrenalina pura, come la musica o come una moto che va controvento in velocità. E questo è appunto Raff, che ricordiamo e ritroviamo con piacere proprio con questo pezzo bellissimo che impazzava quell'anno nell'estate radiofonica e che vinse proprio il Festival Bar del 93. Eccolo qua.
1: Abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta,

down.

Un altro successo dance del 93 è Mr. Wayne, un pezzo dei Culture Beat, primo singolo estratto dal loro primissimo album Serenity, pubblicato quell'anno. Il singolo ebbe un successo enorme in tutto il mondo. Il brano, scritto da Stephen Lewis, Nosy Katzman e Jay Supreme, prodotto appunto da un team. Mr. Wayne fu un singolo a vendere più copie in tutta Europa nel 93, come era già accaduto a diversi brani Eurodance. Il brano esplode dapprima in Germania, per poi diventare popolarissimo nel resto dell'Europa dell'Est, e poi nell'estate in tutta Europa, riuscendo ad arrivare alla prima posizione delle classifiche di 12 nazioni. Il singolo ottenne anche tanto successo negli Stati Uniti, riuscendo ad arrivare alla 17ª posizione della Billboard Hot 100. È interessante notare che fu la prima volta che un singolo non disponibile su disco in vinile arrivava alla prima posizione proprio nel Regno Unito. E adesso torniamo ai pezzi italiani. Ne abbiamo già parlato nell'appuntamento di un'estate fa dedicato ai Tormentoni del 1992, perché questo album esce quell'anno. È un album che apre la pista ad uno storico presentatore, mattatore, quale fu Fiorello, che ebbe grandissimo successo proprio in quegli anni grazie alla fortunatissima trasmissione televisiva Karaoke, e quella tra l'altro approdata anche a Giulianova proprio in quegli anni. E uscì questo libro, il titolo era Spiagge e Lune, ecco, un insieme appunto di pezzi che erano un po' cover, un po' originali. Abbiamo ascoltato appunto nel 92 il pezzo originale, appunto, è Please Don't Go, ma la versione di Fiorello è Sì o No. Ma anche un'altra versione, ad esempio, del pezzo Words, che nella canzone di Fiorello viene appunto interpretata con il titolo di Puoi. Ma Fiorello non si ferma qui, perché all'interno dell'album fa una cosa originalissima: prende un pezzo storico di Giosuè Carducci e ne fa una canzone. Il pezzo si intitola proprio San Martino, originale appunto della poesia di Carducci, e ve lo ricordate sicuramente, ma qualora non fosse così vi rispolveriamo la memoria, perché nel 93 uscì ed ebbe grande successo.

0: Parliamo adesso di un altro storico rocker che quell'anno esce con l'album Sopravvissuti e Sopravviventi. Il secondo singolo estratto è veramente una ballata della malinconia, di una storia che è finita, dove si racconta che possiamo mettere via tutto, no? Cose, oggetti, oggetti che non utilizziamo più, ma non l'amore, non le persone che abbiamo profondamente amato. Il pezzo si chiama Ho messo via, Luciano Ligabue.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

Da un pezzo malinconico ad uno più dolce, grande tormentore del 93 fu un brano dei The Blobs, si chiamava Sweet Harmony e si guadagnò ben presto un posto inamovibile nella playlist degli anni successivi. Ve la ricordate? Noi sì, eccola qua.

chiudiamo un'estate fa targata 1993 con i rocker italiani che si stavano facendo largo proprio in quegli anni, non solo Vasco, quindi Ligabue, ma anche gli inossidabili Lift FIBA. Nella Hit Parade 93 entrò di diritto uno dei loro successi più intensi e evocativi. Il pezzo si chiamava appunto Fata Morgana e noi lo ascoltiamo qui sulla frequenza di Radio G. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo Estate Fa. Un'estate fa, appunto, stavolta esploreremo i tormentoni del 1994. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia. Nei prossimi giorni ci saranno anche delle repliche, per chi naturalmente vorrà riascoltare questa programmazione, la faremo sapere, insomma, faremo sapere le repliche nel corso di questi giorni. Grazie a tutti, vi ricordo a seguire Si Torna a Parlare di Informazione con il Radio G Notizie e poi Si Parla Ancora di Musica con Flashback, il meglio della musica anni 70, 80 e 90 internazionale, dedicato appunto al mondo della musica e le canzoni scelte da me e Massimo Di Giacinto. Grazie a tutti, vi salutiamo con Lit FIBA, Fata Morgana.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte.

offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Buongiorno.
1: Nel silenzio generale, buongiorno Albani, buongiorno a tutti i radioascoltatori e quelli che ci seguono su Facebook. Buongiorno a voi. Questo è Radio G Notizie di Radio G Giulianova. Al vostro servizio, sapete da quando? Quasi da 50 anni. Noi vi ringraziamo perché se siamo qua lo dobbiamo proprio grazie a voi ragazzi, tutti i ragazzi, fino a 87 anni ragazzi, poi non si offende gli 88 anni, là un po' di meno, va bene? Buongiorno a Loredana Ciaffoni, anche se non c'è, a Rita Ranalli, anche se non c'è, buongiorno a Betty Alm.
0: Buongiorno.
1: Dai, quelle che ti ricordi.
0: Buongiorno a
1: Gaetano Paolini che ci dice buon lavoro, che è importante.
0: Alle Ruggeri, che non sappiamo se sono parenti, però
1: Antonio Merzi sono parenti, e poi naturalmente Paolo Cicconi l'abbiamo...
0: Ida Petrella,
1: cari. Di Federico, dove siete?
0: Vi aspettiamo.
1: Ovviamente il classicissimo Luigi Anni, buongiorno. Volevo dire che è stata una giornata di trionfi per Radio G, se tu non lo sai. Abbiamo cominciato con essere riusciti a far rimuovere il palo, lì sulla piazza. Poi ho saputo, perché gli ascoltatori poi ci premiano, ci mandano la foto, che anche l'abbattuto segnale che indicava il cimitero, quindi verso sottoterra, è stato rimosso, non c'è più.
0: Quindi tu te immagini gli strilli su in comune.
1: Esatto, quando... ma soprattutto, che devo sapere di che il merito, ieri hanno rifatto le strisce peggiornali in via Orsini
0: alle
1: di
0: due,
1: notte.
0: Alle due ancora
1: facciamo. Vogliamo sapere di che il merito. Ma chiama Frangioni, vediamo se se lo assume. Perché così si fa. Posso farlo?
0: Perché non lo puoi fare?
1: Perché mi pare una cosa, perché abbiamo sempre sollecitato, ieri abbiamo ottenuto tutto, figurati in comune, due pali da rimuovere dopo anni, dopo mesi.
0: Di strella è stato sprecato.
1: Pronto? Vediamo, uno squillo, lui che dirà, ma a quest'ora non c'era, non c'era nessuna inaugurazione della... delle polemiche di Caliscende, c'era Passacqua, però stava tranquillo davanti al suo regolare preciso, bello pulito, va là. Poi che abbiamo visto un sacco di persone, visto che conoscevamo, un sacco di saluti, ma non c'era per la prima volta, di quella sponde mai, però che è. Nessun amministratore comunale c'era. Come mai tutto ciò? Che siete imbauriti le polemiche?
0: 7:33.
1: Niente, telefoni. A proposito di polemiche, ricordiamo che non finisce qui,
0: non
1: come si dice, ho abbassato. Che non finisce qui, nel senso che domani Mastro Mauro fa una conferenza stampa, perché sono citato più volte, alle ore 10:30 con Azzurra. Vabbè, questo mette tranquillo, sta apposta. Prego, in attesa che ci richiami, se non lo chiami, noi neanche. Voglio sapere, vi voglio dare il merito di chi ha fatto fare i lavori in notturna per la prima volta giù a Nova, direi, sul via Orsini, che c'è qualcuno?
0: Come non va su Facebook? Andrebbe, a parte che mi è iscritto su Facebook, quindi evidentemente va, ma non, in che senso? Non si sente la voce?
1: Sì, la telecamera. Avete ragione, sì, bravi. Che faccio? Questo è il consiglio comunale, la rivoluzione con indici bassi, siamo ripresi ieri soltanto nel finale. Grazie Gabriele, ma poi questo deve rimettere prima e poi spegnere, attenzione.
0: Vediamo poi se si sente, che vi devo dire.
1: Se ci fate, di quanta gente ha chiamato il bot. Vabbè. Oh ragazzi, ci fate sapere se vi sentite adesso, abbiamo bisogno di saperlo. Comunque lo puoi sentire pure tu, io parlo adesso. Sto parlando, se il Radio G Notizie che rimedia una piccola defaianza iniziale. Defiance iniziale.
0: Vediamo. No, mi pare di no.
1: Mannaggia la miseria.
0: E allora dobbiamo staccare e ripartire, signori.
1: Come nulla fosse successo, ma sicuro non sente niente, eh?
0: Sì, adesso si sente. Perché...
1: Sento o no?
0: Mi pare di sì, perché traduce, scrive sotto. Però io non lo sento.
1: Da uno che
0: ora ci... ok, ecco.
1: No, grazie. La telecamera.
0: Beh, avanti 2 secondi.
1: Buongiorno. Allora io vi do un po' di notizie intanto, però poi Frangioni non vede che se la cavi, eh. La cronaca purtroppo, sapete, il 43enne di Pescara morto nello schianto contro l'auto dei carabinieri a Silvi. La famiglia contesta la dinamica, però si indaga per omicidio stradale. Non è lui che portava, le decisive le immagini sul mezzo dell'arma. Poi la tragedia che coinvolge anche Tortoreto per il sisma in Venezuela, padre e figlio morti nel sisma a Tortoreto, purtroppo visto che non si trovano proprio dal giorno in cui c'è stato il terremoto, Tortoreto ha smesso di sperare. La cronaca vede un notaio teramano, il notaio Bracone, che è stato condannato per la vendita falsa, così si dice, di una villa a 4 anni e mezzo, coinvolti anche alcune persone anche di Giulianova. Poi piccoli tribunali, ora il governo promette rinforzi, ma secondo noi il destino è segnato. Altro drammatico fatto di cronaca, una teramana uccide il suo compagno e lo fa in trasferta a Civitanova. Arrestata una teramana di 33 anni che ha ucciso il suo compagno, che aveva il doppio praticamente, e dice: mi picchiava, mi sono difesa. Poi le buone notizie: gioca 10 euro e vince 2 milioni, è successo a Montesilvano. Ed ancora da segnalare che c'è questa bella notizia che riguarda il centro, che oggi festeggia 40 anni, lo fa con un inserto di 8 pagine. Congratulazioni e complimenti ai colleghi del centro e soprattutto al suo direttore Luca Telese. Torniamo alle notizie, parliamo di CUP, dove si fanno le prenotazioni per l'ospedale. Ora addirittura c'è il rischio dello sciopero perché non si mettono d'accordo e lo sciopero al CUP blocca tutte le prenotazioni. Già si fanno a 6 mesi, 7 mesi, 1 anno quando va tutto bene, però adesso c'è la possibilità di sciopero, speriamo di no. Poi abbiamo parlato a lungo ieri, abbiamo fatto la diretta, abbiamo poi messo i commenti sulla pagina Fevri. Il Consiglio Comunale ha dato via libera al piano delle opere pubbliche, parlando ovviamente di teatro che si farà al Cursal, anche se è stata questa apertura. Carboretti ha insistito, ma come, abbiamo fatto una riunione per parlare della possibilità di farlo all'ex ospizio marino. Il sindaco ha detto quella, nemmeno quella pista è stata abbandonata, però crediamo che si punti su questo perché ci sono anche i soldi per fare il teatro lì. E poi si è parlato anche di stagio, ci sono i soldi. Poi tra l'altro vi leggiamo precisa la dichiarazione del consigliere Montebello, che è delegato allo sport, che ha parlato del via libera, i lavori dei distinti, anche là i soldi ci sono e si possono, i lavori potrebbero anche partire. E poi naturalmente si è parlato in prospettiva anche del palazzetto dello sport, perché sarà un'opera che si potrà fare, anche se soltanto avviata, di fine legislatura, perché è una cosa che a Giulianova manca. Appunto, cominciamo con il teatro e poi magari andiamo avanti con il palazzetto dello sport, che non sia soltanto una struttura per lo sport, ma che dia anche spazio a tante altre cose che ci si possono fare, come convegni, concerti, come a volte si fanno, è successo anche al Palasport di Roseto. E poi si è parlato anche di polemiche per quanto riguarda la carenza di personale in comune. È intervenuta la consigliera Matone, che ha detto che c'erano 8 interinali che scadono e ancora non vengono rinnovati nel loro posto di lavoro. Si è inserita anche il capogruppo di la Ortolani, che ha detto: è vero, sì, c'è questo conflitto sindacale. Giorgini ha replicato che non c'è nessun conflitto sindacale e poi ha precisato che nel comune di Giulianova negli ultimi tempi sono stati fatti più concorsi che negli altri, ma non tutti i concorsi avete fatto, non tutti per la verità. Come mai tutto ciò? Vabbè, lo dirà, si saprà nei prossimi giorni. Poi ci torneremo su questo argomento, mentre intanto andiamo a sfogliare le altre pagine del quotidiano. L'approfondimento sulla morte di Ciarelli, la verità dei filmati, si indaga per omicidio stradale. Lui era accusato di aver ucciso un tifoso Rigante, fu il culmine dell'odio tra Rom e gli ultra, che prima invece erano alleati. L'avvocato della famiglia tende a precisare che non era Massimo alla guida. Si può andare avanti, perché passiamo all'altro omicidio, no, quello era un incidente. Uccide il compagno a coltellate, teramana in cella per omicidio. E noi facciamo gli auguri, perché su questo pezzo veniamo la firma di un'altra nostra ex collega del Messaggero, che è passata appunto al centro. Come mai tutto ciò? È Ania Cantagalli, alla quale facciamo gli auguri di bocca al lupo, che tra l'altro non ha cominciato con un articolo di sport, lei ha sempre seguito il termo, ma con un omicidio che sicuramente per cominciare è un atto di fiducia. Uccide compagni a coltellate, teramana in cella per omicidio e accusata di aver colpito con un manubrio da palestra il suo compagno, perché dice: era violento, mi sono difesa. Si può difendere anche senza uccidere, magari si può. Ora, ecco qua il titolo riportato in prima, padre e figlio morti nel terremoto, ormai non ci sono più speranze, e erano tutti e due di Tortoreto. Beh, adesso c'è stato l'assalto al Cavò in passato da 4,6 milioni, cioè quasi 9 miliardi. Bene, 24 persone a processo, sono stati svelati i ruoli. Poi lite per una cassa Bluetooth, poi le coltellate in strada, 18enne subito a giudizio. E anche qua, madonna, quando uccidete facilmente. Tentato omicidio a San Buceto. Caldo influisce?
0: Sì.
1: I famosi quattro tribunali che rischiano, il governo manda qualche rinforzo, così il governo frena sull'allarme, ma pare il destino segnato. I senatori di Girolamo 5 Stelle e Fine del PD firmano l'emendamento per ottenere la definitiva salvezza, almeno questo lo sperano. Telecamere, 1200 volontari, ecco il piano antincendio, mentre non abbiamo ancora notizie sul famoso piano calore. Poi l'Abruzzo dei pensionati esteri, la regione che ne accoglie di più, cioè vengono non solo pensionati ma vengono dall'estero. E dove vanno? Però comunque noi siamo al primo posto, poi ci seguono Puglia, Sicilia e Sardegna, e il gettito fiscale ammonta a 11,8 milioni di euro, non è poco. Questo te lo leggi tu, distretto aerospaziale.
0: Dallo spazio la sicurezza per l'Abruzzo, così il DAB sfrutta le costellazioni, presentato all'Aquila il progetto innovativo per monitorare i rischi per il territorio. La due giorni di lavori prosegue oggi con l'accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Posso dire una cosa che non ti piace?
0: Dilla.
1: Investire questi soldi per trovare la medicina che guarisce i tumori, va bene?
0: Inferno.
1: Perché anche Mastella in lacrime, parlando al popolo degli elettori, ha detto: pregate per me perché sono malato di tumore. Inferno di bombe su chi? Qua la guerra proprio siamo, proprio ormai, una volta che arrivi a Mosca è chiaro che non puoi bloccare più niente ormai, così.
0: Palazzi rasi al suolo, l'attacco più grave dall'inizio del conflitto, almeno 21
1: questo
0: morti.
1: Questo delinquente farabutto mascalzone uccide la gente, 21 persone morte, morti bambini in passato. Non fate intervenire Trump, vedete se potete. Europa, quello con lo golfo che si tira ogni volta, la von der Leyen, ma che speranza tenere?
0: La rabbia per i raid su Mosca, Putin, non ci fermeremo.
1: Allora, la Lagarde valuta l'addio anticipato e noi ne ti saremmo molto grati, perché prima di te c'era un certo Draghi, che tutte le critiche gli fanno i 5 Stelle, sa capire perché? Perché nel governo non c'era, però tu hai soltanto alzato i tassi, mentre invece Draghi non l'aveva mai alzato. È vero, si dirà che sono periodi diversi, difficili, ma pur se andava al Bani, che tra l'altro viene dalla Bocconi, che cosa fa? Ieri incontrato uno come ha detto.
2: Sì. Ho
1: incontrato uno che mi ha detto: studiate la Bocconi, ho pensato a te. E ha fatto cose di marketing, cosa a Milano, insomma. E quindi pure tu dice: beh, alzo i tassi e metto tutto a posto per paura dell'inflazione. Quindi ci vuole uno che sta là via quanti miliardi pie questo qua. Vai.
0: Scontro politico, fondi safe alla difesa, arriva un nuovo no. Crosetto, potremmo usarli per finanziare gli impegni del 2027. Per le opposizioni si tratta di un'operazione pilatesca e ipocrita. I Migila Zarai si dimettono tutti, gesto dei rappresentanti dell'opposizione è stato subito imitato dagli avversari.
1: Lo sai che tanto stanno scappando tutti, tutte le trasmissioni chiuse, se ne vanno tutti qua. Il governo alla festa USA. Fertitta, l'Italia è amica, solo perché dicevi Fertitta non sei attendibile. Ricordiamo che domani c'è appunto questa festa anche a Giulianova dell'Independence Day, e tra poco, quando tu avrai da fare, viene Dom Serafini. Mastella e lacrime, sono malato. C'è questa cosa adesso di dire tutti quando hanno una malattia, soprattutto quella. Però, purtroppo.
0: Le sanzioni della Santa Sede, la Chiesa ratifica lo scisma, scomunicati i sei vescovi.
1: Quelli là, però, è pieno di gender, hai capito? Pieno di gender. E chi è che guida tutti? Un italiano. Quando c'è le commedie, noi siamo sempre là.
0: Bastoni non andrà in procura, il calciatore interista si avvarrà della facoltà di non rispondere.
1: Sì, ma prima o poi, dovete rispondere prima o poi, soltanto qualche testo, sì, perché dice, vediamo bene le cause, che dice le carte testimonianti. Intanto Leone, 14, non se ne importa niente di quelli là dello scisma, e va a Lampedusa sulle orme di Papa Francesco, e fa molto bene, eccolo qua. Domani, prevost. Google,
0: l'Unione Europea conferma la maxi multa.
1: Poi scendiamo su Teramo, qua ti voglio perché è roba nostra. La popolazione è stabile, ma tra costa e montagna aumentano le differenze, nonostante tutte le campagne e i soldi per i borghi come quelli dati a Prata d'Anzidonia.
0: Provincia attestata a 300.000 abitanti, 1.000 in meno rispetto al 2021. Teramo perde il 2,05%, più della media dei comuni di fascia collinare. È stata...
1: Teramo?
0: Stop ai cantieri autostradali.
1: Cioè, Teramo perde più dei comuni di sopra, dei collinari. Estate, stop ai cantieri autostradali, questa è una bella notizia, riunione in prefettura sulle misure antitraffico, ma poi ricominceranno perché i lavori... Oh, tu passi là, non vedi dove stanno a lavorare, non vedi nessuno, vedi solo... Oh,
0: atti falsi per vendere una villa, condannato il notaio Bracone, 4 anni e mezzo a professionista.
1: La villa Giulianova, so pure qual è. Ci vuoi venire per te?
0: Poi ci andiamo. Bene, da 4 anni a 8 mesi per gli altri 4 imputati. L'immobile sequestrato è la proprietà di un'anziana deceduta. Le indagini dopo la denuncia, ho capito.
1: Hai capito?
0: In pensione lo storico dirigente ASL
1: De Febis. Ha fatto i comunicati, tutte le foto, eccolo là.
0: Biodigestore, niente appalto, senza i fondi. Ciapanna chiarisce la procedura dopo l'esposto all'ANAC dell'Associazione Ambiente e Sicurezza.
1: Anche a Teramo, notte,
0: notte di saldi e musica a lume di candele in centro storico.
1: Ma abbiamo cosa adesso?
0: Servizi sanitari, CUP, fumata nera sull'avvertenza, dipendenti pronti allo sciopero. Poi musica per gli anziani della RSA di Casalena e andiamo avanti a Teramo.
1: Salutiamo Stefano per sentire un po' di musica là. Queste sono le pagine di Catacento, tutti quanti raccontano le loro esperienze, che raccontano, soprattutto parlano quelli che c'erano dall'inizio. E qualcuno non c'è più, viene ricordato. Vai avanti. Mio fratello e il suo sogno, lei ha fatto di tutto per fare in modo che il fratello andasse a fare il giornalista e poi ci è riuscito.
0: I funerali, la tragedia a Villa Zaccheo in 1000 per l'ultimo saluto ad Aquilani, poi torna all'isola pedonale a Villa Rosa, attiva tra le 21 e mezzanotte.
1: Da domani al 30. Cade sulla strada e che fa?
0: E blocca il traffico.
1: Andiamo da noi, ne ho già parlato quando tu c'eri, comunque questo è il titolo principale tra poco.
0: Alba Adriatica, nuovi asfalti, appaltati i lavori, cantieri previsti in 20 strade.
1: Beh, da noi quasi. Bollettini, niente da fare, non sappiamo dove si trova la
0: No, non ce lo dice, non ce lo dice.
1: Sì, perché non dovete andare.
0: Perché cioè, zia Mai ci vado tutti quanti quelli che ha invitato. Allora.
1: Stadio e teatro, c'è il via libera, niente stop, i nuovi caliscendi, poi siamo andati da ieri sera a vedere. Ufficio turistico, abbiamo fatto un pezzo ovviamente, se tu permetti, e abbiamo fatto che gli opuscoli risalgono al Cameli 1 e quindi al 1995. Poi abbiamo dato una paternità di alibi all'assessore Di Carlo, abbiamo fatto finta che non lo sapesse, quanto meno lo sa. E quindi adesso che lo sa, se spende un po' di soldi il comune per mettere gli opuscoli nuovi, perché ci stanno le 500 parcheggiate, tra l'altro parcheggiate sul lungomare.
0: Come era nel 1980.
1: Poi i pieni di casotti sulla spiaggia che non ci sono quasi più, e quindi è una Giulianova che anche il porto non è più quello di prima, cioè noi diamo ai turisti l'immagine di una Giulianova che non c'è più, ed è grave non soltanto per quelli che vengono qua, che chiedono materiale magari per portarlo fuori, ma il materiale che noi portiamo fuori quando andiamo alle fiere sarà quello. E dice, però, come è rimasta bella questa città, andiamoci, è un po' divertente. Allora, ieri ho incontrato un milanese, anzi uno che è nato a Giulianova, che poi però si è trasferito a Brescia e è tornato. Io non potevo fare a meno e ho detto, senta, lei che è di fuori, che viene ogni tanto, come la trova Giulianova? Ha detto, in alcune cose meglio, in alcune cose no.
0: Vabbè.
1: Si è salvato così. Intanto attenzione, perché vanno in giro, la settimana scorsa andavano in giro a spacciare 20 euro, ieri invece qualcuno ha notato personaggi strani che spacciavano monete da 100 euro.
0: Addirittura.
1: Che tra l'altro fatte così bene che soltanto un esperto poteva riconoscerla a volo, va bene? Quindi state attenti, che cosa fanno? O dice mi cambi i soldi, e non, oppure compri una cosa che costa
0: poco e ti dai il resto.
1: Attenzione, quindi fatevi pagare in conto, oppure come si fa quella, con la carta?
0: Con la carta.
1: E là sta tranquillo,
0: Beh sì. Comune, la nuova programmazione, piano urbanistico.
1: Guardate che c'era la foto, lo devo dire. Vola, e vola l'upavone.
0: C'è la designazione per i nuovi tecnici chiamati a sostituire i professionisti non confermati.
1: Al mattatoio il liceo non ce lo vuole più nessuno. Che vi è quest'altro?
0: Il consiglio di quartiere di Roseto Centro è contrario al sito, non è idoneo, dicono il Saffo al mattatoio.
1: Se si ascolta Laurenti che ci stanno ancora i consigli di quartiere Roseto.
0: Elezioni Italia Viva, non ci sono ancora accordi con Nunes.
1: Attenzione che
0: Silvi, arrivano sconti sulla Tari, sostegno ad attività e famiglia. Approvato in consiglio il piano delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, via anche alla rottamazione.
1: A Silvi!
0: Sì. L'assessore Valeriani, agevolazioni coperte con risorse di bilancio senza gravare su altri contribuenti.
1: E noi abbiamo 4 milioni di avanzo, abbiamo gli opuscoli del 95 e ne facevo la rottamazione. A proposito di là, c'era accusato ieri, ha fatto un video, ma non ce l'ho visto.
0: Chi?
1: D'Angelo, che per scordello che ci avevano avvisato che c'aveva la situazione sotto controllo, che stava tutto bene, gliel'ha cantato.
0: Ex scuola da demolire, il cantiere ripartito ad Atri.
1: Una al giorno, è la Mambelli.
0: Che è la Mambelli?
1: La scuola. È una al giorno.
0: Quella con l'amianto, sì. Beh, sì,
1: ho capito.
0: Sì, la Mambelli, sì. Strada Pineto Atri dissestata, c'è la protesta più o meno dal 2010 che è dissestata la strada fra Pineto ed Atri,
1: pieno di cose, di bucheri, abballamenti. Pescara
0: fece sparire oltre 1 milione di euro alla ex dirigente, 1 anno e 11 mesi.
1: Ma quando accadde?
0: Patrizia Sciarra patteggia.
1: Ma l'ha dovuto restituire oppure... che sono morto, patteggi, vedete, tenetemi 1 milione di euro.
0: Il risarcimento,
1: patteggi.
0: Il risarcimento della quasi totalità della somma sottratta, che cosa mantenete?
1: Ha mantenuto
0: qualcosa. Serraiocco chiede di spostare il processo alla prima udienza per la bancarotta fraudolenta, la difesa tenta la carta dell'incompetenza territoriale.
1: Questo è volontario, fu presidente Giuliano. Gioca 10 euro e vince 2 milioni.
0: Ecco,
1: che gioco è?
0: Galte Vinci, penso, non so. È accaduto davanti ai suoi occhi del barista.
1: Quindi con lui il proprietario lì?
0: Sì. È scoppiata la festa anche a Moscufo, il fortunato porta a casa 250.000 euro. Un po' sfortunato per abitare a Moscufo, però poi...
1: Però rimedia così, ma si può trasferire.
0: Beh, sì. Montesilvano, levata di scudi contro chi critica, non vi piace la città? Trasferitevi. Il post del sindaco è fianco ai social. L'appello di De Martini sul web divide cittadini e politica e il PD, ma questa è la democrazia. E lui replica, non ce l'ho con chi contesta l'amministrazione, ma con chi scredita il territorio.
1: Allora, noi proviamo a fare i complimenti a Matteo Frangioni se sono suoi meriti.
0: L'Aquila, Gran Sasso, sia gli accessi irregolari, sconti in funivia per i residenti.
1: E chi viene da fuori no?
0: No, i sconti per i residenti, chi viene da fuori paga.
1: Violenta il compagno di cella.
0: A processo, a Chieti.
1: Perché tutto ciò?
0: Lanciano, primo arresto dopo la rissa a Santa Rita, un 43.
1: Questo non risponde.
0: Sta dormendo.
1: Mi sta fanno Matteo Frangione, Cristore?
0: O in palestra.
1: Dice che non è vero, infatti è vero, se tu lo guardi non vai in palestra. Ma lo dice lui, eh?
0: Sport. Dominio USA con la Bosnia, la Spagna stende l'Austria, tutto facile per la minia Malcolm e compagni che calano il tris e passano il turno.
1: Pronto?
0: Salah trascina l'Egitto sognando.
1: Perché ti chiamiamo secondo te? Per una cosa positiva sei tua l'idea, se non è tua devi dire la verità, no? Perché ridi? Però se non è stata tua l'idea devi dire non è mia. Volevo fare i complimenti perché dopo tanto anni, perché io abito, finalmente i lavori per le strisce pedonali sono stati fatti di notte. Chi la sta? Chi ha deciso? Sì, l'ufficio. Dai, fallo, non c'è neanche al bar, ci credo, dai, su. E beh, siamo d'accordo, ma tutti i lavori, pure quelli che si
0: fanno
1: l'asfalto questa fa di notte. Vabbè, intanto tutto quello che puoi fare prometti che lo farai di notte? Quindi è stato lui, è modesto, dice che è stato gli uffici, sempre gli uffici, c'è te, da buccia manca la gente, come può essere? Va bene, grazie, complimenti, ciao. Tre notti di strisce saranno, tre notti saranno. Bene.
0: Roma tra Tre Soldi e Greenwood, Leao via dal Milan.
1: Lei l'ha richiamato lui, però.
0: Chi è?
1: È lui. Dice, bravo, non è facile. Serie C. Bettella vuole il Pescara. Di Nardo ci buttate oggi la verità. Decidete su questi giocatori che dopo leggo. Well, Di Renzo, sappiate.
0: Pinetro, altro colpo è fatta per Di Renzo. Il centrale arriva a titolo definitivo dal Venezia dopo l'esperienza nelle Marche.
1: Intervistona a Rocco Pagano. Tu non eri nato.
0: Io, il Pescara, Maldini e Galeone. Come non ero nato?
1: Il mio era un calcio senza pensieri.
0: 87.
1: Appunto, 11 anni. Poteva correre Rocco Pagano, io purtroppo
0: no.
1: Sì.
0: Se Teramo pensa agli under, tra i pali resterà Torreggiani.
1: Si parla d'altro.
0: Classe 2007 sarà confermato per la seconda stagione biancorosso. Fronte mercato piace Scambai, sondaggi per Diakité e Trotta in attacco.
1: L'Aquila, movimenti in entrata, un passo il difensore Magnani. Mm. Il notario scaffida la panchina al noto cantante Mazzocchetti.
0: Lui, quello lì, il cannone lirico.
1: Sì,
0: poi si sente, quello in campo lo senti bene quando
1: sì,
0: chiama il giocatore.
1: Quando lo richiamo sicuramente sì.
0: Tacco! Presidente Di Battista, pesca in casa. Promosso allenatore che ha guidato la Juniores Rossoblu.
1: Cappellacci saluta la Sand, futuro resterò a casa.
0: Una risposta alla Cappellacci, una tipica risposta alla Cappellacci.
1: Ma non è vero, se pare che vada nelle Marche, dove gli stanno creando apposta una squadretta di promozione fatta per vincere il campionato.
0: Ah.
1: Va. Ma tranquillo, da Sant'Egidio che ci vuole.
0: Che ci vuole un attimo. Menna lascia il Pineto e apre alla Giulianova.
1: C'è anche Morri.
0: Difensore ha risolto il contratto con il club Megazzurro, per lui è vicino alla conferma in giallo rosso.
1: Manca la firmetta, mentre invece Morri, come anticipato,
0: è andato ad Ancona. Eccellenza. Il Chieti.
1: Tu ti ricorderai che stai vicino a me. Il più bel gol fatto dal Teramo, purtroppo, quella partita, quello di Messori. Messori poi si infortunò. Ti ricordi? È andato a
0: Ancona.
1: Ad Ancona. E va detto che c'era stato un tentativo, ce lo vanno sapere quando trattiamo un giocatore del Teramo. C'era stato un tentativo. Poi la cosa bella era questa. Sa, Messori aveva detto, sa, c'è un po' di paura dei tifosi, alla domanda, ma che va detto dei tifosi del Teramo? Dicono di tutte e due. E allora se l'avete bella ad Ancona e sta tranquillo là.
0: Chieti,
1: ci siamo.
0: Il cerchio si stringe, la giornata decisiva per la cessione al Russo.
1: Ah, volevo dire che ieri sera ho incontrato Sisino e ho domandato, nessun arbitro teramano è stato promosso, solo un assistente, anche lui è stato tolto dai ranghi, secondo me Sisino basta scrivere, sa parlare, e letto, ma lo dice tutto non girebbe, va bene.
0: Beh, così si concentra su Giulianova.
1: Oh, la Provasto è Bagica Lupo Vasto, posto in aria. Guardate la foto di chi è.
0: I biancorossi prendono il bomber Cesario, Scudieri guiderà i biancazzurri.
1: Ora Cesario è stato con disinvoltura tra la Provasto e la Bagica Lupo, perché la Bagica Lupo era allenato dal padre, che fu quello che lanciò. A proposito, come si chiamava? Non l'abbiamo visto più.
0: Chi è?
1: Quello bravo che piaceva a noi, che non giocava con Cappellacci, che segnava quando andava. Mannaggia.
0: Ho capito.
1: Dai, tu c'hai cioè, sei più giovane la memoria minuito. Come si chiamava, ragazzi, quel giocatore forte che Cappellacci non faceva giocare, che segnava
0: due o tre volte che è entrato con la palla dentro la porta.
1: Entrava bravissimo, era
0: giovani portieri a lezione da Di Palma. Invece
1: io li manderei da Bifi, che è molto bravo.
0: Allora vabbè, andiamo sul messaggero.
1: Morto durante un inseguimento, scatta l'inchiesta della procura. Al momento non ci sono indagati per il decesso. L'altra sera, mamma mia, di Massimo Ciarelli. Montesilvano,
0: okay. L'incidentale così messa lì l'altra sera, fra due virgole, nel sommario.
1: Perciò mi sono fermato, ma che vuoi? Avete acceso sto giornale, vabbè. Montesilvano, la dea bendata fa vincere 2 milioni di euro. Il gratta e vinci è stato venduto 2 settimane fa in un bar. Servizi sociali, stoppa i soldi alle famiglie, beh, per quello serve, vabbè. Teramo, domani saldi al via, ma in diversi negozi ci sono già gli sconti.
0: Dovunque domani inizia i saldi,
1: so.
0: In tutta Italia.
1: In tutti...
0: Tanto il Trentino Alto Adige, provincia di Bolzano e Trento. che penso non già andiate a fare la spesa là, però
1: ira dei cittadini, Ortona senza acqua e scoppia la ma arriva il ruzzo,
0: un attimo sul Mona, danni,
1: una grande idea di sospiro,
0: danni alla piazza da una gang di minorenni,
1: qualcosina dobbiamo fare, ma ieri sta la cosa più grave, rapinato il fioraio dicendo 30 euro,
0: cioè, oggi il wrestling a Spoltore, una serata con le stelle, cosa ci mancava, il wrestling
1: di anni, ma manco tu ti ricordi come si chiamava quel giocatore che stava col cappellaccio che segnava, dai, ma
0: no, che non segnava, stava sempre in banchina,
1: sì, però quando entrava segnava sempre forte, veloce.
0: Caldo record a giugno, tra i mesi più secchi, e poi il piano a Campo Imperatore aumentano i controlli. Andiamo sul soppalco. Domani bolle all'Aquila, una città di grande bellezza.
1: Beh, pattinaggio.
0: Rolling Bosica, 8 medaglie nei campionati italiani. Cioè, vabbè. Serie C, Pescara trema, Mazzarri chiama Insigne in Grecia con la super offerta.
1: Aia. Lanciano, rissa tra Rom, l'auto era guidata da un minorenne. Preso.
0: Preso. Poi un giugno rovente in Abruzzo, sesto più caldo della serie storica. Morto nell'inseguimento, non si è fermato all'Alt perché senza patente.
1: Quindi aveva paura di tornare in carcere. Che sarà...
0: La famiglia dice siamo distrutti, la ricostruzione non ci convince, nominato un esperto di parte.
1: Le bici elettriche a tutto gas, fuori legge una su... Ha fatto un pezzo su questi, su Pescara che ha scoperto tutta questa roba.
0: Controlli della polizia locale su 191 bike, fat bike controllate sono risultate irregolari,
1: sì,
0: 35.
1: 35 a Pescara, quindi stanno sulla strada e hanno sequestrato e bloccato. Così si fa? Eh?
0: Ma chi strilla?
1: Sì, vuoi strillare, faccio venire un mon.
0: Campo Imperatore, al via il piano estate, più controlli, sconti e accessi regolati.
1: Alla fontana luminosa c'è la criticità per la sicurezza perché è molto poco luminosa. Viole, che dici tu? Ti piace sta questo simbolo aquilano? Poi lotta agli incendi con 1200 volontari e media, ma il sindacato pompieri denuncia ritardi. Beh, ammette, 1200 persone non è facile. A Sulmona, come scrive il collega Patrizio Iavarone, che non lo invidio affatto, che ogni giorno deve fare cronaca, danneggiata la piazza da una gang di minori.
0: Hanno tra i 13 e i 15 anni, dopo aver messo a soqquadro il quartiere, hanno ricevuto una ramanzina senza essere stati identificati.
1: A Patrizio Iavarone che resiste. Orafo egiziano vittima di odio razziale, non accetto che mi massacriate così. Chi ha fatto?
0: Ha deciso non riesce di più a vivere e lavorare.
1: Facetelo fare, dovrei fare. A Collarmeria e Avezzano le case altre diventano green. A settembre, dai, no, green.
0: Raddoppio del Palasport di Santa Filomena tra i primi atti di Legnini. Il comune partecipa al bando nazionale per ottenere 1 milione di euro per l'opera. Gli altri 150.000 euro li stanzia la Federazione Nazionale. Palla a mano.
1: Alessandro, resiste.
0: Violenza sessuale al compagno di cella. Finisce a processo un detenuto 48enne. In un caso il 30enne è stato picchiato per essersi rifiutato di accontentarlo. Tra le accuse anche l'estorsione. Compagnoni
1: alla guida 118 e tre soccorritori di Rigopiano. Te l'ho promosso. Città di nuovo senza acqua, bufera su Sasi, che dovrà appunto prendersi l'acqua del ruzzo, l'avete capito?
0: Ortone.
1: L'avete capito che va a finire, il ruzzo sarà impoverito perché dovete dare l'acqua che lui ha a questi che non ce l'hanno. È una grande idea di sospiri che noi non abbiamo mai condiviso e se ne qua glielo diciamo.
0: Ma tanto da venire
1: lezioni. Evidentemente
0: no?
1: Un motivo ci sarà. Non
0: dopo,
1: sappiamo quale.
0: Dopo la rottura nessuna comunicazione, l'opposizione è una beffa per Ortona. Assalto al portavalori lungo la 14, via alle superperizie, 31 agli indagati.
1: A vasto che si decide?
0: Il futuro della Riviera, tutti i nodi del nuovo piano spiaggia.
1: Puoi andare tu come esperto?
0: Non già poi.
1: Terra, ma quello qua.
0: Saldi al via da domani, ma diversi negozi fanno già gli sconti.
1: Che quindi la critica.
0: Per stimolare gli affari ci saranno manifestazioni e aperture serali.
1: Quello è la carente, dei saldi.
0: La Brecciosa punta a far tornare il centro, il salottino d'Abruzzo che era un tempo.
1: CUP, nostalgia. Oggi l'ultimo tavolo per evitare lo sciopero. Poi il comitato operativo viabilità si riunisce per i disagi estivi.
0: Il Braga porta musica ed emozioni agli ospiti della RSA di Casalena.
1: Dai, qualcosina.
0: C'è Sininda?
1: Da qua.
0: Roseto, via libera all'ampliamento della Radio Sanit.
1: Cioè, che è un privato. Beh, come sì. Vai? Vabbè.
0: Urbanistica.
1: In Pescara Insigne valuta la Grecia. Io lo farei perché dopo le polemiche sul rigore, appena sbaglia un'altra cosa si mette male. Il grande.
0: Poi stupidaggine, il grande wrestling in Abruzzo. Poi
1: Panghina, Mazzocchetti.
0: E il Teramo Sogna trotta per l'attacco.
1: Lo dice Forcella.
0: Messaggero.
1: Era l'ex di Ania Cantacalvi.
0: Ma poi non mandano Marcundari fatti qua. No, no.
1: L'ho
0: fatti privati, no, eviterei privati, fatti pubblici.
1: No, perché lei l'ha passato il testimone all'ex. La legge dell'ex. Terremoto in vigilanza Rai, così apre il Messaggero la prima pagina nazionale.
0: Lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD 5 Stelle, Verdi Sinistra, Italia Viva, atto frutto della paralisi in corso. Conte, azienda occupata al 90%, la Russa, mia mediazione respinta. Viale Mazzini dice, noi andiamo avanti.
1: Praticamente cioè lui è andato là per la mediazione, la Russa mannaggia.
0: Sì. Quindi, erano partiti già per non farlo. Cioè. Estate romana, la magia è tornata, poi pioggia di missili su Kiev, 23 morti, Zelensky, fateci produrre i Patriot. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche.
1: Ti ricordi quando ci fu la guerra del Golfo?
0: I Patriot che fermavano gli Scud iracheni.
1: Quello ha mandato sempre su Israele, sì. La guerra era fatta là, su Israele, e i Patriot li intercettavano tutti quanti.
0: La guerriglia dei Maranza, notte di violenza al Colosseo, fuochi e coltelli, feriti 2 agenti, 4 arresti. La mancia dei laziali col governatore, la marcia, scusate, dei laziali col governatore Rocca e Tommaso Paradiso contro Lotito, hanno fatto la marcia fino allo stadio.
1: Perché Tommaso Paradiso è un laziale, tifoso, laziale.
0: Sì, sì. Ah. Ennio Morricone, maestro di musica e di umiltà.
1: E basta, tu metti Paradiso e qua.
0: Notte di note, John Legend conquista Roma.
1: Bene, andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti e andiamo
0: a salutare.
1: Buongiorno
0: ad Anna Maria Ruggeri, a Max Rastelli, a Davide Chionna.
3: Conosci il giocatore?
0: Si trova al Adriatica la pasticceria Bollettini. Chionna. Buongiorno a Eugenio Saporosi. Buongiorno ad Alfredo Di Federico. Buongiorno a Sandro Vagnoni, buongiorno a Betty Alma, a Loriana Ciccioni, a Loredana Ciaffoni, Paola Cicconi e Ivo Falà.
1: Allora fammi capire, dove sta la pasticceria? Cosa?
0: Ci ha detto.
1: Chi ce l'ha detto?
0: Davide Chionna.
1: Sì.
0: Ci dice che si trova ad Alba Adriatica. Poi abbiamo una telefonata.
1: Si accomodi, prego. Sì, intanto vediamo la telecamera. Pronto, buongiorno.
4: Sì.
0: Sì. Ma non funzionano delle camere, ovviamente, perché

0: È una cosa grave quello che stai dicendo. Sì, macelleria resta lì, poi? Sì, che ha chiuso. Ha detto che ci sta l'erba alta lungo Corso Garibaldi, cioè lungo la nostra via principale del paese. Cosa è gravissimo,
1: Cosa è successo?
0: C'è l'erba, è tutta l'erba, è andata sul corso principale, non la tagliano. Ah. Il Belvedere, vabbè, ma tutto schifo, vabbè. La signora protesta, ma lo segnaliamo.
2: C'è una palma da un pontombino qua al Lido.
0: Vabbè, grazie, ma lo abbiamo detto in diretta. Hai ragione, è vero. Grazie, buona giornata. E mo?
2: Mo non si vede perché abbiamo restaccata e riattaccata, si dovrebbe riavviare il computer. Quindi vabbè, ma fare la voce.
0: Puoi fare a video, sto senza video.
1: Come?
0: Puoi fare senza video.
1: Come vuoi tu?
2: Facciamo qualche stacco adesso e dopo.
0: No, ci sta Dom. Bravo.
2: Vai.
0: Dom, buongiorno, siamo alla vigilia della famosissima.
1: Famosissima cosa?
0: Quello che fai domani.
1: Ah,
0: non è famosa, quando ne hai fatte?
1: È un po' controversa la festa del 4 July, della dipendenza americana, che naturalmente è la festa che onora l'America che noi conosciamo e apprezziamo, non onora Trump, è solamente per l'America.
0: Poveretto, da quando ha deciso di fare questa cosa ogni volta deve puntualizzare questo fatto, perché la gente pensa che sia l'America di Trump, è no, tutt'altro.
1: Francesco, io
0: sì,
1: ho fatto
0: insisti su questo.
1: Ho fatto la registrazione video, come lo farai tu questa volta,
0: sì,
1: del 1976, duecentesimo anniversario dell'indipendenza americana, a Long Island, nello stato di New York. A quel tempo non c'era nemmeno un presidente eletto, c'era Gerald Ford che era presidente,
0: Ford,
1: ma non eletto. Cioè era stato nominato ma non eletto, era stato nominato vicepresidente non eletto e dopo presidente non eletto. Naturalmente c'era tanta controversia come c'è adesso per quanto riguarda Trump, però questa è una festa non solo per l'America che noi conosciamo e apprezziamo, il fatto che l'America si chiama America perché c'era l'italiano Amerigo Vespucci, ma anche per il fatto che...
0: Perché Colombo sbagliò, come sappiamo, Cristoforo Colombo non ha scoperto...
1: No, Colombo ha scoperto il nuovo continente, però quello che veramente...
0: È il nostro Amerigo Vespucci.
1: Amerigo Vespucci, ecco, l'America si chiama Amerigo Vespucci, nome datogli nel 1776. Adesso... questa manifestazione di domani onora anche gli abruzzesi all'estero, non solo l'America che conosciamo, anche il sesto volume degli abruzzesi all'estero. Tu farai naturalmente la ripresa video, che sarà anche storica, perché come quella che feci io nel 200° anniversario, quest'anno la ripresa sarà fatta da te per il 250° e magari me la mandi e la distribuiamo.
0: Ma certo, no, una bella 250.
1: 250. Tieni conto che ci sono due modi di vedere. L'America è un nuovo continente, molto nuovo, però allo stesso tempo la democrazia più vecchia del mondo, in continuazione, che continua da 250 anni. Quindi ci sono, anche lì c'è un po' di diversità. Più giovane e la più vecchia allo stesso tempo.
0: E allora a Corea dove si fa questa festa?
1: Beh, la facciamo come al solito
0: al Circolo Nautico, al Migliori.
1: Di Giulianova, ed è l'unica festa per l'indipendenza in Abruzzo, non ci sono altre. Ci saranno altre.
0: Ma siamo chiesto, che edizione è la tua? Da quanti anni la fai?
1: Questo è il secondo anno.
0: Ma no, abbiamo fatto anche altre.
1: Le altre erano solamente per promuovere il libro.
0: Sì, ma insomma tutte le manifestazioni che abbiamo fatto insieme là, alcune.
1: Sì, sono sei libri per gli abruzzesi all'estero, abbiamo fatto almeno otto.
0: Almeno otto.
1: Al minimo otto, no? Ma questo è il secondo anno per il 4 giugno, secondo anno. Ed è l'unica manifestazione che si terrà in Abruzzo.
0: Sì.
1: Ci saranno altre a Napoli, a Milano, Roma naturalmente è stata fatta.
0: Quindi questi ieri, ma comunque in grandi città si fa.
1: Dove ci sono i consolati. L'Abruzzo non ha un consolato, però abbiamo Giulianova.
0: Abbiamo Giulianova e abbiamo Dom Serafini che pensa tutto quanto.
1: Cercherò, vero? Di fare il mio meglio.
0: Come sempre fatto, naturalmente.
1: Grazie.
0: Ci sarà qualche ospite del tuo libro?
1: Sono stati invitati tutti, però non so quali potranno arrivare il 4 luglio.
0: Naturalmente, se c'è qualcuno che sta qua e è tornato magari per...
1: Sì, sì, per esempio Stefano Marchese, un docente universitario di musica, che farà, canterà gli inni nazionali, sia quello americano che quello italiano, sarà ospite. Abbiamo anche un'altra ospite, adesso non ricordo il nome, anche di New York, che ci darà una mano a salutare gli ospiti americani che noi non conosciamo, Alessandra, che verrà, anche lei sarà ospite. Dopo avremo anche una presentazione, più o meno un appello per i nostri abruzzesi in Venezuela, che sarà fatto da Ippolito, il presidente nato a Caracas, che farà un appello per la raccolta fondi per i nostri venezuelani che sono dispersi o sono in difficoltà
0: dopo il terremoto
1: in Venezuela. Quindi avremo tante attività collegate al, non solo al 4 luglio, ma anche alla promozione del sesto volume degli abruzzesi all'estero, che sarà, tra l'altro, sarà parte del giornale del centro, verrà venduto assieme al centro a partire da domani per tutto il mese di luglio e agosto.
0: Che tu ancora non hai?
1: No, lo vedrò oggi perché adesso vado a Pescara, sì, e per la festa del 40°.
0: Vorrei vederlo domattina però un po'. Giusto.
1: E domani attualmente vengo da qua,
0: Come si chiama questo famoso? Sergio!
1: No, Sergio.
0: No, come si chiama?
1: Mauro. No, Mauro.
0: Il nome
1: è Maurizio.
0: Maurizio.
1: Ecco.
0: Maurizio, non Sergio.
1: Dopo Paolo dal paese.
0: Paolo Totaro.
1: Verrà al centro. Portando i libri e i giornali per coloro che vorrebbero acquistare.
0: Ma quando? Domani?
1: Domani è lo stesso, quando presenteremo il libro. Paolo presenterà, sarà lì.
0: Ma quindi sarà venduto solo col centro?
1: Sarà venduto solo
0: non
1: col centro.
0: Non andrà mai in una libreria?
1: No, sono tutte le edicole, ma non in libreria, perché è parte del centro. E quindi sarà a disposizione.
0: Io mi ha fatto carriera, altrimenti pubblicava lui, te l'ha pagato il centro questo.
1: Come?
0: Ha contribuito il centro a stampare, sì.
1: Hanno fatto tutto, infatti ancora non lo vedo. Ieri mi ha chiamato.
0: Non dico materialmente.
1: Materialmente, ieri mi aveva chiamato Luca Telesi,
0: Luca, testo Luca.
1: Per dirmi, no, vieni a prendere una copia, ma io ero impegnato con il giornale New York, non sono, però ho detto guarda, vengo oggi perché c'è la festa.
0: New York?
1: New York oggi. Mio figlio è appena ritornato a New York, mi ha detto che fa un caldo tremendo. Prima era bellissimo, adesso invece fa molto caldo, è arrivato a 91 Fahrenheit. Mentre da noi sta un po' diminuendo la temperatura, per fortuna.
0: Ma riprenderà?
1: Non lo so.
0: L'estate, siamo appena all'inizio di luglio.
1: Beh, vabbè, non dovrebbe arrivare sui 40 gradi, magari se si mantiene sui 30-32.
0: Ma perché noi contenti. Siamo a quella cifra, arriviamo? No.
2: 35 è stato la settimana scorsa.
0: 35, quindi era giugno. Era un giugno molto caldo stato, insomma.
1: Beh, no, io sono arrivato il 16 giugno, però era a Milano. Sono arrivato qua la settimana dopo. Il caldo era tollerabile, non come è stato in seguito, no? Però era tollerabile.
0: Ma beh, New York.
1: Ma per esempio ieri doveva piovere, però a Milano c'è stato un nubifragio.
0: Ma pure a Teramo.
1: E niente a Giulianova.
0: Meno male, sì.
1: No, è strano Giulianova. Cioè,
0: però cosa Casalene?
1: Sento, ascoltando la tua radio, il tuo programma, sento che a Pescara c'è il nubifragio, c'è la neve, specialmente d'inverno. Chiamo mia zia per assicurarmi che sia a posto. Mi ha detto, no, qui a Giulianova c'è un po' di vento, ma è bello. cioè
0: noi siamo di una cappa di cascio, una forma di formaggio, siamo
1: incredibile, cioè c'è neve a Pescara e qui c'è solamente un po' di vento.
0: Pescara è capoluogo, però
1: il microclima.
0: E anche microcriminalità, qualcosa.
1: Sì, sì, infatti ho letto il tuo articolo. Beh, che qui a Piazza Roma sì, c'è stata una
0: rissa, povero Grimi, rissa. Povero Grimi. È invitato Grimi, viene?
1: Chi?
0: Grimi.
1: No, sì, sì, ma ha promesso che
0: verrà.
1: Gianluca verrà, sì.
0: Gianluca è bravo.
1: Ci sono alcuni
0: amici,
1: rappresentanti delle istituzioni. Comunque è strano cosa che leggo sul giornale, che ci sono tanti che rubano in casa, tante
2: furti in casa,
1: in casa, e i titoli dei giornali che questi qua presi dai carabinieri, senti, dalla polizia, poi rischiano l'arresto, cioè non vengono arrestati, non rischiano l'arresto.
0: Senti, lui e in America accade?
1: Beh, in America vengono subito messi in carcere. Però anche lì dopo magari ci sono criminali che magari hanno un record di 4-5.
0: Allora, sì, ma è vero che si fanno quei processi veloci?
1: Beh, totalmente vero, dipende dallo Stato veramente. Lo Stato di New York è molto più lenient che quello per esempio del Texas. Dipende dallo Stato. L'America è come l'Europa, ci sono tanti stati,
0: sì,
1: c'è l'Italia, c'è la Francia, c'è il Belgio, e lì ci sono stati come New York,
0: No, perché vero, fanno i processi 24 ore, due giorni dopo l'arresto, però si parla della testimonianza dei carabinieri.
1: Ma Francesco, dipende da quale stato,
0: sì,
1: dipende dallo stato, per esempio in Florida oppure nel North Carolina, in Virginia, è diverso da quello da New York e in California.
0: Che si prevede per queste elezioni
2: midterm?
1: Beh, speriamo che i democratici riacquistano il congresso, però dipende da loro, perché se spingono programmi di estrema sinistra, gli americani sono centristi.
0: C'è la vecchia democrazia cristiana, se vogliamo.
1: Sì, esattamente, non sono né estremisti di sinistra.
0: Poi sta là, tranquilli, ma ci vendete, ho capito, un classico.
1: Cioè, ci sono, però.
0: Però di minoranza.
1: Una minoranza, per esempio, solamente il 30% degli americani approva Trump. Se i democratici si mantengono in centro con un programma che interessa la maggioranza, specialmente gli indipendenti, perché molti americani sono indipendenti, non sono iscritti a un partito. Io per esempio non sono iscritto a nessun partito, sono indipendente. Quindi voto il personaggio più che il partito, è il programma che hanno. Quindi se c'è un programma interessante per gli indipendenti e quelli che nel centro, vinceranno i democratici, riacquisteranno il congresso. Adesso per fortuna che il tribunale, la corte non è tanto favorevole a Trump. Però
2: sì, gli ha dato un paio di giudizi contro, molto, lo Ius Soli e
1: però dipende adesso dal congresso per risolvere alcune faccende, specialmente come la NATO, è un problema.

0: lo approva. Quindi ha un'approvazione molto...
1: Cioè è arrivato a manipolazioni della borsa veramente schifose. Cioè.
0: Ma a me non sorprende, perché naturalmente il suo programma era molto chiaro: sono divento presidente per diventare ricco, è quello che ha fatto.
2: È vero.
0: No, l'aveva detto in anticipo, cioè non è che è una sorpresa. Non è che bisogna sorprendere il fatto che lui sia diventato miliardario, perché non era miliardario prima,
1: era milionario, era
0: miliardario adesso, per il fatto che è presidente. Beh, l'aveva detto, quindi non, per me non è una sorpresa.
2: Va bene.
0: Ok,
1: io devo scappare pure, chiamo Casalena.
2: Ti ringrazio, ci vediamo domani.
0: Ci vediamo naturalmente domani.
2: Buona a che ora, ricordiamo? Alle 18,
0: alle 18, per questa video registrazione storica.
2: Sì.
0: E quindi
1: dove? Dove si fa?
0: Si fa al centro nautico.
2: Circolo nautico.
0: Al club nautico, centro nautico.
2: Circolo nautico. Vabbè, circolo nautico. Non ti preoccupare, è uguale, non si capisce quello. Ce ne sta uno, Vincenzo Migliori. Va bene?
0: Okay. Signore, vi ringrazio.
2: Grazie a te. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: A domani.

0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il ristorante Columbus vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo! E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo!
1: È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,90€.

0: $19,99 in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
0: No, c'è una vasta scelta. Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
1: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
3: E tra poco andremo con il quiz, ovviamente, di ogni mattina che facciamo per darvi vincere 12 biglietti gratis, 12, perché sono due blocchetti, ogni blocchetto 6 corse, gratis per andare a portare i figli, se siete genitori o nonni, nipote, a Luna Park. E adesso noi invece, prima di andare al quiz, dobbiamo ottemperare a un altro impegno, e cioè quello di chiamare per Luigi Casalena. Per sapere anche in questo caso tutto, ma proprio tutto, sulle previsioni del tempo, è importante perché siamo ragazzi al fine settimana e quindi ci deve dire che cosa ci attende. Se capito, dopo il tempo di ieri che non è stato manco brutto, che cosa accadrà? Ci torna il bel tempo, ma lo sentiremo direttamente dalla sua voce, da Pierluigi Casalena, che speriamo sia in linea. Suonare suona, ma bisogna vedere se risponde. Perché è a Rimini, ci ha detto che è a Rimini, a interpretare la seconda edizione del film Rimini Rimini, quello con Villaggio, Serena Grandi, tutta quella gente là. Niente, a Rimini, sta pensando, noi a Rimini, no, sta a Rimini lui, ed altri livelli insomma sta. A alti livelli sta. Ci riproviamo tra un po', ragazzi,
2: Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:30. Ti aspettiamo! A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
3: Il Casalena c'è, a sorpresa c'è lui, buongiorno. Ma è tutto Rimini? Oh! Allora, beh, previsioni del tempo, non a Rimini ma a Giulianova, che saranno uguali, credo, eh? Sì.
4: Beh sì, il tempo è soleggiato, quindi c'è un'alta pressione che ha ripreso in mano le redini del gioco. Ieri è piovuto poco, dove è piovuto è soprattutto su zone interne, appenniniche.
3: E tu avevi indovinato, ti posso dare atto che avevi indovinato che sì. Non era, avevi detto solo il collinare interno, qualcosina sulla pioggia, infatti qualche goccia, ma niente di più. Ma invece sì. Qualcuno ha fatto l'allerta meteo.
4: No, non c'erano gli estremi, nel senso il passaggio era molto rapido e soprattutto il circoletto depressionario era veramente piccolo, quindi insomma non era nemmeno tanto cattivo.
3: Infatti, ma perché dovete andare a prendere a livello nazionale? Anche il sindaco ha fatto l'allerta meteo, chiamate Casalena, scusa, lo chiama Panichi, tutti quanti lo chiamano, chiamate lui. Se tu chiami il sindaco, rispondi, ti senti in grado di dare notizie precise, lo rischi oppure no?
4: Sì, poi il meteo è sempre un po' particolare.
3: Ho capito, però ha messo allerta meteo, parchi chiusi, sai, tutte queste cose, venti, tempesta, uragano.
4: Non c'è stato niente, non c'è stato niente.
3: Meglio così. Oh, e quindi sarà così per il fine settimana e anche fino a?
4: Sì, anche per quasi tutta la prossima settimana le temperature saranno più basse rispetto a quello che abbiamo registrato nei scorsi giorni, quindi farà un po' meno caldo, ci sarà meglio. Anche se poi la struttura invecchiando, da metà settimana prossima inizierà a entrare dentro il solito circoletto dell'AFA legata appunto all'umidità che cresce, e quindi da metà settimana un po' di caldo lo risentiremo nuovamente. Però per il momento insomma un fine settimana caldo ma abbastanza asciutto e ventilato sulla costa.
3: È estate, va bene. Grazie allora. Devo dire qualcosa, scusa?
4: Ma no, niente, ieri sera il Portogallo, insomma, una partita molto contestata con la Croazia, probabilmente meritavano di più i croati di vincere. Due gol annullati, forse uno era pure regolare. La Svizzera vince facile con l'Algeria e vince anche la Spagna facile con l'Austria. Quindi, insomma, stasera si allineano tutti gli ottavi di finale, quindi vedremo un po'. Poi dalla prossima settimana si farà sul serio.
3: Come sono questi arbitraggi?
4: Abbastanza scandalosi.
3: Vabbè.
4: Come sempre.
3: Vabbè, va bene. Abbiamo sopportato Moreno, non ricordare.
4: Sì, sì, avete portato ieri in Portogallo Croazia, è successo di tutto, non ho dato un gol al 118esimo, insomma, che pareva regolare. Insomma.
3: Con tutto il VAR?
4: Con tutto il VAR, 10 minuti di contestazione, poi c'è stato anche un altro gol annullato a Sucic della Croazia. Direi che il Portogallo ieri sera è stato abbastanza trascinato, sarà perché forse è l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo.
3: Esatto, sì, l'hanno portato. Va bene, grazie, buona vacanza, noi ci sentiamo e ti ringraziamo per la puntualità della rubrica, anche se sei fuori città. Grazie, saluta Edmondo e a tutta la compagnia. Ciao, ciao. Allora, la domanda del quiz per vincere i biglietti per il Luna Park sono due blocchetti da 6 corse, quindi 12, si divertono i bambini, 12 corse gratis, non ridotti, biglietti gratis. Chi è il delegato allo sport del comune di Giulianova? Questa è la domanda. Può essere facile per chi segue, per chi non segue no, però ve la dobbiamo fare anche per cambiare. Chi è il delegato allo sport del comune di Giulianova? Chiamate all'870 10 e vincete queste belle corse per portare i vostri figli, fate una bella figura, o i nipoti, a volo, a Luna Park. Buongiorno, chi è? No. Telefono sbagliato. No, io non devi rispondere qua, 870 10, va bene? Prego, se no poi non va in diretta e non è regolare. Quindi aspettiamo che la signora di telefoni. Buongiorno. Niente.
5: Oggi pomeriggio.
3: Vabbè, non mi meraviglia affatto, che l'Italia è. Ecco qua. Pronto, buongiorno, chi è?
6: Diana da Mociano, volevo partecipare.
3: Diana da Mociano, buongiorno. Chi è? Ma tu sai chi è il delegato allo sport del comune Giulianova da Mociano, lo sai?
6: Federico Montebello?
3: Sì, è lui. Perché lo sai? Perché lo sai?
6: Perché sono una sportiva, seguo molto lo sport.
3: Perché sono una sportiva, seguo molto lo sport. Bravo, ci fai piacere Diana. Allora sai dove siamo, la radio a Giulianova, sì?
6: Io lo so, davanti al parcheggio della stazione.
3: Beh, esattamente, grazie, buona complimenti.
6: Grazie mille a voi.
3: Ciao, la chiamata, per sapere chi era Federico Montebello, delegato allo sport dei comuni di Giulianova. Allora, kermesse.
0: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza.
2: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
7: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
8: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
9: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari, e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana.
2: Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727.
3: Vogliamo andare a vedere qualcosa da fare per gli auguri?
10: Come no? Marcaffè?
3: Sì.
11: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
12: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
11: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
13: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
11: Che buono è!
13: È Marcaffè!
3: Gabriele è salita la serranda. Dobbiamo ancora rimediare con il santo del giorno. In senso qua,
10: scusate. Finché non avrai voglia di... Sì, ne leggo dopo. Allora, santo del giorno. Oggi San Tommaso.
3: San Tommaso.
10: Mamma santissima.
3: Abbiamo, avete qualcuno?
10: Tommaso.
3: Sì.
10: Sicuro,
3: sì.
10: Beh, che fa? Allora, che sì, attendo, non mettere piedi piaci per sì, strano, sì, per cortesia. Allora, Tommaso, chiamato Didimo, che significa gemello, era giudeo. Ebbe il privilegio di seguire Gesù, che lo chiamò all'apostolato fin dai primi tempi della sua vita pubblica. Supplì al difetto di istruzione col candore, la semplicità della sua anima e con l'amore al suo maestro. Poi ricorderete il fatterello della mano nel costato. Bene. E auguri a tutti quelli che si chiamano Tommaso. Per chi se ne conoscete, portategli i nostri auguri da Radio G. Oggi 3 luglio, facciamo tanti auguri di buon compleanno. Mi vedi se ci sono defunti, per cortesia?
3: Dal latino defungere. Qual è 3 luglio?
10: Sì.
3: Buon compleanno a Mauro Battistelli.
10: Auguri.
3: A Simone Tiberi.
10: Auguri.
3: Ad Annalisa Caschera.
10: Auguri.
3: Ad Andrea Massetti.
10: Auguri.
3: Ci siamo Gianni Cipolletti.
10: Auguri.
3: Antonio Di Marco.
10: Auguri.
3: Marcello Marcellini.
10: Auguri.
3: A Francesca De Sandis.
10: Auguri.
3: Alla grande Giorgia Cistarelli.
10: Auguri.
3: L'ottima Giorgia. E a Gianmarco Piric, che è il figlio di Rodolfo.
10: Auguri, auguri, auguri. Nonostante il figlio di Rodolfo, auguri lo stesso.
3: Sì, vabbè, anzi, doppio, perché la nostra solidarietà. Grazie e buona giornata. Che devono fare perché gli auguri vengano?
10: Ricordiamo che per errore o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
3: L'almanacco del giorno,
10: a cura
3: di Vincenzo Iaconi, che è puntualmente arrivato. Eccolo qua, sta già in elenco. Poveretto, 2 ore di lavoro al giorno. Noi non sempre apprezziamo.
10: Noi apprezziamo sempre.
3: Apprezziamo, ma addirittura chiediamo approfondimenti. Si parte con la Hold It Parade, stiamo andando avanti con gli anni.
10: Meno male.
3: Ci stavi
10: 1983, cioè 7 anni.
3: Allora, Dario Baldamembo è ottavo, ma in prima posizione c'è Cazzemo con I Like Chopin, solo quella fatta. Poi abbiamo
10: Greg King Band con Geopardy.
3: Sì, poi l'ottava posizione Dario Baldamembo e Katrina Caselli in Amico E, mette tutte e due, ma sono due edizioni diverse.
10: 7ª posizione Umberto Tozzi, Nell'aria c'è.
3: Polvere di te, Spiagge di Renato Zero, molto bello.
10: In sesta.
3: Poi David Bowie, va bene.
10: Let's Dance.
3: Traduci.
10: Balliamo,
3: è tanto tempo che non lo facciamo. Miguel Bosé, Noi siamo, non siamo soli. Poi in 3ª posizione
10: Robin Gibb con Juliet.
3: In 2ª posizione
10: Culture Club. Do you really want
3: club?
10: Culture Club.
3: Club
10: è uguale.
3: No, decidetevi.
10: Club.
3: Vabbè. con
10: Do You Really Want to Hurt Me? Cioè, poi l'ascolteremo.
3: No, vuoi sapere
10: tu vuoi veramente farmi del male? Vuoi veramente farmi del male?
3: Ma è interrogativa?
10: In teoria sì, però non ci sta.
3: C'era Michael Jackson in prima posizione
10: con Billy Jam.
3: Apposta, va tutto bene.
10: Il 3 luglio è ufficialmente la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, riconosciuta a livello globale e promossa da organizzazioni ambientaliste come Zero Waste Europe e Gaia, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto devastante della plastica monouso e promuovere l'uso di alternative riutilizzabili. L'origine della ricorrenza, la giornata è nata grazie all'iniziativa dell'associazione ambientalista catalana Rezero. Successivamente si è trasformata in un movimento di portata globale con il supporto di reti internazionali come Gaia e Zero Waste Europe. L'obiettivo iniziale era spingere l'Unione Europea e i singoli governi ad adottare leggi restrittive contro la plastica monouso, una battaglia che ha portato a importanti traguardi normativi come la direttiva europea contro la plastica monouso. Sempre perché i sacchetti di plastica sono un problema?
3: Ah, sacchetto, perché gli animali si mangiano e muoiono gli animali. Il
10: sacchetto
3: pesci.
10: Di plastica viene utilizzato in media solo per 25 minuti prima di essere gettato. Una volta disperso in ambiente impiega fino a 500 anni per decomporsi. Milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari frammentandosi in microplastiche, uccidendo pesci, uccelli e tartarughe marine che le scambiano per cibo. La loro produzione richiede l'impiego massiccio di risorse fossili non rinnovabili come partecipare al cambiamento. Ognuno può fare differenza adottando semplici abitudini quotidiane per ridurre l'impronta ecologica: usare borse di tessuto o cotone riutilizzabile, scegliere reti lavabili per la frutta e la verdura ai supermercati, evitare i prodotti con imballaggi eccessivi e preferire il vetro o materiali compostabili. Negli Stati Uniti è anche oggi il giorno dell'indipendenza. Almanacco,
3: festeggiamo domani
10: almanacco nel dettaglio.
3: Ricordiamo questa sera. Sì. Torna Giardino d'estate, e diventa itinerante.
10: Dove lo fate? Dove
3: lo facciamo? Sulla terrazza, che si chiama in altro modo, a me mi piace chiamarlo Roof Garden, che tradotto vorrebbe dire Roof Garden, Giardino d'estate.
10: No, terrazzo.
3: Terrazzo, vabbè.
10: Giardino o terrazzo?
3: Vabbè, questo. Dal Tai Umami, è molto bello da visitare indipendentemente dal sito, bisogna andarci. Allora, gli ospiti, abbiamo Italia Calabrese, una psicoterapeuta, anche perché le chiederò, Gabriele, della famiglia del Bosco, che sarà meglio se all'inizio...
10: Ne hanno parlato tutti, poi parliamone pure noi.
3: No, ma per sapere da lei se si poteva risolvere magari tutte, evitando tutte le polemiche. Poi abbiamo Fabrizio Ferrandi, presidente dell'Endeporto, che parla di Caliscendi, ma anche dei Caliscendi, con tutte le polemiche che si sono scatenate in questa settimana. Ricordiamo che domani c'è a 10:30 una conferenza stampa di Mastro Mauro, che sto citato più volte, quindi è tre. Poi abbiamo i coniugi Francesco Cirilli e Fabrizio Cuffari, che sono in Giulianova e vengono a parlare, e la musica è offerta dal maestro Raffaele Di Nicola del Suono, che ha fatto un ottimo saggio nei giorni scorsi al corso. Tutto questo in diretta, da non perdere, dalle ore 18 dalla terrazza di Umami. Tarfacci?
10: Può essere.
3: E ti butto sotto, non lo farei mai, non posso perdere un collaboratore così prezioso, anche se vuole andare al comune, capite, che ci vuole lasciare. Poi dice di no, vuole prendere il posto della sorella.
10: Temperatura in atto a Giulianova alle 7:51, era di 26,2 gradi.
3: Quant'era?
10: 65%, il clima caldo, il vento a 15 orari, la massima sarà di 29 gradi. La qualità dell'aria, l'indice 36, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:29, tramonta alle 20:48, il culmine è alle 13:08, la durata del giorno è 15 ore e 19 minuti. La luna sorge alle 22:59, tramonta alle 9:43 domani. Gibbosa calante, visibile al 76%.
3: Calante?
10: Sì. Nati oggi. Può bastare il volume.
3: Allora, alle 3:40 di questa notte, squadra dei vigili del fuoco sono intervenuti in un magazzino di una ditta dolciaria a Piane Pomano di Colle d'Ara. Sono sul posto impegnate 20 unità operative con 7 automezzi antincendio. L'incendio di 4.000 metri quadrati, un deposito di 15.000 metri quadrati, ma distrutto un'impresa dolciaria, insomma, e i vigili in qualche modo hanno limitato i danni. Questo è
10: 3 luglio 1876, Ralph Barton Perry, filosofo, iniziatore del neorealismo filosofico, premio Pulitzer nel 1936. 3 luglio 1961, 65 anni fa, Vince Clark Martin, tastierista e compositore britannico dei Depeche Mode. Poi ascolteremo Just Can't Get Enough. 3 luglio 1971, 55 anni fa, Julian Assange, giornalista, programmatore, attivista, fondatore di Wikileaks. Fatti nella storia. 3 luglio 1886, 140 anni fa, la prima automobile della storia, la Patent Motor Wagon, ha effettuato la sua prima uscita ufficiale percorrendo alcune decine di metri sulla circonvallazione di Mannheim, dove ha sede l'azienda del suo inventore Carl Benz. Il triciclo con motore a scoppio desta reazioni contrastanti nei passanti. 3 luglio 1966, 60 anni fa, al debutto il programma radiofonico Gran Varietà, bellissimo, lo spettacolo domenicale condotto da Johnny Dorelli con musica e scene comiche che vedranno protagonisti negli anni i nomi più noti dello spettacolo italiano. 66. Vedi. 3 luglio 1971, 55 anni fa, il cantante del gruppo musicale americano The Doors, Jim Morrison, viene trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi. La causa della morte è di attacco cardiaco, che potrebbe essere stato causato da un miscuglio di droghe e alcol. Aveva 27 anni. Che?
3: Tutta sta roba sul cuore.
10: Non so, però pure Mick Jagger, che ha fatto, è arrivato a 80 anni.
3: Un cuore di 27 anni.
10: 3 luglio 2011, 15 anni fa, la Svizzera congela 27 milioni di franchi depositati presso le sue banche da esponenti del clan del presidente siriano Bashar al-Assad, in esecuzione della sanzione decretata per la feroce repressione attuata nel paese contro la popolazione civile.
3: Per l'affare, lo porto in Svizzera, poi si arrangono e quelli l'hanno... Ci sono delle frasi.
10: Frasi famose, queste sono Julian Assange. Mi sono dichiarato colpevole di giornalismo. Assange lo afferma nel suo primo discorso d'uomo libero al Consiglio d'Europa, ribadendo che la sua attività era giornalismo protetto dal primo emendamento. Il governo degli Stati Uniti ha criminalizzato il giornalismo. Accusa diretta a Washington, attuale, pronunciata nella sua prima apparizione pubblica dopo il rilascio. Julian Paolo Assange. Nato Julian Paul Hawkins, nato il 3 luglio del 1971 a Townsville.
3: Famosissima Townsville.
10: Che poi si è tradotta cittadina. È un programmatore, attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell'organizzazione Wikileaks. Grazie Vincenzo. Sì. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. Noi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
3: E ci dedichiamo ai tantissimi che ci ascoltano per radio.
10: Per radio,
3: la signora Iole Tentarelli.
10: Tanti saluti.
3: Posso salutare la signora Iole Tentarelli che ci ascolta per radio.
10: Devi.
3: E che ieri sera è stata bravissima in uno dei punti dei caliscendi, molto brava.
10: Allora, andiamo.
3: 800 persone per la prima serata.
10: Vabbè. Allora, ma non è appurato perché non sono andati gli
3: amministratori. Non sono andati, non c'era per la prima volta nessun amministratore. E non si fa dopo tutte le polemiche, uno stava là tranquillo a dire ecco siamo qua, non ci sono problemi.
10: Ecco, ascoltiamo adesso
3: la comunicazione.
10: C'è manca. I Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me.
3: Ma provo, cambiate gli opuscoli allo yacht.
10: Per piacere, per pietà, fatelo per.
3: Per la povera Marilena Andreana. Non so la merda, sto voi col cavaliere che sfonnucava.
10: Ho speso 40.000 euro il piano marketing.

0: Adesso,
1: adesso la pagina degli auguri.
0: No, la seconda, che pagina 2? Pagina 2
1: è passata la pagina degli auguri.
0: La seconda proposta musicale di Vincenzo, che vi ho lasciato alla fine perché quella è un po' più movimentata, come sempre vi dà.
1: Poi ci torniamo sugli auguri, metto sull'avviso azzurro perché domani c'è lei.
0: Va bene, verifichiamo se ci sono errori.
1: E omissioni potete telefonare.

0: E con questa, con i Depeche Mode, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon venerdì, un buon fine settimana.
1: Ricordate, Giardino d'Estate alle 18, Facebook, seguite tutto da lì, dalla terrazza.
0: Mi raccomando, Umami. ci raccomandiamo. Bene, ciao. Sigla, noi ci sentiamo domattina con Azzurra 7.30, solo il canale.
2: Orbe. Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro, e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo, e poi nei prodotti Geolo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Non c'è un amore senza

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: sa musica.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare un'altra donna con un altro modo di fare e abituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

mio cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi nel presente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo.
1: Mr. Monero, can I talk to you for a second?
2: Right.
1: Yeah, fine.

0: da oggi.
1: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G. Flashback. Quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Ami spingerti oltre i tuoi limiti, ma non vuoi subire lo sconto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Sarà che un giorno si brucia come si brucia la vita. Sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita. Sarà la legge complessa di questa immensa natura. Sarà la forza di piangere a non lasciarti da solo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passi maestro sul micro per tributare il classico, lo storico, il mitico gruppo. E quando sono sulla rotta per casa di Dio penso sempre che ci sono 883 modi per festeggiare con noi. Scegline uno. Peace.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.